0: intenzione di sferrare un nuovo attacco militare e gli Stati Uniti mettono una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Torniamo in Italia con la cronaca tragedia in Liguria, ad Andora in provincia di Savona. Fabrizio Valente, bagnino di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere due persone in mare, una delle quali è affogata. Nelle parole della figlia, la sua generosità.
1: È morto cercando di salvare una persona.
2: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10:30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante, ma mentre lo sta riportando a riva, accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
1: Dedicava la sua vita agli altri, sempre stato generoso, con i suoi amici, lo amavano tutti.
2: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
0: Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori indagati dalla procura per omicidio colposo hanno querelato i tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, imprenditrice e filantropa, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee. Vincitrice di 11 Grammy, era sua I Will Always Love You, resa celebre da Whitney Houston nel film Bodyguard. A Dolly Parton è dedicata anche una stella nella Walk of Fame.
3: Rai Radio 1 Sport.
4: Prima di partire per un lungo viaggio,

stavo in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo. Non perderci troppo tempo, mi dicevi col sorriso, sarebbero passati mesi, silente ti aspettavo, con la certezza di

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono no il comandante di questa lurida nave!

0: Buonanotte Erika Crispo, caro carburanti, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida, mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale di 2,01 euro, il gasolio 2,13 euro sulle autostrade, 2,09 la verde, 2,20 il diesel. La guerra in Ucraina, contiamo sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra con la Russia, così il presidente Zelensky, che fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Putin respinge il piano di pace di Kiev, mentre non si fermano gli attacchi di Mosca. Nell'ultima ora almeno 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Radcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. La corrispondente.
1: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Radcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno, l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati, per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, lo ha dichiarato Trump dopo che il segretario al tesoro americano Bessent ha fatto sapere che le nuove sanzioni all'Iran stanno dando i loro frutti. Axios ha poi rivelato che il segretario di Stato Rubio avrebbe detto agli alleati che Washington non ha intenzione di sferrare un nuovo attacco militare. In Italia, con la cronaca, tragedia in Liguria, ad Andora in provincia di Savona, Fabrizio Valente Bagnino di 62 anni è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare che non riuscivano a tornare a riva per le correnti. I 2 bagnanti, uno dei quali affogato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indica forte vento. Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto.
2: Diagnosi sbagliate e terapie errate. È con questa accusa che i genitori di Anna Rosa Bartolotta hanno denunciato tutti e 3 gli ospedali che hanno avuto in cura la loro bimba nei suoi ultimi giorni di vita. Stando al loro racconto, alla piccola sarebbero state diagnosticate patologie errate, in seguito alle quali avrebbe ricevuto cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero peggiorato le sue condizioni. Oggi è prevista l'autopsia, che però potrebbe slittare di qualche giorno. Per questo i genitori hanno nominato un consulente medico di parte che vi assisterà. L'esame è cruciale per chiarire le esatte cause della morte, dopo che già l'Istituto Superiore di Sanità, da un'analisi dei campioni biologici, ha confermato che la bambina aveva la difterite, per la quale non era vaccinata. Per questo i genitori sono indagati per omicidio colposo. Il Tribunale per i minorenni ha avviato il procedimento per valutare la responsabilità genitoriale della coppia. E sono 17 al momento i contatti diretti della bambina sottoposti preventivamente a terapia antibiotica e a vaccino. Claudio Vigolo, GR1.
0: Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee. Vincitrice di 11 Grammy, a lei è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Il presidente Trump annuncia bandiera a mezz'asta per una settimana.
3: My name is Brian Seaver, announcing the passing of my...
0: Yeah.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Studio Erika Crispo, caro carburanti, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale di 2,01 euro, il gasolio 2,13 euro, sulle autostrade 2,09 la verde, 2,20 il diesel. La guerra in Ucraina: poco fa attacco di Kiev nella regione russa di Tambov su un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Intanto il presidente Zelensky dice di contare sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine al conflitto e fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Putin respinge il piano di pace di Kiev mentre non si fermano gli attacchi di Mosca. Nelle ultime ore almeno 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Radcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. Gli Stati Uniti e le guerre economiche con l'Iran attraverso la morsa delle sanzioni, e con il Canada sul fronte dei dazi, cui Ottawa risponde annunciando contromisure. Il corrispondente.
2: Nuovi dazi su acciaio, prodotti lattiero caseari e altri beni di provenienza americana dal prossimo 8 settembre. L'annuncio del Canada in risposta ai dazi degli Stati Uniti significa che è destinata a proseguire l'escalation commerciale tra i due paesi. Guerra anche di simboli, con Trump che sui social scrive: potremmo cambiare il nome del lago Ontario in lago America. Tra Washington e Ottawa non si è trovato l'accordo nel fine settimana sulle tariffe per auto, camion, acciaio e alluminio. Poi ci sarebbero state richieste giudicate lesive della sovranità nazionale canadese, come la possibilità per gli Stati Uniti di dettare dazi comuni verso paesi terzi. Il Canada si è approfittato per decenni di noi, replica Trump, dopo che nelle scorse settimane la Casa Bianca aveva criticato le eccessive aperture di Ottawa alla Cina. Per la Casa Bianca, intanto, la pressione economica statunitense sull'Iran già sta dando i primi risultati. Lo sostiene il segretario al Tesoro Bessent, rilanciando alcune dichiarazioni di leader di Teheran che ammettono difficoltà. Pressione economica che è destinata a crescere con la campagna per l'isolamento della Repubblica Islamica lanciata ufficialmente lunedì. Mentre il presidente Trump afferma: tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: In Italia, con la cronaca, tragedia in Liguria, ad Andora, in provincia di Savona. Fabrizio Valente Bagnino, di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare che non riuscivano a tornare a riva per le correnti. I 2 bagnanti, uno dei quali affogato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indica forte vento. Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si allunga l'ombra del caporalato sull'omicidio del bracciante pakistano trovato morto il 22 agosto a pochi chilometri dalla baraccopoli di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Arrivati intanto i primi risultati dell'autopsia.
3: Ucciso di botte, picchiato brutalmente e poi accoltellato, il suo corpo è stato chiuso nel bagagliaio della sua auto e lasciato lì, sotto il sole, per 18 giorni, dal 4 agosto, giorno della scomparsa. Un omicidio efferato, quello di Saddam Hussein, 32enne, pakistano, arrivato in Italia da 4 anni. A ritrovare il corpo in avanzato stato di decomposizione nei pressi di Borgo Mezzanone, la baraccopoli di braccianti più grande d'Europa, il fratello Nazim.
4: Serve giustizia, per favore.
3: Saddam era una persona buona, racconta, e ai microfoni del TG3 chiede aiuto per portare la sua bara in Pakistan. Intanto sul fronte delle indagini la pista del caporalato sembra quella più battuta. Fin dal ritrovamento del cadavere un connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare con la sua auto altri pakistani nelle campagne del tavoliere e faceva i contratti con le aziende locali. Forse un regolamento di conti, forse Saddam è stato vittima di una faida per il controllo degli oltre 5.000 braccianti di Borgo Mezzanone, dove sfruttatori e sfruttati convivono e dove quello di Hussein è il 4º omicidio nell'ultimo anno.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno Derica Crispo, caro carburante, oggi il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale di 2,01, il gasolio 2,13 euro, sulle autostrade il prezzo medio è 2,09 per la verde, 2,20 per il diesel.
2: Dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare una proroga breve delle misure in vigore contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre, per poi intervenire con un nuovo provvedimento più mirato, secondo Palazzo Chigi, a sostegno delle fasce più deboli. Questa è l'intenzione del governo, discussa in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Fonti interne spiegano che si va avanti con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per far partecipare in ugual misura tutte le industrie del mercato unico dell'Unione, evitando così di creare discriminazioni commerciali. Alla Commissione europea, chiariscono sempre da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Con la lettera indirizzata alla presidenza di turno irlandese, firmata da altri 5 paesi europei, si è chiesto ed ottenuto un confronto politico sul tema. Resta inteso che ogni Stato può adottare proprie misure sul territorio nazionale. Carla Macrellino, GR1.
1: La guerra in Ucraina, nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipec, 2 morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Intanto il presidente Zelensky dice di contare sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine al conflitto e fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Putin respinge il piano di pace di Kiev, mentre non si fermano i raid di Mosca. Nelle ultime ore almeno 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Ratcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, lo ha dichiarato Trump dopo che il segretario il tesoro americano Bessent ha fatto sapere che le nuove sanzioni all'Iran stanno dando i loro frutti. Axios ha poi rivelato che il segretario di Stato Rubio avrebbe detto agli alleati che Washington non ha intenzione di sferrare una nuova offensiva militare. Nella notte, attacco israeliano sul sud del Libano. In Italia, con la cronaca, tragedia in Liguria, ad Andora in provincia di Savona, Fabrizio Valente, bagnino di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare, una delle quali è affogata. Il dolore della figlia.
3: È morto cercando di salvare una persona.
4: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10:30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante, ma mentre lo sta riportando a riva accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i 2 uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
3: Dedicava la sua vita agli altri. Sempre stato generoso con i suoi amici, lo amavano tutti.
4: Alla fine il bilancio è tragico, 2 morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
1: Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali in cui è stata la piccola dal 13 al 19 agosto. Li accusano di avere sbagliato la diagnosi e quindi le cure. Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, imprenditrice e filantropa, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee, vincitrice di 11 Grammy, era sua I Will Always Love You, resa celebre da Whitney Houston nel film Bodyguard. A Dolly Parton è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Cinema, 25 anni fa il successo della saga di

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo di questa vita. Difficile per ogni uomo non restare sempre bambino,

0: GR1.
1: Buongiorno da Enrica Crispo, caro carburanti, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida, mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora sulle autostrade, il prezzo medio della benzina e 2,09 2,20 il diesel. La guerra in Ucraina, nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipec, 2 morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Intanto il presidente Zelensky dice di contare sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine al conflitto e fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificare quantità e provenienza. A Mosca la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Ratcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. La corrispondente.
2: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Ratcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, lo ha dichiarato Trump dopo che il segretario al tesoro americano Bessent ha fatto sapere che le nuove sanzioni all'Iran stanno dando i loro frutti. Axios ha poi rivelato che il segretario di Stato Rubio avrebbe detto agli alleati che Washington non ha intenzione di sferrare una nuova offensiva militare. Nella notte, attacco israeliano sul sud del Libano. Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori indagati dalla procura per omicidio colposo hanno querelato i 3 ospedali in cui è stata la piccola dal 13 al 19 agosto. Li accusano di avere sbagliato la diagnosi e quindi le cure. Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee, vincitrice di 11 Grammy. A lei è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. E il presidente Trump annuncia bandiera mezz'asta per una settimana.
3: My name is Brian Seaver, announcing the passing of my Aunt Dolly, Rebecca Parton Dean.
4: È la voce del nipote Brian Seaver sul profilo Instagram della cantante ad annunciare la scomparsa di Dolly Parton. Il country perde una delle sue voci più amate, i biondi capelli cotonati, le labbra rosse, gli abiti di strass. Voglio essere vista, mi piace l'attenzione, sono forte, ma sotto questa parrucca c'è un cervello, diceva in un'intervista. Icona di un'America semplice, orgogliosa delle sue origini umili, con le sue canzoni ha saputo raccontare gli amori, la povertà, la religione, la resilienza. Ha una voce limpida che conquista tutte le generazioni. If I should stay. Tra i suoi brani più celebri, I Will Always Love You, ballata del 74 riportata al successo da Whitney Houston, La dolente Jolene, 9 to 5, Here You Come Again. Che la trasformò in una pop star, fonte di ispirazione per decine di artisti. Marcella Sullo, GR1.
1: Sport, gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica.
2: Radio 1 Sport.

0: Le patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. In giornata il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Si ipotizza l'estensione fino a settembre delle misure in scadenza sul diesel. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Prezzi sempre altissimi sia per la benzina sia per il gasolio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese siamo oltre i 2 euro in media. Il picco massimo, 3,15 euro, è stato toccato per il Supreme Diesel, un carburante ad alte prestazioni sulla A22 Brennero-Modena. La guerra in Ucraina. Nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipek, 2 morti, tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso russo degli acquisti online. Il presidente Putin respinge il piano di pace di Kiev, mentre non si fermano i raid di Mosca. 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni, 11 feriti. Nella capitale russa il direttore della CIA Ratcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani.
3: Una visita a Mosca, la prima del direttore della CIA John Radcliffe, avvolta nel mistero e poi divulgata dai media americani. Radcliffe sarebbe partito domenica da una base americana a bordo di un aereo militare, scalo in Lettonia prima di atterrare a Mosca per incontri con funzionari russi. Nulla di più sui contenuti. Gli Stati Uniti qualche giorno fa hanno chiesto agli ucraini di sospendere gli attacchi sulla capitale russa perché una delegazione americana stava arrivando. Da 7 mesi nessun incontro ufficiale tra russi e americani. Nelle stesse ore a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Un tentativo di mediare sul conflitto. Questa guerra deve finire, ha chiesto Gallagher. Disponibilità al dialogo da parte della Russia, che però ha respinto il piano di pace di Zelensky, con una zona economica franca fra i due paesi in guerra, governata da terzi. Il Donbass resta russo, ha ribadito il Cremlino. Alba Arcuri, GR1.
2: Stati Uniti e Iran. Secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti, per il momento, nuovi attacchi statunitensi contro Teheran. Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti, Trump, tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, afferma, monitoriamo ogni centimetro quadrato. La cronaca d'Andorra, in provincia di Savona. Un bagnino di 62 anni, Fabrizio Valente, è morto mentre cercava di soccorrere due persone in mare che non riuscivano a tornare a riva a causa delle correnti. I due bagnanti, uno dei quali è annegato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indicava forte vento. Dedicava la sua vita agli altri, il ricordo della figlia. Prosegue l'inchiesta sulla morte del bracciante pakistano ritrovato nel bagagliaio della sua auto in provincia di Foggia. I primi risultati dell'autopsia fanno ipotizzare un regolamento di conti all'origine dell'omicidio.
4: Massacrato di botte o ucciso a coltellate. A queste conclusioni è arrivato il medico legale che nelle scorse ore ha eseguito l'autopsia sul corpo di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto all'interno del bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone nel Foggiano. Esame autoptico che si è protratto per oltre 4 ore a causa dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Nel veicolo, racconta chi indaga, le temperature hanno raggiunto gli oltre 70 gradi. Per avere risposte certe sulla morte di Saddam bisognerà attendere i risultati degli esami di laboratorio che saranno pronti non prima di un mese. E intanto già nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del giovane pakistano, gli inquirenti avevano escluso la presenza di colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Saddam era in Italia dal 2020, prima aveva trascorso un lungo periodo in Grecia, mancava dal suo paese dal 2015. Il fratello Nasim ha un solo desiderio, riportarlo in Pakistan.
5: Io voglio portare Pakistan, per favore, aiutare poco.
4: I carabinieri seguono da giorni la pista del caporalato. A portarli in quella direzione degli appunti che Nasim ha consegnato agli inquirenti insieme alla denuncia di scomparsa. Tatiana Bellizzi per GR1.
2: È uscito dal carcere, va agli arresti domiciliari Tony Boyle, trapper arrestato 4 giorni fa a Milano, lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l'arresto riconoscendo l'accusa per l'arma clandestina, ma non quella per spaccio di droga. La pistola la tenevo per autodifesa, aveva detto il cantante durante l'interrogatorio. Aveva filmato e diffuso sui social la perquisizione delle forze dell'ordine nella propria abitazione. È morta a 80 anni la leggenda della musica country americana, Dolly Parton.
6: Jolene, Jolene. Jolene, Jolene.
2: A dare l'annuncio della scomparsa con un video su Instagram è stato il nipote. Un immenso orgoglio, ha detto, ma anche una grande tristezza. Il presidente Trump ha annunciato che ci saranno bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana.

0: GR1.
1: Sale ancora il prezzo dei carburanti. Oggi il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo la proroga del taglio delle accise. Allo studio altre misure ad hoc. Il governo sugli extra profitti intervenga a Bruxelles. Apertura dalla presidenza di turno irlandese. Il direttore della CIA a Mosca, giallo sulla missione di Ratcliffe. L'inviato del Vaticano Gallagher a Lavrov. La guerra deve finire, ma Putin boccia il piano di pace di Zelensky. 3 ospedali sotto accusa per la bimba morta di difterite a Palermo. I genitori, indagati per omicidio colposo, denunciano le strutture che hanno avuto in cura la piccola. Europei di pallavolo femminile a Göteborg, Italia-Francia vale il primato nel girone. Giochi del Mediterraneo a Taranto, Sinfonia Azzurra, 27 medaglie conquistate, 12 sono d'oro. Buongiorno da Luana Cremasco. In giornata il Consiglio dei Ministri, dunque, sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, siamo infatti oltre i 2 euro in media al litro, sia per la benzina sia per il gasolio. Si ipotizza allora l'estensione fino a settembre dei provvedimenti in scadenza.
2: Dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare una proroga breve delle misure in vigore contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre, per poi intervenire con un nuovo provvedimento più mirato, secondo Palazzo Chigi, a sostegno delle fasce più deboli. Questa è l'intenzione del governo, discussa in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Fonti interne spiegano che si va avanti con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per far partecipare in egual misura tutte le industrie del mercato unico dell'Unione, evitando così di creare discriminazioni commerciali. Alla Commissione europea, chiariscono sempre da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Con la lettera indirizzata alla presidenza di turno irlandese, firmata da altri 5 paesi europei, si è chiesto ed ottenuto un confronto politico sul tema. Resta inteso che ogni Stato può adottare proprie misure sul territorio nazionale. Carla Macrellino, GR1.
1: L'Irlanda, guida di turno del Consiglio, apre quindi all'Italia e agli altri paesi che hanno chiesto di creare un quadro comune per tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Lo ha spiegato un portavoce della presidenza di Dublino. Discuteremo, ha detto, il modo più appropriato per dare seguito alle questioni sollevate nella lettera. Caro carburanti al centro anche del confronto tra i partiti, con la maggioranza che apre all'ipotesi extra profitti, ma solo se condivisa a livello continentale, e l'opposizione che di fronte ai rincari accusa l'esecutivo di navigare a vista, come conferma in una lettera al Corriere della Sera di oggi la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede al governo Meloni di passare dalle parole ai fatti. Il tema continua ad animare il dibattito anche al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, soprattutto in vista degli appuntamenti economici dell'autunno. Il nostro inviato.
3: Il cantiere della manovra è ufficialmente aperto. Matteo Salvini da Rimini torna su 2 proposte leghiste: contributo straordinario di banche e società energetiche e scostamento di bilancio anche senza l'avallo di Bruxelles. Idee che Forza Italia accoglie con freddezza. Gli alleati però non escludono di aprire un dialogo con le aziende petrolifere, ma agendo a livello europeo, avverte da Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, per non danneggiare le nostre imprese.
4: Se si riesce a creare questa misura a livello continentale, io credo che sia un beneficio per tutti. Se lo si fa soltanto a pezzi, entriamo in una terra sconosciuta dove non sappiamo quali saranno le conseguenze.
3: Sugli extra profitti continua lo scaricabarile. Governo e commissione lamentano dall'opposizione i 5 Stelle. Anche il PD chiede di approvare subito un'imposta, ma Michele De Pascale neanche per la proroga dello sconto carburanti, definito un doping che impedisce di affrontare il problema alla radice. Ettore Rosato, Azione.
5: Beh, speriamo che non lo proroghino di 6 ore la prossima volta, perché altrimenti siamo a ridicolo.
3: Per Italia Viva il governo senza un piano ormai naviga a vista. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
1: Sul palco del meeting di Rimini anche il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha parlato di Ilva. La gara si allarga, c'è un altro possibile acquirente. L'inviata.
6: Il quarto operatore sceso in campo per l'ex Ilva sarebbe la holding ceca Sea Industries, un gruppo attivo nel settore ferroviario, del riciclo delle materie prime e dell'energia, con oltre 20 aziende tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia e Serbia. È quanto si apprende da indiscrezioni di stampa dopo che dal palco del meeting di Rimini il ministro delle imprese Urso aveva annunciato l'allargamento della gara a un quarto soggetto.
7: La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa che si è affiancata a Jindal, e sapete che c'era anche Flax, e si si è aggiunto un quarto, grande operatore europeo.
6: La notizia promette di placare le tensioni sul destino del polo siderurgico dopo lo stop dell'area a caldo di Taranto da parte della magistratura, decisione che pesa come un macigno sul futuro dei lavoratori.
7: Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittimo e che non contestiamo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio.
6: Per i primi di settembre verrà convocato un tavolo di confronto d'urgenza a Palazzo Chigi. L'obiettivo del governo è quello di assicurare la continuità industriale affiancando la cessione a un piano straordinario di rilancio per il territorio. Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
1: L'Italia è pronta a utilizzare almeno 8 dei 14,9 miliardi del Fondo Europeo SAFE per gli acquisti militari già opzionati dal governo. La Commissione Europea ha infatti ricevuto da Roma rassicurazioni su tempistiche e ammontare del prestito, che prevede tassi bassissimi e 45 anni di tempo per la restituzione. Secondo il portavoce Thomas Regnier, le autorità italiane informeranno Bruxelles in tempi rapidi sulla firma vera e propria dell'accordo, garantendo così la tempestiva redistribuzione agli altri paesi interessati dalle risorse rimanenti del fondo, che ammonta in tutto a 150 miliardi di euro. La guerra in Ucraina. Nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipetsk, 2 morti, tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Putin respinge il piano di pace di Kiev, mentre non si fermano i raid di Mosca, 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa, mistero sulla visita del direttore della CIA, Ratcliffe.
0: 4 ore a Mosca, a volte nel riserbo strategico degno di uno 007. Ma il voluminoso aereo militare che ha portato in Russia il direttore della CIA Ratcliffe non è certo il mezzo scelto da chi vuole passare inosservato. La sua rotta era inoltre facilmente rintracciabile. Il vero mistero è quindi il motivo del viaggio. Da 7 mesi nessun incontro ufficiale tra russi e americani. L'ultimo capo della CIA era stato a Mosca alla vigilia dell'invasione russa dell'Ucraina. C'è quindi chi ipotizza che Ratcliffe sia andato a dire a Putin di non azzardare una nuova escalation temuta da Washington, o forse a mediare un nuovo scambio di prigionieri nel quale sarebbe coinvolta anche una cittadina americana, o a sostenere il piano di pace annunciato da Zelensky 2 giorni fa. Proprio ieri il Cremlino ha respinto l'idea di trasformare il Donbass in una zona economica franca tra i due paesi. Il Donbass resta russo, ha ribadito Mosca, riferendosi al conteso territorio ucraino che occupa. Nella capitale russa anche il segretario Vaticano Monsignor Gallagher. Questa guerra deve finire, ha detto a margine dell'incontro con il ministro degli esteri Lavrov, nel quale ha ribadito che la Santa Sede offre uno spazio per il dialogo. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Stati Uniti e Iran. Secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti per il momento nuovi attacchi statunitensi contro Teheran. Da parte sua, il presidente Trump tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, afferma, monitoriamo ogni centimetro quadrato. In Pakistan almeno 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato in un reparto ginecologico di un ospedale a Islamabad. Le fiamme divampate probabilmente a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. La cronaca: ad Andorra, in provincia di Savona, un bagnino di 62 anni, Fabrizio Valente, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare che non riuscivano a tornare a riva per le correnti. I 2 bagnanti, uno dei quali è annegato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indicava forte vento. Dedicava la sua vita agli altri, in ricordo della figlia. L'inchiesta sull'omicidio del bracciante pakistano ritrovato nel bagagliaio della sua auto in provincia di Foggia prende corpo la pista del caporalato, mentre ieri sono arrivati i primi risultati dell'autopsia.
8: Sarebbe stato massacrato di botte e poi finito a coltellate. Un omicidio brutale, quello di Saddam Hussein, il 32enne del Pakistan, scomparso il 4 agosto e ritrovato dopo 18 giorni nel bagagliaio della sua auto nei pressi di Borgo Mezzanone, la baraccopoli di braccianti più grande d'Europa. 18 giorni in quel bagagliaio, sotto il sole, il corpo era in avanzato stato di decomposizione. A ritrovarlo il fratello Nazim.
9: Serve giustizia, per favore.
8: Saddam era una persona buona, racconta. Atlanta e ai microfoni del TG3 chiede aiuto per portare la bara del fratello in Pakistan. Intanto sul fronte delle indagini la pista del caporalato sembra quella più battuta. Fin dal ritrovamento del cadavere, un connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare con la sua auto altri pakistani nelle campagne del Tavoliere e faceva i contratti con le aziende locali. Forse un regolamento di conti, forse Saddam è stato vittima di una faida per il controllo degli oltre 5.000 braccianti di Borgo Mezzanone, dove sfruttatori e sfruttati convivono e dove quello di Hussein è il quarto omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
1: Il caso della bimba non vaccinata morta di difterite a Palermo. I genitori denunciano i tre ospedali che l'hanno avuta in cura.
9: A essere denunciati sono i medici dei tre ospedali palermitani che dal 13 al 19 agosto hanno curato Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite. La querela arriva dai genitori, a loro volta indagati per omicidio colposo con omissione per non aver vaccinato la figlia. I genitori della bambina chiedono di accertare le condotte poste in essere dal personale sanitario delle tre strutture ospedaliere di Palermo che l'hanno avuto in cura, dice il loro legale. Stando al loro racconto, alla piccola Anna Rosa sarebbero state diagnosticate patologie errate da parte dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, in seguito alle quali la bambina avrebbe subito cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute, causando la morte della piccola. La documentazione sanitaria è al vaglio degli inquirenti. L'autopsia, a cui parteciperà un consulente di parte, è stata fissata per oggi, ma potrebbe slittare di qualche giorno per gli adempimenti burocratici necessari. Nei confronti dei genitori c'è poi un secondo procedimento presso la procura per i minorenni per valutare la responsabilità genitoriale della coppia. Claudio Vigolo, GR1.
1: Clima in Francia, dopo il caldo record, violento tornado nel sud-ovest del paese, 40 feriti, 300 case danneggiate. Per siccità, stato d'emergenza nel canale di Panama, Unione Europea in allerta per il possibile calo dei raccolti. In Italia oggi sole ovunque, con temperature di nuovo in risalita, bollino rosso a Campobasso e a Palermo e domani anche a Bari. Il picco atteso per venerdì con oltre 40 gradi al centro-sud. Ieri allagamenti, forte vento al nord, si fanno i conti dei danni provocati da eventi sempre più estremi e legati al cambiamento climatico.
10: Rami spezzati, tetti scoperchiati da trombe d'aria e downburst, fenomeni violenti legati al riscaldamento globale che ci colgono impreparati e che fatichiamo a distinguere. Bernardo Gozzini, CNR.
11: La tromba d'aria è un sistema molto circoscritto, con un diametro massimo di un chilometro che dura pochi minuti. Il downburst invece anticipa il temporale e può colpire anche di 2-3 chilometri, raggiungono delle velocità veramente incredibili.
10: I modelli meteo possono prevederli?
11: Mi danno delle indicazioni se ci sono le condizioni. Quello che il modello non è ancora in grado di darmi è l'esatta localizzazione, la temporizzazione.
10: Cosa può fare il cittadino per proteggersi?
11: Informarsi su quella che è l'allerta. Quando c'è un'allerta temporale, se il cielo gli diventa grigio e sempre più scuro, incomincia a vedere dei fulmini, deve mettersi in salvo. Non mettersi in macchina, mettersi al riparo da colpi di vento, grandine. Ormai ci sono chicchi di grandine quasi pericolosi.
10: E cosa può fare la politica?
11: Cominciare a dire abbiamo bisogno dei Green Deal probabili, ormai dobbiamo metterci in testa che non ne possiamo fare a meno.
10: Francesca Fornario, GR1.
1: È morta a 80 anni Dolly Parton, leggenda della musica country americana. A dare l'annuncio della scomparsa con un video su Instagram è stato il nipote Bryn Seaver. Immenso orgoglio, ha detto, e anche grande tristezza. Il presidente Trump ha annunciato che ci saranno bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. E sul suo social, Truth, il capo della Casa Bianca, ha definito Dolly Parton una delle più grandi cantanti country di tutti i tempi. Dal 28 agosto al 13 settembre torna il Festival Internazionale Elba, Isola Musicale d'Europa. Tanti ospiti d'eccezione per un'edizione speciale.
12: Compie 30 anni Elba, Isola Musicale d'Europa, festival da sempre ibridato e aperto a linguaggi sonori di provenienze diverse. E per l'occasione saranno coinvolti tutti i comuni elbani, da Portoferraio, la sede principale, a Capoliveri, Marciana, Porto Azzurro. Attesi Marta Argerich, Mario Brunello, Gideon Kremer, Danilo Rea, nomi da capogiro nel cartellone che schiera oltre 70 musicisti da 24 paesi. Il direttore artistico George Edelman.
13: Siamo riusciti in 30 anni a rimanere fedeli al le idee con le quali il festival ha iniziato. Un festival laboratorio che voleva accogliere musicisti internazionali, compositori, jazzisti, arricchito dalla creazione della nostra orchestra di giovani musicisti, l'orchestra del festival.
12: Quando l'isola ritorna a essere se stessa dopo l'invasione del turismo estivo, il pubblico del festival è invitato a un'esperienza immersiva. 19 concerti in diversi luoghi storici e paesaggi dell'isola, tra teatri, santuari, scorci d'eccezione da raggiungere a piedi e dopo la fatica del cammino, la condivisione della musica. Claudia Faienz, GR1.
1: Lo sport, i giochi del Mediterraneo a Taranto, ancora in cetta di medaglie nella quarta giornata. E poi ciclismo, tennis, pallavolo femminile.
14: Apriamo con il quarto successo consecutivo dell'Italia femminile del volley, che nel girone di Göteborg ha travolto per 3-0 anche la Slovacchia. La sfida di questo pomeriggio alle 16 contro la Francia vale così il primato nel girone. Per il tennis, il ritorno sulle scene di Carlos Alcaraz agli Open degli Stati Uniti. Nel doppio misto, in coppia con Serena Williams, lo spagnolo è stato sconfitto ai quarti dal duo composto da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Intanto a Winston-Salem, Lorenzo Sonego ha raggiunto gli ottavi di finale nel singolare maschile. Ieri, pioggia di medaglie, ben 27 per gli azzurri ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, 12 di queste sono d'oro, per un bottino che ha superato quota 80 podi dopo 4 giornate di gare. Ciclismo, la Vuelta non ha ancora raggiunto la Spagna, ieri tappa pirenaica nel Principato di Andorra, ma Tadej Pogacar l'ha pressoché già ipotecata.
15: RAI Radio 1 Sport.

0: patate di iodio da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Caro carburanti, oggi il Consiglio dei Ministri, proroga degli sconti, allo studio altre misure. Il governo su extra profitti, necessario intervento europeo coordinato. Le opposizioni, subito prelievo sulle grandi società energetiche. Ex Ilva, c'è l'interesse di un quarto operatore. Urso, massimo impegno per la continuità industriale e occupazionale. A settembre, confronto esecutivo sindacati. La diplomatica, Mosca visita segreta del direttore della CIA Radcliffe per colloqui riservati. L'inviato del Vaticano Gallagher a Lavrov, la guerra deve finire. Putin boccia il piano di pace di Zelensky. Bimba morta di difterite, i genitori Novax indagati per omicidio colposo denunciano i tre ospedali che l'avevano avuta in cura. In giornata l'autopsia sulla piccola. We'll always love you. Addio a Dolly Parton, leggenda del country, aveva 80 anni, voce inconfondibile, icona di un'America semplice e simbolo dell'emancipazione. Meglio aggiustare che buttare, in crescita il fenomeno dei repair caffè, bar speciali dove si portano oggetti malfunzionanti che vengono riparati gratuitamente. Il ritorno del maghetto per festeggiare i 25 anni della saga al cinema, Harry Potter e la pietra filosofale. Primo capitolo della lotta contro il malvagio Voldemort. Azzurro sport, europei di pallavolo femminile, l'Italia sconfigge la Slovacchia. Ora la Francia per il primato nel girone. Per i nostri colori, pioggia di medaglie ai giochi del Mediterraneo. Ieri 27-12 d'oro. Buongiorno da Luana Cremasco. In giornata il Consiglio dei Ministri sul caro carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese siamo oltre i 2 euro in media al litro, sia per la benzina sia per il gasolio. Si ipotizza intanto almeno la proroga fino a settembre dei provvedimenti in scadenza.
3: Un'estensione di alcuni giorni delle misure in scadenza contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Giusto il tempo di mettere a punto un nuovo intervento, più mirato ed efficace, secondo Palazzo Chigi, a sostegno dei redditi più bassi. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Alla fine fonti interne hanno spiegato che si procede con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per fare in modo che le industrie dell'Unione contribuiscano in egual misura, senza creare discriminazioni sul mercato o influire sulla competitività tra Stati. Alla Commissione europea, spiegano da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Anzi, è stata chiesta ed ottenuta l'apertura di un confronto politico sul tema, con l'invio della lettera il 22 agosto con altri 5 paesi europei alla presidenza di turno irlandese. L'obiettivo è dialogare tra ministri delle finanze degli stati membri per trovare una soluzione condivisa. Carla Macrellino, GR1.
2: L'Irlanda, guida di turno del Consiglio, apre quindi all'Italia e agli altri paesi che hanno chiesto di creare un quadro comune per tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Lo ha spiegato un portavoce della presidenza di Dublino. Discuteremo, ha detto, il modo più appropriato per dare seguito alle questioni sollevate nella lettera. Caro carburanti al centro anche del confronto tra i partiti, con la maggioranza che apre all'ipotesi extra profitti ma solo se condivisa a livello continentale, e l'opposizione che di fronte ai rincari accusa l'esecutivo di navigare a vista. Come conferma in una lettera al Corriere della Sera di oggi la segretaria del PD, Elly Schlein, che chiede al governo Meloni di passare dalle parole ai fatti. Il tema continua ad animare il dibattito anche al meeting dei CL a Rimini, soprattutto in vista degli appuntamenti economici dell'autunno. Sentiamo l'inviato.
4: Non serviranno milioni, ma miliardi. Matteo Salvini da Rimini apre ufficialmente il cantiere della manovra tornando alla carica su due proposte leghiste.
5: Un contributo delle banche e degli energetici ci dovrà essere, però non basta. Per me uno scostamento di bilancio è un'ipotesi da prendere in considerazione.
4: Gli alleati però predicano cautela. Il governo è credibile perché non ha aggiunto tasse né fatto debito, ricorda Alessandro Cattaneo. L'Azzurro comunque non esclude di aprire un dialogo con le società energetiche, mentre Maurizio Lupi, Noi Moderati e Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, mettono l'accento sulla necessità di intervenire a livello europeo. Non c'è bisogno di aspettare Bruxelles, obietta l'opposizione. L'Italia può tassare autonomamente gli extra profitti. I 5 Stelle parlano di scarica barile, governo commissione. Quanto allo sconto carburanti, l'errore dell'esecutivo, argomenta il PD Michele De Pascale, è stato non investire in rinnovabili.
6: Se noi continuiamo a usare le risorse come doping, un mese in più di sconto, 2 mesi in più di sconto, alla fine una parte di quei soldi vanno agli speculatori.
4: Non vorrei, ironizza Ettore Rosato da Azione, che la prossima volta la proroga dello sconto carburanti fosse di 6 ore. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
2: E sul palco del meeting di Rimini anche il ministro delle imprese, Adolfo Urso, che ha parlato di Ilva. La gara si allarga, c'è un altro possibile acquirente, l'inviata.
7: Salgono a 4 i gruppi candidati a rilevare gli impianti dell'ex Ilva. L'ultimo in ordine di tempo è l'operatore ceco Sea Industries, holding attiva nel settore ferroviario, del riciclo delle materie prime e dell'energia, con oltre 20 aziende tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia e Serbia. Ad annunciare la discesa in campo di un quarto soggetto è il ministro delle imprese Urso dal meeting di Rimini, ma senza rivelarne il nome, trapelato successivamente da indiscrezioni di stampa.
8: La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana che si è affiancata a Jindal, e sapete che c'era anche Flax, e si è aggiunto un quarto grande operatore europeo.
7: La notizia promette di placare le tensioni sul futuro del polo siderurgico dopo lo stop dell'area a caldo di Taranto da parte della magistratura. Decisione che pesa come un macigno sul futuro dei lavoratori.
8: Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittimo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale per quel territorio.
7: L'agenda è già definita. Per i primi di settembre verrà convocato un tavolo di confronto a Palazzo Chigi. L'obiettivo del governo è quello di assicurare la continuità industriale affiancando la cessione a un piano straordinario di rilancio del territorio. Da Rimini, Francesca Capannolo, GR1.
2: Spese militari, c'è l'intesa con l'Unione Europea sul finanziamento, ci aggiorna in studio Francesco Macaro.
9: Eh sì, Luana, perché da Bruxelles arriva la notizia secondo cui il nostro paese è pronto a firmare un accordo con l'UE per prelevare almeno 8 dei 14,9 miliardi di euro già opzionati del Fondo Europeo Safe per la Difesa. Il programma di prestito europeo per le spese militari, con tassi di interesse bassissimi e la possibilità di restituzione entro 45 anni. Come informa il portavoce dell'esecutivo UE, Thomas Regnier, la Commissione ha ricevuto da Roma rassicurazioni su tempistiche e ammontare del prestito che garantiranno la tempestiva redistribuzione agli altri paesi interessati delle risorse rimanenti di Safe Programma. Lo ricordiamo, da 150 miliardi di euro complessivi.
2: Sono le 8:07 e siamo alle notizie dall'estero, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipetsk, 2 morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso degli acquisti online. In risposta, raid russi, 2 morti tra cui un bambino di 6 anni, 11 feriti in Ucraina. Sul fronte diplomatico c'è la visita a Mosca del segretario di Stato Vaticano Gallagher e anche quella del direttore della CIA Radcliffe, notizia riservata sulla quale, dopo una serie di indiscrezioni, è arrivata la conferma proprio dalla Russia. La corrispondente.
10: La visita è stata confermata dal portavoce del Cremlino. Il direttore della CIA Radcliffe ieri è stato a Mosca per contatti tra l'intelligence di Stati Uniti e Russia. Al Washington Post Peskov non ha fornito altri dettagli, specificando che non erano previsti contatti con Putin. Una visita lampo, quella di Radcliffe, al momento non ancora ufficializzata da Washington. Intanto il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, Gallagher, nel secondo giorno della sua missione a Mosca, incontra il consigliere di Putin Ushakov. Ieri, nei colloqui con Lavrov, la necessità di mettere fine al conflitto in Ucraina e avviare negoziati di pace che la Santa Sede è pronta a sostenere. Il ministro degli esteri russo ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni utili. Ma proprio ieri il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e dagli Stati Uniti, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi amministrata da una parte terza, il Donbass, e il russo ha detto Peskov. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Dalla CIA lo abbiamo sentito, nessuna conferma né commento sulla visita di Radcliffe, mentre la diplomazia statunitense resta impegnata su numerosi altri dossier, a partire da quello iraniano. Da New York, il corrispondente.
11: Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. È il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe recapitato in questi giorni, scrive la testata online Axios, ad alcuni ministri degli esteri alleati. Secondo Rubio, si preferiscono per il momento nuove forme di pressione su Teheran, innanzitutto economica, cercando allo stesso tempo di facilitare il più possibile il transito di petroliere attraverso lo stretto di Hormuz. Un altro esponente dell'amministrazione statunitense, il segretario al tesoro Bessent, scrive: la pressione economica sta funzionando e rilancia le dichiarazioni di alcuni leader iraniani che ammetterebbero la fase di difficoltà. con il presidente Trump che intanto tenta di inviare un messaggio rassicurante agli operatori internazionali. Tutte le mine a Hormuz sono state rimosse o fatte brillare, fa sapere. Per la Casa Bianca rimane comunque aperto un altro fronte di guerra, stavolta solo commerciale, con il vicino Canada. Ottawa ha annunciato infatti che dal prossimo 8 settembre nuovi dazi fino al 50% colpiranno acciaio, prodotti lattiero-caseari e altri beni statunitensi. Si tratta di una risposta ai dazi di Washington scattati negli scorsi giorni dopo una mancata intesa tra i due paesi. L'escalation, anche verbale, prosegue. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Resta la tensione sui fronti di guerra mediorientali. Nella notte nuovi raid israeliani sul Libano. In Cisgiordania i coloni hanno attaccato tre giornalisti dell'agenzia France Press. E sale la tensione anche a Gerusalemme Est dopo lo sgombero di una struttura usata dalle Nazioni Unite. La corrispondente.
12: Pezzo dopo pezzo, le strutture dell'URWA, l'organizzazione ONU per i profughi palestinesi, vengono smantellate. Ieri la polizia israeliana ha fatto irruzione in un centro di formazione nel campo profughi di Calandia, tra Gerusalemme Est e Ramallah. Nessuna demolizione, ma fine di tutte le attività. Dopo qualche ora, una nota dell'ufficio del premier Netanyahu: lo Stato di Israele non permetterà di operare sul proprio territorio ad un'organizzazione di cui alcuni dipendenti hanno partecipato attivamente agli attacchi del 7 di ottobre, si legge. La presidenza palestinese ha chiesto al Consiglio di sicurezza una riunione urgente contro un'operazione che viola il diritto internazionale. Nella striscia di Gaza poi le operazioni dell'organizzazione sono ridotte al minimo. Gran parte delle scuole sono state distrutte, ripetutamente colpite da Israele durante la guerra, perché ritenute rifugio anche di Hamas, oltre a ospitare migliaia di sfollati. Gaza, dove i passi avanti del piano di pace appaiono come un miraggio. Ieri il ministro degli esteri israeliano ha annunciato l'espulsione entro una settimana dei rappresentanti olandesi dal centro internazionale di supporto a Gaza. Decisione presa, ha fatto sapere il ministro, dopo alcune iniziative anti-israeliane da parte del governo olandese. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: In Pakistan almeno 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato in un reparto ginecologico di un ospedale a Islamabad. Le fiamme divampate probabilmente a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Da Radio 1 siamo alla cronaca. Il caso del bracciante pakistano trovato morto lo scorso 22 agosto nel bagagliaio della sua auto in provincia di Foggia. Prende corpo la pista del caporalato. Ieri sono arrivati anche i primi risultati dell'autopsia.
13: Forse un regolamento di conti, forse Saddam è stato vittima di una faida per il controllo dello sfruttamento dei migranti di Borgo Mezzanone, la baraccopoli di braccianti più grandi d'Europa. Ed è lì che gli investigatori cercano il movente dell'omicidio di Saddam Hussein, il 32enne pakistano arrivato in Italia da 4 anni. Ucciso di botte, brutalmente, poi accoltellato, il suo corpo è stato chiuso nel bagagliaio della sua auto e lasciato lì, sotto il sole, per 18 giorni, dal 4 agosto, giorno della scomparsa. A ritrovarlo in avanzato stato di decomposizione nei pressi di Borgo Mezzanone il fratello Nazim.
14: Serve giustizia, per favore.
13: Saddam era una persona buona, racconta, e ai microfoni del TG3 chiede aiuto per portare la sua bara in Pakistan. E sul fronte delle indagini la pista del caporalato sembra quella più battuta. Fin dal ritrovamento del cadavere un connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare con la sua auto altri pakistani nelle campagne del Tavoliere e faceva i contratti con le aziende locali. Si cerca la verità nel ghetto di Borgo Mezzanone, dove quello di Hussein è il quarto omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
2: Il caso della bambina non vaccinata morta di difterite a Palermo. Oggi l'autopsia, mentre i genitori denunciano i tre ospedali che avevano avuto in cura la piccola.
15: Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo con omissione per non aver vaccinato la figlia, i genitori di Anna Rosa Bartolotta contrattaccano e vogliono vederci chiaro su come la loro bambina sia stata curata nei 3 ospedali di Palermo in cui è stata ricoverata prima di morire. Aveva la difterite, ha stabilito l'Istituto Superiore di Sanità. Oggi l'autopsia, cui assisterà anche un consulente di parte della famiglia. L'esame potrebbe però slittare di qualche giorno proprio per il conferimento ufficiale dell'incarico. Di ieri invece la notizia della denuncia contro i 3 ospedali di Palermo dove la piccola è stata portata. L'accusa dei familiari è di non aver diagnosticato la vera causa del malessere della bambina e di conseguenza di averla curata in modo non appropriato. Secondo l'esposto, Anna Rosa sarebbe stata sottoposta a interventi chirurgici invasivi che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute, causandone la morte. Migliorano intanto le condizioni del cuginetto, suo coetaneo, che invece era vaccinato. Dopo l'indagine epidemiologica dell'azienda sanitaria sui contatti della piccola, sono 17 le persone sottoposte a profilassi antibiotica e vaccinazione contro la difterite. Claudio Vigolo, GR1.
2: Esce dal carcere, va agli arresti domiciliari Tony Boy, il trapper arrestato 4 giorni fa a Milano. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato l'arresto riconoscendo l'accusa per l'arma clandestina, ma non quella per lo spaccio di droga. La pistola la tenevo per autodifesa, aveva detto il cantante durante l'interrogatorio. Aveva filmato e diffuso sui social la perquisizione delle forze dell'ordine nella propria abitazione. L'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Domani verranno interrogati i presunti esecutori materiali, che hanno chiesto di essere sentiti dai magistrati. 3 di loro sono in carcere, 1 ai domiciliari. Il 7 settembre invece l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato al conduttore di Report. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi manageriali in Essilor Luxottica, torna a fare l'azionista e critica la governance dell'azienda.
16: Una gestione aziendale distante e lontana dalle persone, così Leonardo Maria Del Vecchio nella lettera inviata al CDA e all'amministratore delegato Francesco Milleri. Le dimissioni da presidente di Ray-Ban e responsabile delle strategie aziendali di Essilux saranno operative dal 31 agosto e seguono quelle rassegnate lo scorso anno dal fratellastro Rocco Basilisco. A Del Vecchio non mancheranno gli impegni imprenditoriali attraverso LMDV Capital, il Family Office, cioè la società che gestisce il patrimonio familiare, con la quale l'imprenditore ha acquisito il 30% del giornale e la maggioranza di Editoriale Nazionale, dopo aver rilevato marchi come Twiga e Acquafiuggi. Dietro l'addio a Essilux resta il fallito riassetto della società finanziaria Delfin, la cassaforte cui fa capo il 32% di Essilux, ma anche quote di MPS, Generali e Unicredit. Leonardo

0: Capital potrà ora svolgere con maggiore libertà, avendo lasciato gli incarichi manageriali. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Clima in Francia dopo il caldo record, violento tornado nel sud-ovest del paese, 40 feriti, 300 case danneggiate. Per siccità è stato di emergenza nel canale di Panama. In Unione Europea cresce l'allerta per il calo dei raccolti. In Italia allagamenti e forte vento al nord. Oggi sole dappertutto, temperature di nuovo in risalita, bollino rosso a Campobasso e a Palermo, domani anche a Bari. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Su gran parte delle regioni tempo stabile e soprattutto soleggiato. Aumenteranno le temperature fino a venerdì, dove ci sarà il picco massimo fino intorno ai 40 gradi al centro e soprattutto sulle regioni meridionali, specie sulle due isole, dove si arriverà intorno ai 42, 43, 44 gradi nelle zone interne.
1: È boom di iscrizioni alla scuola di giornalismo di Perugia. Domande di ammissione più che raddoppiate rispetto all'edizione 2024-2026 e per la prima volta negli ultimi anni torna ad aumentare il numero degli allievi, da 18 a 24 praticanti. Un risultato che, secondo il presidente Flavio Mucciante, va oltre il dato numerico e racconta un fenomeno significativo. Cresce l'interesse dei giovani verso una professione che, nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media, continua ad avere una grande attrattiva tra i giovani, a essere percepita come centrale per la vita democratica del paese. La risposta registrata quest'anno, afferma Mucciante, dimostra come esista una nuova generazione che vuole fare informazione con competenza e responsabilità. La scuola a fine anno inaugurerà un laboratorio permanente dedicato all'intelligenza artificiale. Riparare e non buttare è il motto dei Repair Café. Si portano oggetti di ogni tipo, rotti o malfunzionanti, e c'è chi aiuta ad aggiustarli. Un ritorno alla vecchia abitudine di non sprecare.
3: Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio.
4: E così coltelli e ombrelli rimessi a nuovo passavano di generazione in generazione. Finiti i tempi dei riparatori a domicilio, oggi è la volta del domicilio dei riparatori. Si chiama Repair Café. È un luogo dove ci si incontra per mettere insieme esigenze, quelle di chi ha qualcosa da riparare, e competenze, quelle di chi sa farlo. È qui che riprendono vita ferri da stiro malfunzionanti, computer guasti, scarpe scollate, porcellane infrante. Riusciamo a riparare tra il 60 e l'80% degli oggetti che ci vengono portati, dice con soddisfazione il gestore di un Repair Café di Parigi. Le riparazioni sono gratuite, si lascia un'offerta andandosene. L'idea si deve all'olandese Martina Potsman, che nel 2009 creò uno spazio per recuperare gli oggetti in disuso e anche per affermare la filosofia del meglio aggiustare che buttare, vantaggiosa per l'etica e per l'ambiente. Adesso nel mondo ci sono 3.500 Repair Café, 30 in Italia. Donatella Gori, GR1.
1: L'addio a Dolly Parton, icona del country, è morta a Nashville a 80 anni, bandiera mezzasta in tutti gli Stati Uniti per una settimana.
5: My name is Brian Seaver, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
6: È la voce del nipote Brian Seaver sul profilo Instagram della cantante ad annunciare la scomparsa di Dolly Parton. Il country perde una delle sue voci più amate, i biondi capelli cotonati, le labbra rosse, gli abiti di strass. Voglio essere vista, mi piace l'attenzione, sono forte, ma sotto questa parrucca c'è un cervello, diceva in un'intervista. Icona di un'America semplice, orgogliosa delle sue origini umili, con le sue canzoni ha saputo raccontare gli amori, la povertà, la religione, la resilienza. Ha una voce limpida che conquista tutte le generazioni. If I should stay. Tra i suoi brani più celebri, I Will Always Love You, ballata del 74 riportata al successo da Whitney Houston, La dolente Jolene, 9 to 5, Here You Come Again. Che la trasformò in una pop star, fonte di ispirazione per decine di artisti. Marcella Sullo, GR1.
1: Il cinema 25 anni fa il successo della saga di Harry Potter sul grande schermo. Per celebrare l'anniversario, da oggi e fino al 2 settembre, torna nelle sale il primo episodio.
7: Caro Sirius, signor Potter. Siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
8: Sembra ieri e invece sono passati 25 anni. Anche il tempo, a suo modo, è una magia e il maghetto più famoso del mondo pare padroneggiarla ancora bene. Nel 2001, forte del successo

0: sugli scaffali, Harry Potter e la pietra filosofale inaugurava in grande stile una delle saghe più amate del cinema contemporaneo. Per festeggiare l'anniversario, niente di meglio che un ritorno in sala.
1: Mi manca ancora una bacchetta.
0: Accompagnate da gadget da collezione, tra le proiezioni di Harry Potter e la pietra filosofale, una si preannuncia speciale, quella del 1° settembre a Venezia per il Back to Hogwarts, solo su invito, in ambientazioni pensate per incantare.
2: Tu sei un mago, Harry.
1: Io sono cosa?
0: In attesa a Natale dell'ultimo sortilegio mediatico, la serie TV in streaming.
2: È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.
0: Francesco Riccardi, GR1.
3: Pochi giorni fa uno dei suoi dischi più noti, One Love, ha festeggiato 17 anni. C'era anche When Love Takes Over, brano iconico nell'album di David Guetta. Il DJ produttore francese continua a girare il mondo con la sua musica. Sarà a Milano il prossimo 6 settembre, unica data italiana del tour, che toccherà poi diverse città tra Spagna, Germania, Paesi Bassi, per poi volare in Florida. Sono le 8:23 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
4: Ciao Luana, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Questione migranti, questione migrazioni, molti temi di cui discutere, i CPR, le ONG che battono bandiera tedesca, ma insomma non soltanto loro, i dublinanti, ne parliamo tra poco.
3: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rauvic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Luciano Pecoraro e Daniele Antelmi. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
5: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: GR1 Sport.
7: Ore 8:24, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Europei di pallavolo femminile, nel raggruppamento di Göteborg, le azzurre di Velasco arrivano a punteggio pieno all'incontro che questo pomeriggio varrà il primato.
8: Ancora una sfida senza perdere set e primato nel girone consolidato. Decisiva sarà oggi la Francia, l'altra squadra a punteggio pieno, alle 16 l'ultima partita della fase a gruppi per l'Italia, che contro la Slovacchia gioca col freno a mano tirato, minimo sforzo, massimo risultato, 3-0 con parziali a 19, 18 e 20. Una partenza lenta e con qualche imprecisione, poi il controllo totale alternando fasi di ottimo gioco ad altre meno brillanti. Velasco cambia fin da subito, riposo per Antropova e Fersino, riposo essenziale in un torneo così lungo, spazio a Nervini e Spirito. Turnover anche durante la gara stessa, con l'inserimento al centro di Meli per Danesi e poi anche di Giovannini in posto 4. Sempre presente invece Paola Egonu, 19 punti, alte le sue percentuali in attacco, è la migliore Egonu vista finora. Non ancora soddisfatta di se stessa Miriam Silla, che ammette: devo crescere. Oggi chiusura del girone, poi dalla Svezia trasferimento in Repubblica Ceca a Brno, sede di ottavi e quarti di finale. Manuela Collazzo, GR1.
7: E nel percorso che conduce agli europei maschili, stasera alle 21 la nazionale di De Giorgi sarà in campo a Reggio Calabria contro la Germania per il primo appuntamento della Coppa FIBA Uomini Elite. Per il tennis, il ritorno sulle scene di Carlos Alcaraz a New York, sede degli Open degli Stati Uniti. Nel doppio misto in coppia con Serena Williams, lo spagnolo è stato sconfitto ai quarti dal duo composto da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. A Winston-Salem invece Lorenzo Sonego ha raggiunto gli ottavi nel singolare maschile. Intanto azzurri sempre più protagonisti ai giochi del Mediterraneo di Taranto.
9: La giornata più prolifica di medaglie finora, 27, grazie soprattutto all'ormai consueta raffica di successi nel nuoto. 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi, con ben 7 doppie presenze sul podio del nuovo stadio Torre d'Aiala di Taranto. Spicca la terza affermazione in altrettante gare di un big come Alberto Razzetti, stavolta nei 200 farfalla, come la conferma della primatista nazionale Sara Franceschi nei 200 misti. Chiude in bellezza Matteo Diodato con il trionfo nella finale dei 1500, l'ultima di un programma in vasca dominato dai colori azzurri. In tutto 51 medaglie, una supremazia impressionante dalla prima all'ultima gara. Un contributo significativo al bottino di giornata in merito delle bocce, con 4 ori e 6 medaglie complessive. Altre 4, un argento e 3 bronzi, arrivano dalla lotta libera, tutte targate al femminile. Infine il badminton con il bronzo di Giovanni Toti è già la certezza di altri 2 podi. Alla fine della 4ª giornata l'Italia è a quota 81 medaglie e il record di 159 stabilito 4 anni fa a Orano in Algeria è sempre più a portata di mano. Emanuele Granelli, GR1.
7: Ciclismo, la Vuelta non ha ancora raggiunto la Spagna, ieri tappa pirenaica nel Principato di Andorra, ma Tadej Pogačar l'ha già pressoché ipotecata vincendo la 4ª frazione grazie a un attacco solitario sferrato a 50 km dal traguardo. Lo sloveno guida la classifica generale con 3 minuti e 21 secondi di margine sul connazionale Primoz Roglic e ora le condizioni della pluricampionessa di sci Federica Brignone operata ieri a Milano dal professor Andrea Panseri.
10: È andato tutto bene, abbiamo rimosso la placca, devo dire che mi sono trovato un ginocchio quasi meglio di quello che mi aspettassi, penso che in 4-6 settimane potrà riprendere la sua attività, ci sono buone probabilità che il dolore che lei aveva possa migliorare.
7: A proposito di chirurgia, il calciatore juventino Kenan Yıldız dovrà essere sottoposto a intervento per ricomporre la frattura al piede dopo l'infortunio rimediato domenica a Frosinone, possibile assenza perciò di 3 mesi. Bianconeri quindi a caccia di una punta, Sorloth o Zirkzee i primi.
11: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. In giornata il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Si ipotizza l'estensione fino a settembre delle misure in scadenza sul diesel. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza presieduto dalla Premier Meloni e con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Prezzi intanto sempre alti sia per la benzina sia per il gasolio. Siamo oltre i 2 euro in media. Stati Uniti e Iran. Secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti per il momento nuovi attacchi statunitensi contro Teheran. Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti Trump tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, afferma, monitoriamo ogni centimetro quadrato. L'altra guerra, quella tra Russia e Ucraina, nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipec, 2 morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, colosso degli acquisti online. In risposta, raid russi, 2 morti tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti in Ucraina. Da Mosca intanto arriva la conferma della visita del direttore della CIA Radcliffe, ma nessun contatto con il presidente Putin. E queste sono le tensioni internazionali. Sentiamo allora se stanno incidendo sul prezzo degli energetici in questo avvio di seduta dei mercati finanziari continentali. Ci colleghiamo in diretta con Milano e con Chiara Merico.
2: Si continua a calare il prezzo del petrolio dopo il cambio di strategia degli Stati Uniti, che hanno puntato sulla strada delle nuove sanzioni all'Iran, facendo sperare così minori tensioni nell'area dello stretto di Hormuz. Il Brent con consegna a ottobre scende a circa $86 al barile, in calo di oltre il 2%, mentre il WTI si porta attorno agli $80 al barile. Cala anche il prezzo del gas, poco sopra i 63 euro al megawattora alla borsa di Amsterdam, in flessione di oltre il 4%. Contrastate l'apertura alle borse europee, Milano avanza di circa lo 0,1%, poco sotto la parità. Londra e Francoforte, pitonica Parigi in progresso dello 0,4%, e la frenata del greggio spinge le borse asiatiche tutte in moderato rialzo dopo un avvio debole. Seduta interlocutoria anche per la borsa di New York, dove ieri il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,3%, in linea lo Standard & Poor's 500 più 0,32%, leggermente più tonico il Nasdaq in progresso dello 0,62%. Ma Wall Street, e non solo, gli occhi di tutti sono puntati su Nvidia, il gigante dei chip che dopo la chiusura di oggi pubblicherà i conti del secondo trimestre. C'è grande attesa per le indicazioni che ne deriveranno per il futuro del settore dell'intelligenza artificiale. È tutto a voi.
1: Ex Ilva, c'è l'interesse di un quarto operatore per la vendita delle acciaierie di Taranto. Si tratta del gruppo Cecosi Industries, leader nel settore ferroviario, energetico e nel riciclo di materie prime. Ad annunciare la novità, ma senza svelare il nome, il ministro delle imprese Urso, dal palco del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Urso ha assicurato il massimo impegno per garantire continuità industriale e occupazionale. Sentiamolo.
3: Dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio. Siamo al lavoro, lo è innanzitutto Palazzo Chigi, io contribuisco con gli altri ministri e sono certo che il tentativo avrà successo.
1: E siamo alla cronaca. Ad Andorra, in provincia di Savona, un bagnino è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare, una delle quali è affogata. Il dolore della figlia.
4: È morto cercando di salvare una persona.
5: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andorra. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante, ma mentre lo sta riportando a riva, accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i 2 uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
4: Dedicava la sua vita agli altri. Sempre stato generoso, coi suoi amici, lo amavano tutti.
5: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
1: Il meteo, dopo qualche giorno di maltempo al centro-nord, ieri segnalati diversi allagamenti e trombe d'aria, torna il sereno un po' ovunque con il sole, risalgono anche le temperature. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani si
0: Rai Radio 1 Sport.

mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura le dichiarazioni del cardinale patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania. Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, ha detto anticipando il suo intervento di oggi pomeriggio al meeting dei Rimini. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento, ha ammonito, esortando però poi a fare tutto il possibile per cercare di arginare questa deriva. Sul fronte della guerra in Golfo Persico, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe rassicurato gli alleati sulle intenzioni statunitensi. Nessun nuovo attacco previsto per il momento. E se Trump tenta di convincere la comunità internazionale che lo stretto di Hormuz è libero da mine, Teheran risponde all'annuncio statunitense di nuove sanzioni. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
3: All'isolamento economico annunciato da Trump, Teheran risponde ostentando sicurezza, almeno apparente. Il Ministero degli Esteri si fa gioco del segretario del Tesoro Bessent e dice che il suo discorso ricorda l'annuncio missione compiuta con cui George W. Bush dichiarò la fine della guerra in Iraq, mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf afferma che i partner commerciali dell'Iran non terranno conto delle decisioni americane. Intanto però il rial, la valuta iraniana, è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e avvertono che tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane potranno essere colpiti, mentre gli Stati Uniti mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici dei guardiani della rivoluzione. Ma la leadership iraniana è divisa e nonostante tutto ci sono spiragli per la diplomazia. Il presidente Pezeshkian dice che la guerra deve finire, ma i Pasdaran rifiutano il dialogo. A Teheran il capo dell'esercito pakistano ha incontrato sia Pezeshkian che Ghalibaf prima di partire, aveva parlato al telefono con Trump, mentre il ministro degli esteri Arci è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione dello stretto di Hormuz.
2: L'altra guerra, quella tra Russia ed Ucraina. Nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipek, due morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, colosso degli acquisti online. In risposta raider russi, due morti tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti in Ucraina. Da Mosca arriva la conferma della visita del direttore della CIA Radcliffe, ma nessun contatto con Putin. In Pakistan almeno 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato in un reparto ginecologico di un ospedale a Islamabad. Le fiamme sarebbero divampate a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Incidente agricolo nel Parmense. Un 80enne è morto schiacciato da un trattore nelle campagne di Montechiarugolo, provincia di Parma. L'agricoltore era alla guida del mezzo quando all'improvviso si è ribaltato mentre stava percorrendo un tratto in pendenza. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri. E parliamo di caro carburanti. Secondo l'ufficio economico di Confesercenti, l'aumento di benzina e diesel ha pesato per 1.800 milioni sulle vacanze degli italiani. Il taglio delle accise ha fatto risparmiare 300 milioni, ma secondo Confesercenti andrebbe rivista la fiscalità generale. Alle 18 il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare gli sconti sui diesel fino ai primi di settembre, per poi valutare interventi mirati da destinare alle fasce più fragili. Meteo, in arrivo una nuova ondata di grande caldo dopo il forte maltempo che ha colpito il nord. Oggi sole ovunque, temperature di nuovo in risalita. Bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani anche a Bari. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
4: Su gran parte delle regioni tempo stabile e soprattutto soleggiato. Aumenteranno le temperature fino a venerdì, dove ci sarà il picco massimo fino intorno ai 40 gradi al centro e soprattutto sulle regioni meridionali, specie sulle due isole dove si arriverà intorno ai 42, 43, 44 gradi nelle zone interne.
2: E proprio a causa delle alte temperature registrate in questo periodo, nelle Marche, nelle campagne tra le province di Fermo ed Ascoli Piceno, è già tempo di vendemmia, un tempo anticipato rispetto alle precedenti stagioni. Il servizio di Alessandra Daddario.
5: L'avvio della vendemmia nella Val d'Aso segue da almeno 5 anni il cambiamento climatico. Più si alzano le temperature, più si anticipa il calendario dei lavori in campo. La raccolta precoce serve a preservare l'aromaticità dei vini bianchi e l'equilibrio degli zuccheri nell'uva in una stagione estiva torrida e siccitosa. Sentiamo l'enologo Angelo Di Ruscio.
6: Sicuramente c'è stato un anticipo ulteriore di almeno 10 giorni. In inverno abbiamo gestito il terreno in modo tale da fare delle lavorazioni profonde, accumulare le acque, mantenere sempre fresca la pianta.
5: Cosa vi aspettate da questa vendemmia?
6: Sarà una grande vendemmia.
0: RAI Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Piano delle patate.
1: GR1.
2: In studio Colomba Sampalmieri. C'è attesa per il Consiglio dei Ministri del pomeriggio, riunione alle 18, sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Si ipotizza un'estensione fino a settembre delle attuali misure sul diesel, che sono in scadenza, per scongiurare ulteriori impennate. I prezzi alla pompa continuano infatti a correre, siamo in media ormai oltre i 2 euro, sia per la benzina sia per il gasolio. Da inizio luglio, stima Codacons, c'è stata una crescita rispettivamente di oltre il 10 e il 12%, aumenti che, secondo Confesercenti, hanno pesato per 1 miliardo e 800 milioni sulle vacanze degli italiani. E siamo alla guerra in Ucraina. Nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipkek, 2 morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Non si fermano neanche i raid di Mosca, 2 morti tra cui un bambino e 11 feriti. Nella capitale russa resta intanto avvolta nel mistero la visita del direttore della CIA Radcliffe.
3: Non era una visita fantasma. Il Cremlino ha confermato che il direttore della CIA Radcliffe è stato a Mosca. A dirlo è stato il portavoce Pieskov, secondo cui la missione rientra in contatti tra servizi di sicurezza. Ma sulle ragioni di quelle ore nella capitale russa resta in massimo riservo. L'ultimo capo della CIA era stato a Mosca alla vigilia dell'invasione russa dell'Ucraina. C'è quindi chi ipotizza che Radcliffe sia andato a dire a Putin di non azzardare una nuova escalation, o forse a mediare un nuovo scambio di prigionieri nel quale sarebbe coinvolta anche una cittadina americana, o a sostenere il piano di pace annunciato da Zelensky 2 giorni fa. Proprio ieri il Cremlino ha respinto l'idea di trasformare il Donbass in una zona economica franca tra i due paesi. Il Donbass resta russo, ha ribadito Mosca, riferendosi al conteso territorio ucraino che occupa. Nella capitale russa anche il segretario Vaticano Monsignor Gallagher. Questa guerra deve finire, ha detto a margine dell'incontro con il ministro degli esteri Lavrov, nel quale ha ribadito che la Santa Sede offre uno spazio per il dialogo. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Stati Uniti e Iran, secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti per il momento nuovi attacchi statunitensi contro Teheran da parte sua. Il presidente degli Stati Uniti Trump tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, afferma. Monitoriamo ogni centimetro quadrato. Una frana sul fronte nepalese del Tibet in Cina ha causato questa mattina gravi perdite e numerose persone disperse. Non è stato al momento ancora diffuso un bilancio ufficiale, ma si temono comunque numerose vittime. Il presidente Xi Jinping ha infatti ordinato di fare tutto il possibile per cercare e soccorrere chi è rimasto sotto il fango, lo riferiscono media locali. È ancora disperso, e torniamo in Italia, il ciclista travolto ieri dalla piena del torrente Cervo al Guado di Castelletto nel Biellese. Le operazioni di ricerca coordinate dai vigili del fuoco, sospese in serata, sono riprese questa mattina lungo il corso d'acqua anche con l'aiuto di volontari. La nuova ondata di caldo, bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani anche a Bari, il picco atteso tra giovedì e venerdì, quando le temperature saliranno oltre i 40 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al nord, dove sono attesi residui rovesci, si contano intanto i danni del maltempo dei giorni scorsi.
4: Trombe d'aria, downburst, fenomeni violenti legati al riscaldamento globale che ci colgono impreparati e che fatichiamo a distinguere. Bernardo Cozzini, CNR.
5: La tromba d'aria è un sistema molto circoscritto, con un diametro massimo di 1 chilometro che dura pochi minuti. Il downburst invece anticipa il temporale e può colpire anche 2-3 chilometri, raggiungono delle velocità veramente incredibili.
4: I modelli meteo possono prevederli?
5: Mi danno delle indicazioni se ci sono le condizioni. Quello che il modello non è ancora in grado di darmi è l'esatta localizzazione, la temporizzazione.
4: Cosa può fare il cittadino per proteggersi?
5: Informarsi su quella che è l'allerta. Quando c'è un'allerta temporale, se il cielo gli diventa grigio e sempre più scuro, incomincia a vedere dei fulmini, deve mettersi in salvo, non mettersi in macchina, mettersi al riparo da colpi di vento, grandine. Ormai ci sono chicchi di grandine quasi pericolosi.
4: Francesca Fornario, GR1.
2: Siamo allo sport, quinta giornata a Taranto dei Giochi del Mediterraneo, con gli azzurri sempre più a caccia del primato di medaglie. 159 quelle conquistate nell'ultima edizione ad Orano in Algeria nel 2022. Primi italiani a scendere in campo gli arcieri impegnati nel turno di qualificazione. situazione. Calciomercato, l'infortunio subito dallo juventino Yıldız apre nuovi scenari per possibili nuovi innesti bianconeri.
0: RAI Radio 1 Sport.

successo così all'improvviso lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale.

appuntamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: Le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra tra Russia e Ucraina, 2 vittime nella notte in Russia, altrettanti in Ucraina. Le forze di Kiev hanno ripreso gli attacchi contro Wildberries, il più grande rivenditore online di Mosca. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 16 obiettivi, afferma Zelensky, tra infrastrutture petrolifere, aeroporti e lanciamissili. E da Mosca arriva la conferma della visita del direttore della CIA.
3: È stato il portavoce del Cremlino, Pieskov, a cancellare i pochi dubbi che restavano sulla visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Ha parlato di contatti tra i servizi di sicurezza, precisando che non c'è stato alcun incontro con Putin, informato però della visita. Ma è ancora mistero sulle ragioni precise che hanno portato il capo degli 007 statunitensi a trascorrere 4 ore nella capitale russa. L'ultimo capo della CIA era stato a Mosca alla vigilia dell'invasione russa dell'Ucraina. C'è quindi chi ipotizza che Ratcliffe sia andato a dire a Putin di non azzardare una nuova escalation o forse a mediare un nuovo scambio di prigionieri nel quale sarebbe coinvolta anche una cittadina americana o a sostenere il piano di pace annunciato da Zelensky 2 giorni fa. Proprio ieri il Cremlino ha respinto l'idea di trasformare il Donbass in una zona economica franca tra i due paesi. Il Donbass resta russo, ha ribadito Mosca, riferendosi al conteso territorio ucraino che occupa. Nella capitale russa anche il segretario Vaticano Monsignor Gallagher. Questa guerra deve finire, ha detto a margine dell'incontro con il ministro degli esteri Lavrov, nel quale ha ribadito che la Santa Sede offre uno spazio per il dialogo. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Secondo il sito Axios, che cita fonti statunitensi, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe comunicato a diversi ministri degli esteri stranieri che per il momento non si prevedono nuovi attacchi contro l'Iran, in quanto l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione. Sempre secondo Axios, l'amministrazione Trump intende insistere sulla pressione economica evitando azioni militari almeno fino alle elezioni di metà mandato. In Nepal almeno 8 morti e diverse persone disperse a causa di una vasta frana vicino al valico con la Cina nella regione del Tibet. Il presidente cinese Xi Jinping ha mobilitato i soccorsi. La zona, nelle ultime ore, è stata interessata da una massiccia alluvione. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Si ipotizza l'estensione fino a settembre delle misure in scadenza sul diesel. Al distributore prezzi sempre alti, oltre 2 euro al litro sia per la benzina sia per il gasolio. E secondo l'ufficio economico di Confesercenti, il caro carburante ha pesato sulle vacanze degli italiani 1,8 miliardi di spese in più rispetto alla scorsa estate.
4: Un parziale sollievo è arrivato dal taglio delle accise, che avrebbe consentito un risparmio stimato di circa 300 milioni di euro. Un beneficio giudicato però insufficiente da Confesercenti, che chiede interventi più ampi e strutturali. L'ufficio economico invita a una revisione della fiscalità generale, con l'obiettivo quindi di ridurre il peso delle imposte che gravano sui consumi e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. In sostanza si fa notare come il taglio delle accise sui carburanti negli ultimi mesi ha attenuato l'impatto dei rincari, ma non è bastato a compensare un aumento dei costi delle vacanze che, secondo le stime delle associazioni, sfiora i 2 miliardi di euro, per la precisione 1 miliardo e 800 milioni. Lorenzo Opice, GR1.
2: E sulla questione caro carburanti, poco fa dal meeting di Rimini è intervenuto il vice premier Tajani. Sono contrarissimo a tasse sugli extra profitti, ha detto, sa di Unione Sovietica. Credo si possa lavorare anche discutendo e confrontandoci con il mondo industriale, soprattutto nel settore degli idrocarburi, ha concluso Tajani. Questa mattina sul tema è intervenuta anche la leader del PD Schlein in un'intervista al Corriere della Sera. Bisogna far pagare le tasse a chi ha fatto profitti. La cronaca: è riuscito poco più di un mese fa, dopo quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre per gravi motivi di salute, Domenico Papalia, uno dei capi storici dell''Ndrangheta, è morto a 81 anni all'ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato dal 17 agosto, quando le sue condizioni si erano aggravate a causa del tumore. Originario di Platì, alle pendici dell'Aspromonte Reggino, Papalia, insieme ai fratelli Antonio e Rocco, fu tra i protagonisti dell'espansione dell''Ndrangheta dalla Calabria verso il nord Italia a partire dagli anni 60, con Milano e la Lombardia come baricentro. Siamo al tennis, ancora problemi per Jannik Sinner che ha sospeso gli allenamenti a Monte Carlo e ha nuovamente raggiunto il J Medical Center di Torino per curare l'infiammazione al ginocchio destro, mentre il suo amico rivale Carlos Alcaraz è tornato a giocare dopo un lunghissimo stop.
1: Due partite nello stesso giorno per riassaporare il gusto della sfida, per ritrovare quelle sensazioni perdute ad aprile a causa dell'infiammazione al polso. Carlos Alcaraz, per l'atteso ritorno in campo, ha scelto doppio misto degli US Open assieme a Serena Williams. Davvero una strana coppia, visto che la campionessa statunitense ha ben 22 anni in più dello spagnolo. Bilancio della giornata, una vittoria e una sconfitta. Dopo il buon esordio contro Erin Ratliff e Lloyd Glasspool, battuti 5-3, 4-1, e 7 erano a punteggio ridotto, è arrivata l'eliminazione ai quarti contro Belinda Bencic e Flavio Cobolli. Ma nel primo set, nonostante qualche comprensibile errore, Alcaraz è riuscito con il suo dritto potente e preciso a mettere in difficoltà i più quotati avversari. Poi, per un po' di stanchezza, è calato alla distanza. Punteggio finale 5-4, 4-1, tra gli applausi del pubblico newyorkese andato successivamente in visibilio per l'esibizione show di Roger Federer, sceso in campo assieme a McEnroe, Agassi e Roddick. Alessio Maldini, GR1.
2: Il Mediterraneo è al centro del Ragusa Photo Festival, 11 mostre aperte fino al 27 settembre.
5: Ragusa è il capoluogo di provincia più meridionale d'Italia, affacciato sul Mediterraneo, e Archetipi Mediterranei è il titolo della 14ª edizione del suo fotofestival, con 11 mostre diffuse nell'antica e incantevole Ragusa Ibla, tra palazzi barocchi, chiese sconsacrate e i giardini. La direttrice artistica Alessandra Mauro.
6: Gli archetipi mediterranei sono i gesti, i volti, quel che noi facciamo, ma anche le abitudini, le consuetudini della nostra vita, la nostra identità. E in mostra qui a Ragusa c'è ad esempio una bellissima collettiva sulla piazza, la piazza italiana, luogo di scambio e di conoscenza, così come un'altra esposizione di Massimo Vitali e delle sue famose spiagge.
5: E in altre mostre del festival la fotografia ci porta su altre sponde del Mediterraneo.
6: Con 4 autori che vengono dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Grecia e da Malta e che ci raccontano il loro sguardo dall'altra parte appunto del Mediterraneo, poi non così diversa dalla nostra.
5: Ad arricchire il programma del festival anche incontri, presentazioni, laboratori e un concerto. Federico Pietranera, GR1.
2: Noi ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 come sempre torna alle 13, grazie in regia a Luciano Pecoraro. Vi ricordiamo che potete riascoltare i nostri GR e tutta la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. Da tutti noi buon ascolto e buona giornata su Radio 1.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro.

0: Delle patate.
1: GR1.
2: Russia e Ucraina ancora raid incrociati e prove di diplomazia al Cremlino. Il capo della CIA Radcliffe ieri a Mosca continua la missione dell'inviato Vaticano Gallagher. Stati Uniti, Iran, il segretario Rubio agli alleati. Per ora nessun nuovo attacco, avanti con il pressing economico fino alle elezioni di metà mandato. Caro carburanti, nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise benzina e gasolio sopra i 2 euro al litro. 'Ndrangheta, morto a 81 anni, lo storico boss Domenico Papalia, architetto dell'espansione al nord, quasi mezzo secolo trascorso in carcere. Aumenti truccati, la Procura di Milano boccia il piano di Glovo per uscire dall'amministrazione controllata. IPM, rider pagati di più ma lavorano meno ore, vanno assunti. Le Tremiti in musica, torna in veste rinnovata il festival che celebra Lucio Dalla, legato al fascino delle isole. Al GR1 l'intervista al direttore artistico Giuliano San Giorgi. Calcio, aspettando i sorteggi europei, ultimi giorni per il mercato, rebus in attacco per Juventus e Milan. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Ancora attacchi tra Mosca e Kiev, 4 vittime la scorsa notte, 2 in Ucraina, 2 in Russia. Il Cremlino conferma la presenza del capo dell'intelligence americana Radcliffe mentre prosegue la visita in Russia dell'inviato Vaticano Gallagher. La corrispondente.
3: Sul motivo della visita non si hanno ancora dettagli. Il portavoce del Cremlino ha confermato che ieri il direttore della CIA Radcliffe è stato a Mosca per contatti tra le intelligence di Stati Uniti e Russia. Contatti, ha specificato oggi, avvenuti attraverso i canali dei servizi segreti. Non era previsto un incontro con Putin, ha detto Peskov. Già in serata Radcliffe aveva lasciato la capitale russa. Troppo presto per dire se i rapporti con Washington siano migliorati, ha aggiunto Peskov. Intanto prosegue la missione del segretario vaticano per i rapporti con gli Stati Gallagher nel suo secondo giorno a Mosca. L'incontro inizialmente previsto oggi con il consigliere di Putin Ushakov potrebbe slittare a domani. Ieri, nei colloqui con Lavrov, la necessità di mettere fine al conflitto in Ucraina e avviare negoziati di pace che la Santa Sede è pronta a sostenere. La scorsa notte i droni ucraini hanno colpito nuovamente gli stabilimenti del colosso dell'e-commerce Wildberries a Tambov, un dipendente è rimasto ferito. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono invece morti in un attacco con droni che ha colpito anche una casa nella regione di Lipetsk, mentre Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di 10 prigionieri per parte. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino continua ad avere ripercussioni nei paesi NATO. In Germania è stato trovato un terzo drone sospetto. L'inviata Rai a Berlino.
4: Si tratta di attacchi senza scrupoli. I responsabili pagheranno. Così il cancelliere tedesco Merz, prima di entrare nella riunione del suo gabinetto, ha la notizia che un terzo drone è stato trovato vicino all'aeroporto di Lipsia, in un campo di confine. La Germania rimane un paese sicuro, ha aggiunto Merz, ma il ritrovamento fa presumere che lo scalo sia nel mirino di attacchi ibridi. Un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto. E poco dopo un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. L'aeroporto di Lipsia, snodo cruciale, centro logistico per la società di spedizioni tedesca DHL, aeroporto militare usato anche dalla NATO e dal 2022 base operativa della Antonov Airlines, società ucraina. Il terzo drone, ritrovato il 14 agosto, ma di cui i media tedeschi hanno dato notizia solo ora, era carico di materiale altamente esplosivo. Il governo federale indaga per terrorismo di Stato. Secondo fonti di sicurezza, dietro al piano potrebbero esserci servizi segreti russi. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Siamo alla guerra nel Golfo Persico, resta alta la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, ma sembra allontanarsi per ora lo spettro di nuovi attacchi.
5: Evitare un'azione militare almeno fino al voto di midterm. Secondo quanto riporta la testata statunitense Axios, è questa la strategia della Casa Bianca nei confronti dell'Iran. Ad alcuni ministri degli esteri alleati, il segretario di Stato Rubio avrebbe infatti comunicato che per il momento non sono previsti nuovi attacchi. Washington prosegue la ricostruzione giornalistica, vorrebbe piuttosto aumentare la pressione economica su Teheran, trasportando allo stesso tempo più petrolio possibile attraverso Hormuz. Ma sono poche le navi che riescono ad attraversare lo stretto. Ieri appena 5, secondo i dati di organismi specializzati, numeri ben al di sotto della media degli ultimi giorni, nonostante le assicurazioni arrivate da Donald Trump, secondo cui il passaggio è stato completamente sminato. gli sforzi diplomatici proseguono in sordina. Dopo il ministro degli esteri dell'Oman e il capo dell'esercito pakistano, è atteso a Teheran il premier del Qatar. Ma a gelare le attese arrivano le parole del capo del governo israeliano Netanyahu, che afferma: non si può fare un accordo con quei selvaggi, riferendosi alla leadership di Teheran. Davide Maggiore, GR1.
2: E a proposito del Medio Oriente, parla il patriarca di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa. Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania, dove la paura è determinante, afferma Pizzaballa in un'intervista che anticipa il suo intervento al meeting di Rimini. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento, ma non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo arginare la deriva estremista, conclude il cardinale. Tensioni internazionali e rincari dei beni energetici contribuiscono a far aumentare ancora i prezzi dei carburanti. Questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul tavolo le misure per mitigare i rincari.
0: Un'estensione di alcuni giorni delle misure in scadenza contro il caro carburanti. Questo è il provvedimento principale in Consiglio dei Ministri e nel frattempo si valuta una possibile misura per sostenere i redditi più bassi, ma di questo si parlerà verosimilmente a settembre. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza, c'era anche il titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti. Sull'altro fronte, quello degli extra profitti delle aziende energetiche, l'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per fare in modo che le industrie dell'Unione contribuiscano in egual misura senza creare discriminazioni sul mercato. E il governo italiano rivendica l'apertura di un confronto politico europeo proprio su questo tema grazie alla lettera inviata assieme ad altri paesi alla presidenza di turno irlandese. E sempre dalla Commissione europea è arrivata la conferma che Roma utilizzerà almeno 8 dei quasi 15 miliardi del fondo europeo SAFE per acquisti militari. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Il taglio delle accise che il governo si appresta a prorogare nuovamente non è stato sufficiente per Confesercenti, secondo cui il caro carburanti, con i prezzi di benzina e diesel sopra i 2 euro al litro, ha pesato sulle vacanze degli italiani. Il servizio.
1: Un parziale sollievo è arrivato dal taglio delle accise, che avrebbe consentito un risparmio stimato in circa 300 milioni di euro. Un beneficio giudicato però insufficiente da Confesercenti, che chiede interventi più ampi e strutturali. Il presidente di Confesercenti, Nico Grunchi.
6: Il caro carburanti non può essere affrontato con provvedimenti di breve durata, anche perché le tensioni internazionali continuano, ma soprattutto rischia di trasferirsi sull'intera economia, alimentando nuove pressioni inflazionistiche.
1: L'ufficio economico invita una revisione della fiscalità generale con l'obiettivo di ridurre il peso delle imposte che gravano sui consumi e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. I dati elaborati anche sui numeri del Ministero delle Imprese di luglio e agosto fanno notare come il taglio delle accise sui carburanti ha sì attenuato l'impatto dei rincari, ma non è bastato a compensare un aumento dei costi, anche quelli delle vacanze, che rispetto allo scorso anno sfiora i 2 miliardi di euro. Per la precisione, 1 miliardo e 800 milioni. Lorenzo Opice, GR1.
2: E anche i temi economici, a partire dagli extra profitti, sono tra i temi affrontati al meeting di Rimini, e oggi ospite la presidente del Parlamento europeo Metsola e il ministro degli esteri Tajani. In diretta il nostro inviato Lucio Bondi.
7: Guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il declino, è stata questa l'alternativa che Roberta Metsola ha posto ai paesi dell'Unione di fronte alle sfide del nostro tempo.
8: La guerra in Ucraina, l'intelligenza artificiale, le alluvioni, gli incendi, la competitività, l'immigrazione, la sicurezza, il costo della vita. Non ce n'è una che un singolo Stato membro possa gestire meglio da solo.
7: Oggi al meeting, come dicevate, anche Antonio Tajani, il ministro degli esteri, ha parlato di Ucraina, si possono aprire spazi negoziali, ha chiesto uno sforzo diplomatico in Medio Oriente, assicurando che con gli Stati Uniti non ci saranno mai strappi. Tajani però ha anche definito una roba da Unione Sovietica l'idea di una tassa sugli extra profitti, aprendo piuttosto a un contributo concordato. Era stato proprio Matteo Salvini ieri qui dal meeting a tornare sulla proposta di un prelievo, una richiesta che arriva anche dalle opposizioni. In una lettera al Corriere, Elly Schlein chiede a Giorgia Meloni di avere coraggio e far pagare di più chi si è arricchito con la crisi. La segretaria PD definisce anche una presa in giro nell'ennesima mini proroga dello sconto carburanti. Il leader di AVS Bonelli lamenta: si trovano 8 miliardi per le armi, ma non per scuola e sanità. Da Rimini con Sergio Ciani è tutto, di nuovo a voi.
2: A Alle 13:10 su Radio 1 la cronaca: è morto il capo dei capi della 'Ndrangheta, Domenico Papalia. Aveva 81 anni, la maggior parte dei quali trascorsa in carcere. Nel suo curriculum criminale, omicidi, sequestri ed estorsioni.
3: Gestiva con i suoi fratelli una holding criminale con radici in Calabria, la sua terra d'origine, e ramificazioni nel nord Italia, dove negli anni era divenuto il punto di riferimento delle cosche, uno dei padrini più influenti e più temuti. Miku lo chiamavano. Domenico Papalia aveva lasciato Platì negli anni 70 alla conquista economica del nord del paese, che teneva in scacco con estorsioni e traffici illeciti. Titolare di un'industria del sequestro, accertano le sentenze, lo stratega di un esercito del malaffare, come racconta un pentito di 'Ndrangheta.
9: Tutto faceva capo ad Antonio Papalia. Domenico, che è la mente di quella famiglia, anche dalla 'Ndrangheta, ed è tenuto da diversi anni.
3: Nel 1983 Domenico Papalia viene condannato all'ergastolo per l'omicidio del boss Antonio D'Agostino. 41 anni dopo viene assolto. È il mandante del delitto di Umberto Mormile, educatore carcerario, ucciso nel 1990. Così il fratello Rocco replicava a chi gli chiedeva cosa fosse la 'Ndrangheta.
10: Chi è sta 'Ndrangheta? Io ho 16 anni, ero già a Milano.
3: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Tanto dalla Procura di Milano il piano proposto da Glovo per uscire dall'amministrazione controllata dopo l'accusa di caporalato e sfruttamento della manodopera. Secondo il PM, gli aumenti promessi ai rider sono truccati, pagati di più ma per meno ore.
11: 14 euro lordi invece di 10, 3 euro a consegna invece di 2,50. Per il pubblico ministero milanese Storari, questi aumenti delle paghe promesse dall'azienda ai suoi 40.000 rider sarebbero maggiorati sì, ma solo su carta. La Procura di Milano stima che per ogni 10 ore di lavoro almeno 3 non verrebbero conteggiate, perché, sostiene Storari, nel piano della società si valuta il cosiddetto tempo effettivo calmierato, che non prende in considerazione l'intera messa a disposizione delle energie lavorative, ma solo il tempo della singola consegna. Il sistema di determinazione dei compensi sarebbe frutto di un algoritmo che, scrive la Procura, resta completamente opaco. Inoltre, conclude Storari, i rider andrebbero assunti come lavoratori subordinati e non autonomi, soluzione ritenuta economicamente insostenibile dall'azienda, che piuttosto preferisce lasciare l'Italia. È un agosto rovente per l'azienda di food delivery, che recentemente è stata obbligata dal Tribunale di Torino a garantire ai rider un abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, un luogo per ripararsi in attesa degli ordini e l'accesso gratuito ai servizi igienici. Michela Mancini, GR1.
2: Primo caso di suicidio assistito in Lombardia: un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla, morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale, che ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari. Parliamo ora delle spese degli italiani, quelle cosiddette obbligate, che pesano sempre più sui bilanci familiari. Confcommercio stima che costituiscono il 42% sul totale.
12: Il nome suggerisce già quello di cui stiamo parlando. Le spese obbligate sono quelle da cui un nucleo familiare non può sottrarsi. L'affitto e le spese per la casa, il mutuo se c'è, le bollette, abbonamenti a internet che sono sempre più necessari nella gestione quotidiana, le assicurazioni per l'auto, i carburanti. Un pacchetto sempre più ampio che, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, pesa per il 42% sul totale delle spese. Significa che c'è sempre meno spazio per investimenti accessori, per così dire. I viaggi, il cinema, i libri, i corsi o qualunque cosa interessi le persone ma non sia strettamente necessario. Carlo Sangalli, Confcommercio.
13: Occorre intervenire su fisco e tariffe, eliminando le distorsioni che gravano sui costi fissi.
12: Nel 1995 l'impatto delle spese obbligate era quasi del 5% più basso. In 30 anni hanno pesato soprattutto i rincari di energia, gas, carburanti, più 211%. Paola Nania, GR1.
2: Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel distretto di Rasuwa, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al confine con la Cina. Pechino parla di gravi perdite e di persone disperse. Le autorità di Kathmandu hanno inviato elicotteri nelle zone colpite, dove vivono circa 50.000 persone. Al momento sono 8 i morti accertati e 400 i dispersi. La Farnesina è al lavoro per verificare se ci siano italiani coinvolti. In Italia temperature di nuovo in rialzo, per venerdì atteso un picco anche oltre i 40 gradi nelle zone interne del sud e delle isole maggiori. A causa della siccità l'Unione Europea teme un calo del 14% delle rese agricole e per lo stesso motivo è stato d'emergenza in Centro America nel cruciale canale di Panama.
14: Stretti nello stretto, a Hormuz dove è crisi geopolitica, a Panama dove è crisi climatica, riscaldamento globale più fenomeno El Niño con il suo carico possibile di eventi estremi. Così per siccità Panama appunto decide di ridurre il traffico mentre i prezzi aumentano nel canale cruciale che collega Pacifico e Atlantico. Roberto Natali, presidente Ab Aqua, think tank italiano di idrostrategia.
15: Oltre l'80% del commercio mondiale avviene su nave. Punti nevralgici sono gli stretti, i più importanti appunto Panama, Hormuz, Suez, Malacca, Gibilterra. L'elemento clima influenza anche questi passaggi.
14: A Panama perché?
15: Panama sfrutta una parte del passaggio attraverso un lago che si sta restringendo come tantissimi laghi anche in Italia e crea problemi di attraversamento e legali perché molte compagnie di navigazione subiscono dei danni. Quindi una maggiore attenzione al problema strategico dell'acqua dovrebbe entrare nella politica di tutti gli stati, perché da qui a qualche anno il cambiamento climatico sarà accentuato.
14: Sonia Filippazzi, GR1.
2: Nel mare dei Caraibi si cercano le navi di Cristoforo Colombo, che per la sua seconda missione al Nuovo Mondo era arrivato con 17 galeoni.
16: È stato il primo insediamento spagnolo nel Nuovo Mondo, la Baia della Isabela, in Repubblica Dominicana. A fondarla fu lo stesso Cristoforo Colombo, quando vi arrivò nel 1493, guidando una flotta di 17 navi e circa 1200 uomini. A distanza di oltre 500 anni, una missione internazionale dell'UNESCO ha individuato, proprio in quei fondali, quelli che potrebbero essere i resti degli antichi galeoni del grande esploratore, oppure relitti risalenti al periodo compreso tra il 1500 e il 1700. Le operazioni archeologiche partiranno a inizio 2027. Marco Nadali, presidente Archeosub di Trento, esperto in recupero di navi.
17: A distanza di così tanti secoli i relitti sono sommersi di sabbia, quindi useranno degli ecoscandagli di profondità. La caratteristica importante di un ritrovamento di questo genere è restituire uno spaccato di vita dell'epoca. Il mare è un vero museo, troviamo navi di ogni epoca, relitti di ogni epoca.
16: I futuri ritrovamenti verrebbero conservati in mare e potrebbero rafforzare la candidatura della Isabela a patrimonio mondiale dell'UNESCO. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Dalle profondità del Mar dei Caraibi ai tramonti alle isole Tremiti con il Music Festival fino al 28 agosto, 3 giorni di musica e natura con una formula rivoluzionata che celebra Lucio Dalla.
18: Concerti all'imbrunire ed esibizioni speciali e inedite di Giuliano Sangiorgi, Tiro Mancino e Aiello, accompagnati per l'occasione dalla Raffaele Casarano Locomotive Resident Band. A seguire tutte le sere DJ set ad animare Piazza Pertini sull'isola di San Domino per celebrare la musica e le isole Tremiti. Direzione artistica affidata a Giuliano Sangiorgi.
19: Il profumo dei ricordi, della musica, delle giornate, spensierate al mare, dei momenti di grande arte vissuti qui da Lucio Dalla. Ho deciso innanzitutto di trasferire dalla notte al tramonto i concerti, un momento unico che poi legato ad un concerto di grandi voci come quelle di Federico Zampaglione, dei Tiro Mancino, di Aiello. Perché non ho pensato di aprire anch'io questo festival nella prima giornata, perché volevo proprio omaggiare il grande ricordo di Lucio Dalla, che ripeto è spirito in ogni atomo di questa isola. Il mare per me è Lucio Dalla. Come profondo
18: il mare. Marcella Sullo, GR1.
2: Sul web e sui social, l'omaggio del mondo della musica a Dolly Parton, la regina del country, scomparsa a 80 anni. If I should stay. Tra i tanti post, anche quelli di molte cantanti per le quali Dolly Parton è stato un punto di riferimento, Miley Cyrus che l'ha avuta come madrina, Sabrina Carpenter o Beyoncé che ha inciso un brano con Dolly Parton. Un mondo senza di lei non sembra possibile, ma la sua eredità sarà eterna, ha dichiarato Taylor Swift. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento ed edizione Maddalena Santucci, regia Edmondo Cotta e Luciano Pecoraro. Adesso c'è Francesco Albanese per lo sport, poi il meteo e il mangiatore.

0: Lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
12: GR1 Sport.
13: In studio Francesco Albanese Calcio, domani alle 18 a Monte Carlo conosceremo l'esito del sorteggio della fase campionato della Champions League. Spettatrici interessate: Inter, Napoli, Roma e Como. La composizione del maxi girone dell'Europa League si conoscerà invece venerdì, coinvolte Milan e Juventus alle prese in queste ore soprattutto con le ultime manovre di mercato.
14: L'infortunio subito dallo juventino Kenan Yıldız riapre ancor più i giochi di mercato bianconeri. Se i riflettori sono puntati sull'ivoriano Kessié per il centrocampo, è l'attacco a ribollire, partendo dalla figura di Jonathan David. Il canadese non ha convinto, ma forte del contratto in essere non ha preso troppo in considerazione quest'estate le proposte di trasferimento, solo che qualcosa ora potrebbe cambiare, perché l'Atletico Madrid, ovvero la squadra dell'attaccante norvegese Sørloth, seguito proprio dalla Juve, potrebbe rappresentare l'inizio di un gioco di incastri tutto da seguire. Un'opportunità, non una priorità. Difficile prendere, ma è ancora più difficile piazzare. Ne sa qualcosa il Milan: le prestazioni di Chukwueze e di Cissé a Torino domenica sera allontanano ancora di più Rafa Leao dal Milan. Aston Villa e Galatasaray restano alla finestra in attesa che suoni il campanello e che magari si apra anche la porta. Anche il via libera per il passaggio di Ken dalla Fiorentina al Como sa quasi di telenovela. L'offerta all'Ariana di 40 milioni di euro comunque sa di mossa finale. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
13: E a proposito di Ken, questa mattina l'attaccante della Fiorentina si è presentato in ritardo all'allenamento e si è rifiutato di svolgere la sessione con la squadra. Il Como resta in pressing. Europeo di volley femminile alle 16 in Svezia. La nazionale di Velasco si gioca il primo posto nel girone contro la Francia. Il parere sul cammino delle azzurre fin qui di Marco Bonitta, che col l'Italia vinse il mondiale nel 2002.
15: Mi sto divertendo molto a vedere la squadra. È una squadra camaleontica, un gruppo di atlete, non solo quelle che giocano quasi stabilmente, ma tutto il roster è di ottimo livello, con grande piglio, con grande coraggio, con grande energia. Quindi vuol dire che la squadra nel totale ha delle grandi risorse.
13: Ed è tutto per lo sport.
16: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
12: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Domani, giovedì 27 agosto, condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata.

0: nata con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali, i mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
3: Ah, Marcella Sullo.
4: Ah, Duccio Pasqua, Duccio Pasqua.
3: Tempo. Sì. Ciao.
4: Troppo
3: tempo. Per fortuna c'è Max Dedo.
5: Ecco, infatti, sempre per ultimo, sempre. Ecco. Vedi qui c'è la cosa. Questa non è la donata. Questa è la donata.
4: Sì. A tutti gli ascoltatori del Mangiadischi.
3: Vi sarà già chiaro che questa sarà una puntata difficile.
4: No,
3: sì,
4: perché?
3: Sì,
4: perché?
3: Molto difficile.
5: Pensa positivo, Duccio Pasqua.
3: Sì, assolutamente. 335-699-2949 per i nostri ascoltatori che vogliono mandare messaggi. Si comincia subito con la poesia di Paolo da Roma, che oggi è poco ispirato.
4: Che tema?
3: Senza titolo.
4: Ah, senza titolo.
3: Mi limito a un saluto cordiale, la vena delle rime oggi funziona male.
4: Però ha funzionato,
3: così, dritto, secco. Sobrio. Molto
4: ermetico Paolo in questi giorni.
3: No, grazie comunque per averci pensato, nonostante questa giornata di poca ispirazione. Salutiamo Italo da Filadelfia.
4: Good morning, Italo.
3: Natalino da Tufara. Insomma, Sauro dal Teatro dell'Opera di Roma, che dice oggi è il 66esimo compleanno di Branford Marsalis.
5: Bene, auguri.
3: Grande musicista. Salutiamo Antonio, insomma tanti, Ciccio da Marittima. Ma oggi c'è affollamento in questo
5: oggi
3: studio.
5: C'è affollamento, siamo veramente in tanti.
3: Questo signore che è venuto con te, Max Dedo, ma è proprio lui quello con cui suoni?
4: È quello vero?
5: Sì, è quello che mi sopporta da anni. Non so ancora come faccia a sopportarmi così.
3: Non lo so.
5: Non so, perché mi sopporti, Max?
6: È una questione zen. Un momento in cui si accetta la realtà così come accade, si accetta anche Dedo e anche eventualmente
4: con rassegnazione.
6: Con entusiasmo, con gioia. Ma guarda che in che modo strano l'universo si presenta a me oggi.
3: Come?
6: Ecco, ma anche con il pollo.
3: Cosa succede? Max Gazzè, benvenuto al Mangiadischi.
6: Grazie per avermi invitato e
7: RAI Radio 1 Sport.

0: Resto italiano delle patate.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il mangiadischi.
3: Il mangiadischi.
4: Con la voce di Max Dedo.
3: Ah sì, eh?
4: Sì, sì.
5: Aggiungi con la voce bellissima.
4: Sì, cioè, di Max Dedo.
5: Non lesinare sulle cose.
3: Dolce.
5: Dolce, grazie.
4: Però, io sarò vedi, sempre l'avrei grata a Dedo.
6: L'avrei fatto diversamente. Il mangiadischi, quell'oggetto che noi da ragazzi vedevamo, insomma, c'era giradischi e il mangiadischi. Sì, il mangiadischi sì. Era quella scatola che spesso era rossa, arancione.
4: Arancione prevalentemente.
6: Rossa. Però il mangiadischi lo vedo come un po' il mangiafuoco.
3: Ah.
6: Quindi deve essere non il mangiadischi.
5: Il mangiadischi.
3: Dobbiamo rifare la sigla.
5: Dobbiamo rifarla. Sì, sì, sì. Sì.
3: La
5: sì,
3: facciamo
5: sì.
3: Fare a,
5: prima di andare via.
3: Al professor Gazzè la facciamo certo. Fare direttamente.
5: Il mangiadischi.
3: Il mangiadischi. Sa
5: fare l'imitazione di Carmelo Bene alle 4 del mattino.
6: Esatto,
5: poi magari più tardi.
4: Poi
6: allora aspetta, vi racconto questo piccolo episodio brevissimo. Quando ho fatto il mio primo disco, l'ho fatto alla Fono Print di Bologna.
3: Sì, sì.
6: E l'ho registrato di notte con la Virgine, comunque la Virgine era appena nata tra virgolette come gestione autonoma rispetto a altre. Vabbè, fatto sta che il budget per fare questo primo disco potevo permettermi solo di registrare nella notte, perché eravamo io con questo fonico Tiziano di Mastro Giovanni, insomma il fonico con cui ho fatto il primo disco, e registravamo di notte. Poi il giorno, la mattina, venivano in studio, veniva Carmelo Bene a registrare l'Amleto, Hamlet Suite.
3: E tu stavi lì ad ascoltare.
6: E io rimanevo lì, prendevo il caffè con Paola, Luciano, insomma con le persone dello studio, e rimanevo spesso ad assistere, magari mi addormentavo, però la cosa che mi è rimasta impressa, è che lui spesso utilizzava la voce, usava il microfono.
0: Rai Radio 1 Sport.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con le notizie dall'estero. Il Nepal, una violenta alluvione per la piena improvvisa di due fiumi innescata da una frana al confine con la Cina ha provocato decine di morti, almeno 31 al momento, ma il bilancio è provvisorio. Numerosi feriti e centinaia di dispersi, fra i quali anche molti turisti stranieri. La Farnesina ha fatto sapere che sono una novantina gli italiani presenti nella regione e che due sono stati tratti in salvo dalla zona colpita. I video diffusi sui social documentano le immagini del disastro con fiumi di acqua e fango che si abbattono sulle valli montane nel distretto himalayano. Le autorità locali affermano che non è possibile ancora stabilire quanto sia vasta l'area interessata e nelle prossime ore ci sono timori perché è attesa una nuova piena dei corsi d'acqua. Stati Uniti e Iran, i guardiani della rivoluzione, affermano di avere il controllo dello stretto di Hormuz e di aver raggiunto con l'Oman un'intesa sulle rispettive quote nelle acque e sulle entrate derivanti dal passaggio delle navi. Teheran si dice pronta a riaprire lo stretto nel quadro concordato a condizione che gli Stati Uniti rinuncino a quello che l'Iran definisce ostruzionismo e si torni al memorandum di intesa. Secondo quanto riportato dal sito Axios, poi, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe rassicurato gli alleati sul fatto che l'amministrazione Trump, fino alle elezioni di metà mandato, non intende lanciare nuovi attacchi, mantenendo però il pressing economico sulla Repubblica Islamica. Torniamo in Italia. Ex Ilva e caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per il tardo pomeriggio. All'esame del governo due decreti legge, uno con le misure urgenti per assicurare la continuità operativa del polo siderurgico, l'altro con la proroga del taglio delle accise, provvedimento che arriva mentre ai distributori i prezzi di benzina e diesel sono ormai ben sopra i 2 euro al litro. Non basta, sostiene Confesercenti, ascoltiamo il presidente Nico Gronchi.
2: Il taglio delle accise ha fatto risparmiare circa 300 milioni agli automobilisti, ma è evidente che adesso è necessario rivedere la fiscalità su carburanti ed energia. Un'ulteriore proroga è sicuramente utile, ma il caro carburanti non può essere affrontato con provvedimenti di breve durata. Il rischio di costi così elevati rischia di trasferirsi sull'intera economia, alimentando nuove pressioni inflazionistiche.
1: Un piccolo elicottero è precipitato in Piemonte. I due occupanti, un uomo di 60 anni e una donna di 63, sono morti sul colpo. L'incidente si è verificato ad Antrona Schieranco, nel Verbano Cusio Ossola. Il velivolo, un biposto, è caduto dopo aver impattato contro dei cavi elettrici ed aver preso fuoco. È morto a Milano Domenico Papalia, il boss dell''Ndrangheta al nord. Aveva 81 anni, malato da tempo, era ricoverato all'ospedale San Paolo. Ha passato in carcere quasi 50 anni. Il servizio di Roberta Di Matteo.
3: La speranza non muore, ma perché se te fai morire e prendere che non c'è più speranza, addio, perché uno diventa una bestia.
4: Parlava così negli anni 90 dal carcere Domenico Papalia, lui che in carcere ha trascorso quasi 50 anni, da quando nel 1977 fu arrestato e condannato all'ergastolo per l'omicidio a Roma del boss Antonio D'Agostino. Da quel delitto fu assolto 40 anni dopo, ma per lui le porte della prigione rimasero chiuse, perché nel frattempo aveva accumulato un'altra condanna a vita, come mandato del delitto nel 1990 dell'educatore di opera Umberto Mormile, ucciso a Carpiano, secondo gli inquirenti per avere messo in dubbio i permessi premio concessi a Miku Papalia, che dal carcere continuava a gestire il clan. Nato a Platì nel 1964, Papalia si era trasferito in Lombardia insieme ai fratelli minori Rocco e Antonio, che diventeranno i padroni calabresi di Buccinasco, tra rapimenti e droga. Malato da tempo, ormai 81enne, poco più di un mese fa aveva ottenuto i domiciliari. Da una decina di giorni era ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano, dove è morto questa notte.
1: Ed è morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino. Nato a Firenze nel 1928, apparteneva alla 31esima generazione. È stato una delle figure che hanno segnato la trasformazione del vino toscano nel secondo Novecento. Accompagnò il passaggio da un patrimonio agricolo di antica origine a un'impresa vitivinicola moderna aperta ai mercati internazionali. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per l'elezione alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, per esprimere in maniera chiara la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA sul progetto di cosiddetta privatizzazione del Mondiale.
0: RAI Radio 1 Sport.

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, in Nepal salgono a 55 le vittime accertate del devastante alluvione, ma sono decine dispersi, tra questi anche alcuni turisti travolti da una frana al confine con il Tibet. Il servizio.
3: Il disastro con l'improvvisa piena del fiume Bote Koshi nel distretto di Rasuwa, al centro del Nepal, e poi frane che hanno ostruito il corso di altri fiumi provocando a catena altri smottamenti. Video condivisi dalla polizia nepalese e da altri sui social mostrano torrenti di acqua fangosa che si abbattono sulle valli montane del distretto himalayano al confine con il Tibet. Danneggiati impianti idroelettrici e solari, con la conseguente interruzione nella fornitura di energia elettrica, travolti abitazioni, ponti, strade. L'esercito del Nepal ha dispiegato elicotteri e personale nelle zone colpite. Anche le autorità cinesi hanno mobilitato squadre di soccorso. Decine le persone che risultano disperse, mentre sale il numero delle vittime anche tra appartenenti della polizia nepalese, tecnici al lavoro sulle linee elettriche, personale delle dogane. E mancano all'appello anche molti turisti, 348 quelli interessati dalla frana al confine con il Tibet, 291 dei quali sono stranieri. Due gli italiani che risultano al momento coinvolti dall'alluvione, ma stanno bene, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina continua a seguire da vicino l'evolvere della situazione. Valentina Isa, GR1.
2: Trump ribadisce che lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sono transitati 10 milioni di galloni, afferma in un'intervista il presidente americano, che aggiunge: penso che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sia gravemente ferito, ma vivo. Quanto al viaggio del capo della CIA a Mosca, per Trump è stata una visita di routine. Sul fronte interno arriva una nuova stretta sull'immigrazione. Il Dipartimento di Stato americano ha sospeso a livello globale le richieste di visto ufficialmente per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari. Siamo all'andamento dei mercati finanziari, in diretta da Milano Fabrizio Patti.
4: I mercati aspettano in tarda serata i conti di Nvidia, intanto fanno i conti con l'inflazione negli Stati Uniti. Le spese per i consumi personali a luglio sono salite del 3,7% su base annuale, sopra le attese degli analisti, ma di poco, tanto che gli effetti sono stati limitati sulle borse. Quelle americane sono praticamente invariate in avvio, invece in Europa la situazione è positiva. Milano e Parigi sono le migliori, salgono di circa lo 0,70%. Tra i fattori positivi c'è la discesa del petrolio dell'1,5%. Con il Brent, con consegna a ottobre, scambiato a poco più di $87 al barile. Fronte bancario, in lieve calo Banca MPS, meno 0,20%, all'indomani dell'accoglienza fredda riservata da Banco BPM all'offerta presentata venerdì scorso dalla Banca di Siena. Oggi poi è emerso che Intesa San Paolo ha presentato alla Consob un esposto sulle ultime offerte di MPS. Le osservazioni sarebbero sul rispetto della passivity rule. In sostanza, essendo oggetto di scalata, MPS sarebbe dovuto passare da un'assemblea e non solo dal CDA per lanciare le offerte. Linea allo studio.
2: Sono un ingegnere di 62 anni e sua cognata di 63 le vittime dell'incidente aereo in Piemonte. Un piccolo elicottero è precipitato dopo aver impattato contro dei cavi elettrici ed avere preso fuoco vicino al lago di Campiccioli, nella provincia del Verbano, Cusio Ossola. Meta, il colosso che fa capo a Mark Zuckerberg, ha accettato di pagare quasi $17 miliardi in un accordo extragiudiziale per risolvere le accuse mosse da alcuni stati americani sul fatto di avere progettato Facebook e Instagram per creare dipendenza nei bambini. Secondo l'accusa, i consumatori sarebbero stati ingannati sulla loro sicurezza durante l'utilizzo delle piattaforme da parte dei più piccoli, che sarebbero stati raccolti impropriamente i loro dati personali. Il secondo genito di Re Carlo d'Inghilterra e la moglie Meghan Markle sono arrivati nel Regno Unito, dove torneranno a vivere dopo 6 anni dal loro trasferimento negli Stati Uniti e la clamorosa rottura con la famiglia reale britannica. Risiederanno in un'abitazione privata, quindi non della famiglia reale, poco fuori Londra. Hanno già iscritto i figli a scuola lì vicino per settembre. Tuttavia non sembra che il trasferimento nasca da un ravvicinamento di Harry alla sua famiglia. Ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 17.
5: L'Italia in diretta.
0: Buon pomeriggio, ben trovati a tutti da Germana Brizzolari,
1: Claudio De Tommasi, e non siamo soli.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: pure. Maybe time's the cure.
1: Maybe time's

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli. Salgono ancora le vittime della devastante alluvione che ha colpito la regione tra il Nepal e il Tibet. 95 morti accertati e centinaia i dispersi. Il servizio.
2: Potrebbe essere stato un terremoto di magnitudo 4.4 a provocare la rovinosa frana che ha fatto esondare il fiume Bothe Koshi al confine tra Nepal e Tibet cinese. Si tratta del disastro più devastante in Nepal dal terremoto del 2015 che causò quasi 9.000 vittime. Oggi alcune zone del nord del paese sono state inondate e spazzate completamente via. Villaggi, ponti, alcune infrastrutture, tra cui una diga idroelettrica, sono state gravemente danneggiate. L'esercito del Nepal e quello cinese hanno dispiegato mezzi e personale nelle zone colpite. Le operazioni di soccorso sono però rese particolarmente difficili dalle condizioni del terreno. Un soccorritore ha riferito che per raggiungere la zona interessata sono necessarie almeno 4 ore perché i percorsi di accesso sono strutturati. Sono 2 gli italiani coinvolti nell'alluvione in Nepal e stanno bene. Siamo in contatto con loro e con le loro famiglie, così il ministro degli esteri Antonio Tajani. Seguiamo il percorso perché possano rientrare in Italia nel modo migliore possibile, ha riferito il titolare della Farnesina, Michela Mancini, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, 9 morti e 6 feriti in un attacco di Kiev nella regione di Lugansk controllata da Mosca. Un drone ha colpito un autobus con a bordo 15 persone. Tra poco a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo la ex Ilva e il caro carburanti, all'esame del governo 2 decreti legge, uno con le misure urgenti per assicurare la continuità operativa del polo siderurgico, l'altro con la proroga del taglio delle accise, provvedimento che arriva mentre ai distributori i prezzi di benzina e diesel sono ormai ben sopra i 2 euro al litro. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. Il colosso di Mark Zuckerberg, accusato di avere progettato deliberatamente Facebook ed Instagram per creare dipendenza negli adolescenti, ha discusso con i procuratori generali di 29 stati americani la possibilità di trovare un'intesa che è stata raggiunta. L'azienda ha accettato il pagamento di 16,68 miliardi di dollari. Dovrà inoltre attuare delle modifiche a livello nazionale per l'utilizzo di Facebook e Instagram da parte degli adolescenti. Bocciato dalla Procura di Milano il piano proposto da Glovo per uscire dall'amministrazione controllata dopo l'accusa di caporalato e sfruttamento della manodopera. Nel servizio della sede regionale le parole della sindacalista della USB Elena Lott e dei rider.
3: Prima quando io prendo l'ordine vicino, prendere lì e portare molto vicino. Adesso pago 50 centesimi di più e anche 2-3 km lontano io vado.
4: Deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano.
5: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne ha un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Il tempo effettivo calmierato, di cui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10. E in verità si tratta sempre di cottimo. Ancora.
6: Viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna fino a quando la consegnano effettivamente, quindi tutto il tempo di attesa sia tra una consegna e l'altra che al ristorante è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato, in realtà è pagato il 30% in meno dalle indagini tecniche che ha fatto la procura.
5: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
6: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio. Conguagli da 0,76 centesimi.
5: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
1: Quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre, Domenico Papalia, il boss di Platì, diventato uno dei simboli dell'ascesa delle cosche calabresi in Lombardia, è morto la notte scorsa all'ospedale San Paolo di Milano a 81 anni. All'interno dell''Ndrangheta aveva raggiunto una delle cariche più alte con una vita da criminale. Prima i rapimenti, poi la droga, poi gli omicidi. Insieme ai fratelli fu tra i protagonisti dell'espansione dell''Ndrangheta dalla Calabria verso il nord Italia a partire dagli anni 70. In Spagna almeno 50 persone sono rimaste ferite in un piccolo centro vicino a Pamplona a causa dell'esplosione di fuochi d'artificio durante la festa patronale dedicata a San Michele. L'incidente, quando un razzo lanciato dal balcone del municipio per inaugurare...
7: RAI Radio 1 Sport.

Ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Apriamo sulla devastante alluvione che ha colpito il Nepal. Sono 95 le vittime accertate e circa 350 i dispersi, coinvolti anche due italiani che sono in buone condizioni e vengono assistiti dalla nostra diplomazia. Non risultano altri connazionali coinvolti, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, il corrispondente.
3: Scene da apocalisse tra il Nepal e la Cina. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato cinese riprendono la gente che scappa. Pochi secondi e un gigantesco fronte di fango e roccia si abbatte travolgendo edifici e camion sulla contea di Guirong nel Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya. Stessa devastazione al posto di frontiera con il Nepal. I dispersi sono centinaia, un'alluvione di portata eccezionale a cui si cerca di dare una spiegazione vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato il fiume Lende, provocando un'ondata di piena a monte nel distretto nepalese di Rasuwa. Un altro elemento al vaglio dei tecnici è un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano alle 8.37, poco prima della disastrosa alluvione. Secondo la Farnesina sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare, ove necessario, assistenza. Da Pechino Nello Porto, GR1.
2: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran annunciano un accordo con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz, ma avvertono resterà chiuso finché Washington non accetterà le nostre condizioni. Trump replica: abbiamo eliminato le mine, lo stretto è perfettamente funzionante, e definisce di routine la missione in Russia del capo della CIA Ratcliffe. Comincerà a breve a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare la proroga del taglio delle accise in scadenza a mezzanotte. È atteso il prolungamento della misura di almeno una settimana. Sul tavolo anche un altro decreto legge con misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico che riguarda l'ex Ilva. Due morti per malaria all'aeroporto di Francoforte. Le vittime sono due dipendenti dello scalo, mentre in tutto sono sei lavoratori contagiati. Le infezioni sarebbero state provocate da zanzare provenienti da una zona malarica e arrivate in Germania a bordo di un aereo. Allertati anche gli uffici sanitari di frontiera italiani. Il ministro Ministero della Salute monitora la situazione, ma precisa il rischio per la popolazione italiana è basso. In Lombardia è il primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
4: Per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito occupandosi di tutti gli aspetti, scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei due casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava a Giussano, nel Milanese, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza perché per rispondere alla richiesta d'accesso alla morte volontaria sono trascorsi quasi il doppio dei 145 giorni fissati dalle linee guida regionali. Domenico è morto, dice il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone come lui, ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata. La replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione. Una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra. Da Milano Marco Signorelli per il GR1.
2: È morto a Firenze all'età di 97 anni il marchese Vittorio Frescobaldi, tra gli imprenditori vitivinicoli che hanno segnato la storia del vino toscano sui mercati internazionali.
5: In un mondo globale tutti vogliono fare il loro vino. Si vince se si esporta. Far conoscere i nostri prodotti che non solo li assaggiano all'inizio, ma poi dopo li ricomprano e li amano.
6: Era nato a Firenze nel 1928 ed era entrato giovanissimo nell'azienda di famiglia, guidandone lo sviluppo insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo. Con loro il vino Frescobaldi abbandona la dimensione prevalentemente locale per affermarsi sui mercati internazionali. Vittorio Frescobaldi.
0: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Alluvione in Nepal e Tibet, interi villaggi spazzati via, almeno 98 i morti, tra le centinaia di dispersi anche turisti stranieri. La Farnesina e i due italiani coinvolti stanno bene. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio degli accise sul gasolio fino al 5 settembre. Costo 130 milioni di euro. Casi di malaria a Francoforte, deceduti due dipendenti dell'aeroporto, ipotesi infezione da zanzare nel vano bagagli, le autorità locali, rischio basso. Dipendenza da social, storico accordo negli USA, Meta patteggia, pagherà 16,7 miliardi di dollari di sanzioni per danni ai minori e applicherà nuove regole di tutela. Il grande ritorno, Harry e Meghan nel Regno Unito, atterrati a Birmingham con i figli, vivranno fuori Londra, ma la loro visibilità potrebbe minacciare la monarchia. Calcio, la FIGC volta le spalle a Infantino, niente sostegno per la candidatura a presidente della FIFA alle elezioni del 2027. Pallavolo e europei femminili, l'Italia batte la Francia 3-1 e si qualifica agli ottavi da prima del girone. Buonasera da Sonia Oranges. La devastante alluvione al confine tra Tibet e Nepal, ne parleremo tra poco. In apertura vi diamo conto delle decisioni del Consiglio dei Ministri che ha appena approvato il decreto carburanti. Ci aggiorna in studio Giuseppe Di Marco.
2: Sì, la riunione dei ministri è terminata dopo soli 15 minuti. Il taglio delle accise sul gasolio, in scadenza oggi a mezzanotte, è stato prorogato fino al 5 settembre. Lo sconto è di 17 centesimi al litro, permetterà a milioni di italiani di ritorno dalle vacanze di fare rifornimento di diesel senza ulteriori rincari. La misura vale circa 130 milioni di euro. Dopo la scadenza e il 5 settembre dello sconto sulle accise, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce di reddito meno abbienti. Le forme di queste misure verranno valutate in questi giorni. Riguardo alle risorse per i futuri interventi, resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il governo intende adottare una misura del genere solo assieme agli altri paesi europei per non penalizzare l'operatore energetico di Stato, l'ENI. Via libera in Consiglio dei Ministri anche al decreto per la continuità degli impianti di interesse strategico che riguarda l'ex Ilva.
1: Costo dei carburanti, extra profitti e fondi safe per la difesa sono anche al centro del dibattito al meeting di Rimini. Il nostro inviato.
3: Roba da Unione Sovietica. Antonio Tajani non vuol sentir parlare di tasse sugli extra profitti. Non significa nulla, dice appena arrivato al meeting. Diverso, spiega invece, dialogare con le imprese energetiche perché diano un contributo. Fratelli d'Italia preferirebbe poi muoversi a livello europeo. Galeazzo Bignami.
4: Per non creare delle disparità nella concorrenza di mercato. Se potrebbe anche generare paradossale e pericolosissimo rischio che qualcuno decida che l'Italia non è uno scenario competitivo dove operare.
3: Cautele che la Lega accoglie con malessere. La priorità è non tassare i cittadini, dice Claudio Borghi, contrario anche a usare i fondi safe per la difesa. Una notizia, quella degli 8 miliardi di prestiti europei, che fa insorgere i progressisti, perché per stipendi e sanità chiede AVS i soldi non si trovano mai. Le opposizioni premono per un intervento sui carburanti. L'ennesima proroga è una presa in giro, scrive la segretaria PD Elly Schlein. Sugli extra profitti dal governo solo parole, Stefano Bonaccini.
5: Vedremo se saranno solo espressioni oratorie o invece la premessa di una scelta concreta, come noi ovviamente auspichiamo.
3: Sono 3 anni che la destra promette di tassare i grandi gruppi, ricorda il 5 Stelle Stefano Patuanelli, e poi non fa assolutamente nulla. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
1: Lo dicevamo in apertura, una gigantesca alluvione ha travolto il confine tra Nepal e Tibet. Il numero delle vittime accertate è salito a 98, ma aumenta di ora in ora anche il numero dei dispersi. Quasi 600 persone, fra cui molti turisti. L'India si prepara ad evacuare alcuni villaggi e invia 10 tonnellate di aiuti. Il corrispondente.
6: Il posto di frontiera di Girong in Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya, viene spazzato via da un muro di fango e roccia proveniente dal Nepal. L'alluvione non dà scampo alla gente che tenta la fuga lungo le rive del fiume in piena. Edifici, camion, autobus, tutto viene travolto in pochi secondi. Sul fronte nepalese, a nord della capitale Kathmandu, la corrente trascina via il ponte, le acque penetrano nelle case lungo le rive. Centinaia dispersi di questa alluvione, a cui si cerca di dare una spiegazione vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato a monte il fiume Lende, provocando un'ondata di piena nel distretto nepalese di Rasuwa. Ma si stanno analizzando anche gli effetti di un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano pochi minuti prima della disastrosa alluvione. In Nepal, come in Cina, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma sul versante tibetano le strade di accesso all'area colpita sono ostruite da uno strato di sedimenti profondo 1,5 metri. Da Pechino nello Porto GR1.
1: Anche la Farnesina segue l'evolvere della situazione in Nepal, dove sono presenti una novantina di italiani, 2 quelli coinvolti nell'alluvione. Lo ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani al meeting di Rimini.
0: I 2 italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia, sia a Pechino sia a Roma, con unità di crisi. Li aiuteremo a rientrare quando loro riterranno opportuno nel nostro paese. Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti, perché i dati che ci vengono forniti parlano di cittadini di altri paesi e non di cittadini italiani.
1: Sono comunque in corso le verifiche sulle condizioni degli italiani che si trovano nel paese, ma noi abbiamo raggiunto 2 connazionali che vivono lì.
7: Questa mattina ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia.
8: Margot Tortella vive a Kathmandu da 9 anni, ci parla con il suo piccolo di 9 mesi in braccio.
7: Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal, la città in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, infatti le operazioni di soccorso andranno avanti durante la notte, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
8: L'emergenza sembra destinata a proseguire, secondo le autorità l'allerta continuerà nelle prossime ore.
7: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica tra montagne, tantissimi fiumi, un suolo molto friabile. Tuttavia quello che è successo oggi è stato di una violenza brutale.
8: Vive a Kathmandu da molti anni anche Nevio Heller, un fotografo culturale.
9: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diverse centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
8: Valeria Volatile, GR1.
1: Ancora dall'estero, il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Sarebbe ormai concluso l'accordo fra Iran e Oman per la ripartizione delle acque e degli introiti derivanti dai passaggi marittimi. La corrispondente.
10: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Il presidente Pezeshkian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeshkian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: E il presidente americano Donald Trump interviene sull'Iran. Nessuna fretta di negoziare, ha detto poi parole rassicuranti sullo stretto di Hormuz. Il corrispondente.
11: Lo stretto di Hormuz è aperto. In un'intervista all'emittente del Qatar, Al Jazeera, Trump insiste nel rassicurare gli operatori internazionali. Abbiamo eliminato le mine, prosegue. Ogni tanto viene lanciato un drone o un razzo, minimizza, ma lo stretto è perfettamente funzionante e vi sta transitando una grande quantità di petrolio. Nessuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran, spiega, sostenendo che la guerra economica e gli attacchi militari sono entrambi efficaci e che Teheran ha un'inflazione elevatissima e un'economia che cade a pezzi. Il presidente, in un'altra intervista, commenta inoltre la missione a sorpresa del direttore della CIA, Ratcliffe, in Russia. È una cosa di semi-routine, sminuisce. Vorremmo vedere l'Ucraina e respinge l'ipotesi avanzata dal conduttore che il capo dei servizi segreti fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO. Nel frattempo l'amministrazione insiste nella stretta ai confini e sospende a livello globale le richieste di visti per l'immigrazione, in modo da consentire, riporta il Financial Times, una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro soggetti che potrebbero avere bisogno di accedere al welfare pubblico statunitense. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Sul conflitto nel Golfo Persico, il premier israeliano Netanyahu riferisce di avere detto a Trump: dubito su un accordo con quei selvaggi in Iran, la guerra non è finita. Intanto proseguono i raid israeliani su Gaza, un morto a Khan Yunis, e dalla Cisgiordania, dopo l'aumento delle violenze dei coloni, l'allarme del patriarca Pizzaballa dal meeting di Rimini è diventato una terra di nessuno, ha detto, senza argine alla sicurezza e alla legalità. La guerra in Ucraina, Vladimir Putin si preparerebbe a un'escalation negli attacchi, ritenendo che le trattative per un accordo di pace siano un punto morto. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo tre fonti vicine al Cremlino, Mosca sta valutando di intensificare l'utilizzo di potenti missili balistici convenzionali contro Kiev e obiettivi infrastrutturali in altre città ucraine. Rai Radio 1, le 19:11 minuti, allarme all'aeroporto di Francoforte per alcuni casi di malaria tra i dipendenti. L'inviata della Rai.
12: Il decesso viene confermato dalle autorità aeroportuali. È morto uno dei sei dipendenti dello scalo di Francoforte contagiati dalla malaria. Tutti addetti al carico, scarico, bagagli. Poco dopo i media riportano che la malaria sarebbe la causa anche della morte di un altro lavoratore avvenuta a luglio. La zanzara infetta sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, e il contagio sarebbe avvenuto proprio in territorio tedesco. Lo scalo di Francoforte è il più trafficato della Germania. Ogni anno centinaia di viaggiatori rientrano dopo aver contratto l'infezione in aree endemiche. Evento molto raro è però contrarre la malattia in un aeroporto europeo. La malaria ha tra i sintomi febbre e brividi, ma può arrivare alle convulsioni. Viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che queste hanno punto un soggetto infetto. Gli altri dipendenti aeroportuali contagiati e sottoposti a cure mediche sono ora in completo isolamento. All'aeroporto di Francoforte sono state installate trappole specifiche per evitare la diffusione del contagio. Anche se, dichiara Peter Tinerman, responsabile della sanità locale, la zanzara infetta è sicuramente già morta. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
1: La nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni temperature in risalita al centro e nonostante gli sporadici temporali al nord. Nessuna tregua dall'Afa al sud, dove da venerdì ci sarà il bollino rosso in 8 città. In Sicilia attese punte oltre i 42 gradi.
13: Calentitos. Siamo stati al calduccio, mai sentito freddo. E oggi? Prendiamo l'aereo, abbiamo girato tutta la Sicilia. L'ironia del turista che riparte e lascia alle spalle il peggio del caldo estremo che sta cuocendo Palermo. Dopo i 39 percepiti di oggi, il bollettino della Protezione Civile segnala domani addirittura 41 gradi.
14: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
15: It's really, really humid.
16: È troppo umido, impossibile stare all'aperto, sembra di annegare nel sudore.
13: In Sicilia, i centri urbani più caldi, Caltanissetta ed Enna, che hanno toccato 42,7 gradi. Stamattina un termometro di fronte al Teatro Massimo di Palermo ne segnava 32. Una prova durissima per chi lavora in città.
17: C'è troppo caldo oggi, troppo, però si deve faticare.
13: Il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, chiede di valutare lo stato di emergenza per il caldo estremo in Sicilia e di organizzare un piano straordinario per la sanità e le imprese in modo da tutelare lavoratori, bambini e anziani. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
1: Il grande caldo pesa anche sullo sforzo quotidiano di diverse categorie di lavoratori, tra cui quelli delle consegne a domicilio. Per i rider di Glovo, inoltre, c'è la questione della retribuzione. Sono ancora sottopagati, vanno assunti a tutti gli effetti, dice un parere della Procura di Milano. Il servizio di Andrea Vignali.
15: Due disposizioni recenti dei tribunali di Torino e Milano richiamano Glovo per il trattamento dei suoi rider. La prima, definitiva dal 20 agosto, è del Tribunale del Lavoro di Torino e impone alla Fudigno SRL, titolare del marchio Glovo, di fornire ai suoi lavoratori scarpe, abbigliamento impermeabile e traspirante e tutto il necessario per la protezione da caldo, freddo e smog. Diritti riconosciuti a Stanley Ibaroga, rider di 35 anni, originario della Nigeria, che da 7 anni lavora per Glovo e a giugno, dopo un malore, aveva intentato causa civile assistito dall'avvocata Giulia Druetta.
18: Nonostante l'ordine del Tribunale di Torino, la società Glovo non si è adeguata, non ha fatto assolutamente niente.
15: Sulla carta un avanzamento per i diritti di tutti i rider, ma restano alcune criticità. Per il trattamento dei lavoratori, Glovo è sotto commissariamento della Procura di Milano, commissariamento che la società il 17 giugno scorso aveva chiesto di revocare dopo aver aumentato le paghe da 10 a 14 euro l'ora, richiesta respinta dal parere della Procura di Milano, che giudica l'aumento salariale reale inferiore al minimo orario che la società si è impegnata a stabilire.
1: In Lombardia è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale.
19: Domenico Zuccarella, 59enne della Brianza, era affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, una forma inesorabile della patologia che non concede alti e bassi, ma un continuo deterioramento delle capacità motorie e cognitive. È morto il 25 agosto. Da oltre 9 mesi attendeva una risposta per poter accedere al suicidio assistito e porre fine alla sua crescente sofferenza, in ottemperanza del pronunciamento della Corte Costituzionale. In Italia non c'è ancora una legge sul fine vita, ma il suicidio medicalmente assistito è reso possibile dai principi stabiliti dalla Corte, con la storica sentenza del 2019 e le successive conferme. Il caso aveva riguardato DJ Fabo e l'ex eurodeputato radicale Marco Cappato, che lo aveva aiutato a morire in Svizzera, venendo assolto. Quello di Zuccarella è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dalla sanità regionale. Prima di lui, riferisce l'associazione Luca Coscioni, vi avevano fatto ricorso quest'anno altre 2 persone, ma questa è la prima volta in cui la sanità regionale organizza ed esegue l'intera procedura. La Lombardia segue così il Friuli Venezia Giulia, mentre in altre regioni il coinvolgimento del servizio sanitario è stato parziale o combinato con professionisti indicati dal paziente. Francesca Fornario, GR1.
1: Arrestato a Tarragona in Spagna l'albanese Toma Taulant, noto come il mago dell'evasione, 42 anni, ricercato dalla giustizia italiana. Taulant era scappato 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 nel nostro paese e 1 in Belgio. L'ultima fuga nel 2025 dal carcere di massima sicurezza di Opera a Milano, dove si sarebbe calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. È morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, patriarca dell'omonima famiglia toscana produttrice di vino, di cui è stato a lungo alla guida insieme con i fratelli. Nato a Firenze nel 1928, Frescobaldi fu nominato cavaliere del lavoro nel 77, apparteneva alla 31esima generazione della nobile dinastia legata alla viticoltura da oltre 7 secoli. Social network e dipendenza negli Stati Uniti, svolta nel processo intentato contro Meta.
20: Rispetto alle accuse di creare dipendenza e di provocare danni alla salute mentale dei minori con le sue piattaforme, Meta non ammette responsabilità, ma sceglie la via del patteggiamento. Accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari, ma soprattutto di modificare algoritmi e funzionamento di Facebook e Instagram per garantire maggiore sicurezza agli utenti più vulnerabili. Il colosso tech annuncia in una nota meccanismi più stringenti per la verifica dell'età, un limite di tempo di 2 ore al giorno che potrà essere disattivato solo dai genitori, la modalità scuola, notifiche bloccate tra le 8 del mattino e le 3 del pomeriggio. Inoltre gli adolescenti di default non visualizzeranno il numero dei mi piace e le reazioni ai post, tutele che ora Meta chiede siano adottate anche dai suoi competitor TikTok e YouTube, affinché diventino uno standard regolamentare condiviso. Quello che era stato definito come un processo storico non si conclude dunque con una sentenza, ma con un accordo che forse però apre una nuova fase nell'uso dei social. Daniele Morgera, GR1.
1: Regno Unito, Harry e la sua famiglia sono atterrati a Birmingham per tornare a vivere stabilmente nel paese. La corrispondente.
2: I just want them a happy life.
21: C'è chi li ama, chi non li sopporta e chi vorrebbe semplicemente ignorarli, ma il bombardamento dei tabloid e della TV non lascia scampo. Harry e Meghan sono tornati con aereo privato, atterrato a Birmingham all'ora di pranzo. Dopo giorni di indiscrezioni, Meghan farà l'attrice, ma forse no. Harry farà pace col fratello, ma per ora non sembra. Le certezze sono poche, tranne una. Per la monarchia inglese, che grazie alla dedizione di Re Carlo è tornata ad avere un ruolo, non è una buona notizia. Dopo la morte di Elisabetta e l'anno difficile della doppia malattia di Carlo e di Catherine, l'attivismo del sovrano in politica estera ha ridato centralità all'istituzione. È stata un successo la visita di Carlo alla Casa Bianca di Trump. È significativa l'amicizia del re, capo di Stato, nei confronti del presidente ucraino Zelensky. Ora il ritorno dei Sussex preoccupa il palazzo. Negli oltre 6 anni passati in America, Harry e Meghan non hanno risparmiato critiche alla corona. In tanti temono la visibilità e l'indipendenza che la coppia potrà acquisire, una specie di famiglia reale alternativa. Per la monarchia, affascinante ma anacronistica, un danno di immagine potrebbe avere conseguenze serie. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Streaming in abbonamento e boom del vinile. Secondo i dati del primo semestre 2026, il mercato italiano della musica è cresciuto del 7,3% rispetto al 2025.
22: Aumenta il cosiddetto streaming premium, diminuisce l'ascolto libero con inserti pubblicitari. Il comparto digitale rappresenta l'80% del fatturato discografico, ma l'incremento maggiore si deve al disco tradizionale in vinile con un più 18,5%. L'album fisico è un oggetto culturale che rafforza il legame tra artista e fan e trasforma l'ascolto in un'esperienza condivisa, commenta Enzo Mazza, presidente della FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana.
23: Qui si tratta proprio di un fenomeno che attira consumatori di tutte le età, anche giovani che seguono artisti preferiti.
22: La top 3 dei singoli del primo semestre 2026 è tutta sanremese con Ossessione di Samurai Jay, Tu mi piaci tanto di Safe e Per sempre sì di Sal Da Vinci. E tra gli album?
23: Kid Yugi, Geolier, Shiva. Nel formato fisico, tra CD e vinile, si aggiungono Harry Styles, BTS e Michael Jackson, che ha avuto un grande ritorno grazie anche al biopic, al film sulla sua carriera che è uscito nei cinema.
22: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Edmondo Cotta e Carlo Boninsegna. Tra poco la pagina sportiva da Sonio Ranges. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
24: Mangiar bene e sentirmi più leggera.
25: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
26: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
27: Bella idea, dottor Scotti.
28: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
29: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
30: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
31: GR1 Sport.
32: Buonasera dalla Francesco Repice. Gli argomenti in primo piano, due in particolare.

0: seguito per noi.
1: 5 successi su 5, Italia agli ottavi da prima del girone, un solo set perso a Göteborg e quello contro la Francia, in una sfida, l'ultima del gruppo, che le azzurre hanno vinto andando oltre le difficoltà e trovando una grande compattezza di squadra, 3-1. La partenza è tutta dell'Italia, che per l'occasione è quella titolare, ma è un'Italia con alti e bassi che, anche approfittando dell'infortunio di Ba nella Francia, conquista agevolmente il primo set 25-19. Nel secondo la nostra nazionale si smarrisce, non riesce ad arginare gli attacchi delle avversarie e soffre anche mentalmente l'atteggiamento spavaldo della Francia, che è su tutti i palloni in difesa e chiude 25-19. Nel terzo la grande reazione, nel momento più complicato, sotto 14-11 l'Italia piazza un parziale di 5-0, vince il set col minimo scarto 25-23. Anche il quarto mette a dura prova la tenuta delle campionesse olimpiche e mondiali, che sempre in gran rimonta mostrano tutta la loro qualità, terminando poi in scioltezza 25-19. Dalla Svezia trasferimento ora in Repubblica Ceca per gli ottavi di finale contro una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Domani sapremo. Manuela Collazzo, GR1.
0: Altro argomento in primo piano, il calcio, la politica calcistica per la verità, con il documento, con il comunicato della Federcalcio Nazionale, col presidente Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio alla ricandidatura di Gianni Infantino nella prossima elezione a presidente della FIFA.
2: Stop alla rielezione di Gianni Infantino a presidente della FIFA. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura del numero uno del calcio mondiale in vista delle votazioni del marzo 2027. La scelta, secondo la FIGC, intende esprimere la posizione di piena condivisione con l'UEFA e con il suo presidente Ceferin rispetto alle recenti mosse di Infantino, che puntava a un possibile coinvolgimento di investitori privati nel capitale collegato alle competizioni mondiali. La proposta era stata ritirata dalla FIFA, ma l'UEFA aveva mantenuto il punto, chiedendo che venisse garantito che iniziative di questo tipo non sarebbero più state riproposte. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un modello di calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, afferma in una dichiarazione il presidente della FIGC, Malagò. Infantino può consolarsi con il pubblico appoggio alla sua candidatura di grandi ex come Cannavaro, Vieri, Materazzi, Aviassanetti e Cambiasso. Francesco Albanese, GR1.
0: Torneremo a parlare di calcio in chiusura di Pagina Sportiva. Per il momento però ci concentriamo sull'altro evento praticamente in diretta, i Giochi del Mediterraneo. In studio con noi Emanuele Granelli.
3: Al momento sono 12 le medaglie di oggi in questa quinta giornata di gare, ma è una cifra destinata certamente ad aumentare. In corso in questi minuti le finali di nuoto pinnato, una delle novità di questa edizione, già 5 medaglie con 2 ori e 3 argenti. Il successo più significativo di giornata arriva dal badminton con Fabio Caponio, barese di Sant'Eramo in Colle, vince quindi in casa il primo storico oro della disciplina ai Giochi del Mediterraneo. Argento nel femminile per Yasmin Hamza. 2 bronzi invece dalla box, Martina Vassallo e Michele Baldassi, ma ci sono già altre 4 medaglie assicurate per domani, giorno di finali. E a giocarsi l'oro ci sarà anche Irma Testa, bronzo olimpico a Tokyo e portabandiera azzurra a Taranto. 2 podi anche dalla tiro a volo, specialità trap, fossa olimpica, argento per Erika Sessa, bronzo per Emanuele Boccolieri. E poi la prima medaglia per la ginnastica ritmica all around, il bronzo di Viola Sella. L'Italia ha già superato quota 90 medaglie totali.
0: Adesso parliamo di alcune notizie che riguardano per esempio Yannick Sinner, che è di nuovo al J-Medical, il centro medico della Juventus, per verificare le sue condizioni. Come tutti saprete, il numero uno del mondo non parteciperà agli US Open, agli Open degli Stati Uniti, in programma praticamente tra poche settimane, meglio tra pochi giorni. Sempre per il calcio vi ricordiamo invece che domani sera l'Atalanta giocherà la partita di ritorno di Conference League in Ungheria contro, è un preliminare, contro la Poel di Tel Aviv, 0-0 il risultato dell'andata. Ci saranno alle 18 anche i sorteggi per la Champions League, il tabellone principale, perché stasera si completeranno le squadre che parteciperanno al massimo trofeo continentale. Protagoniste ovviamente l'Inter, il Napoli, la Roma ed il Como. In chiusura la trasferta negata ai tifosi del Napoli per la partita di San Siro, quella in programma il prossimo 5 settembre proprio tra l'Inter e la formazione di Massimiliano Allegri. È tutto per la Pagina Sportiva, da Francesco Repe c'è ancora l'augurio di un buon proseguimento di serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1 Sport.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questo italiano delle patate.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, caro Carburanti, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto.
3: La riunione dei ministri è terminata dopo soli 15 minuti. Il taglio delle accise sul gasolio, in scadenza oggi a mezzanotte, è stato prorogato fino al 5 settembre. Lo sconto è di 17 centesimi al litro e permetterà a milioni di italiani di ritorno dalle vacanze di fare rifornimento di diesel senza ulteriori rincari. La misura vale circa 130 milioni di euro. Dopo la scadenza, il 5 settembre, dello sconto sulle accise sul gasolio, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce meno abbienti. Le forme di queste misure verranno valutate in questi giorni. Riguardo alle risorse per i futuri interventi, resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il governo intende adottare una misura del genere solo assieme agli altri paesi europei per non penalizzare l'operatore energetico di Stato, l'ENI. Via libera anche al decreto per la continuità degli impianti di interesse strategico che riguarda l'ex Ilva. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Si aggrava il bilancio della devastante alluvione che ha colpito il Nepal al confine con il Tibet. La polizia riferisce di aver recuperato 157 corpi, mentre 579 persone risultano ancora irraggiungibili, tra cui 466 stranieri, turisti stranieri. 49 feriti ricoverati, in salvo i due italiani coinvolti che sono in buone condizioni. Oltre 3.300 gli agenti impegnati nei soccorsi. E ora sentiamo le testimonianze di due connazionali che si trovano proprio in Nepal, Nevio Heller e Margot Tortella.
4: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diverse centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
5: Il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, infatti le operazioni di soccorso andranno avanti durante la notte, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
2: La guerra in Ucraina, secondo Bloomberg, Putin si prepara un'escalation degli attacchi contro Kiev dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto e il Regno Unito rivede i suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte di Mosca e dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Tutto questo lo rivela il Financial Times, secondo cui il premier Barnum starebbe preparando una campagna pubblicitaria per invitare le famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. In Italia la cronaca con un'altra tragedia in montagna. Un escursionista è morto dopo essere caduto nelle acque di un torrente nel territorio di Cogne in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a 2000 metri, il corpo è stato recuperato, ora sono in corso le operazioni di riconoscimento. In Puglia tre incendi stanno devastando diverse aree di Ginosa in provincia di Taranto. Le fiamme sono arrivate a lambire alcune abitazioni e le famiglie della zona sono state fatte allontanare. Ancora da accertare le cause dei roghi, tra le ipotesi c'è quella di un'origine dolosa. Abruzzi Imaginarium è un viaggio immersivo nel territorio capace di unire teatro, cinema, ricerca scientifica, paesaggio e memoria inserito nel programma ufficiale.

0: ufficiale dell'Aquila, capitale italiana della cultura 2026.
1: È una sfida il nuovo parco esperienziale, un progetto unico nel panorama italiano, un luogo in cui il patrimonio culturale, artistico e naturalistico dell'Abruzzo viene raccontato attraverso installazioni immersive, scenografie, tecnologie audiovisive e percorsi multisensoriali in 5 cupole. Il direttore artistico Manuele Morgese.
2: Abruzzo Imaginarium è un parco ludico tematico dedicato alle famiglie. Attraverso un percorso di 5 cupole geodetiche i bambini scopriranno la terra d'Abruzzo, il primo padiglione, la storia del teatro in terra d'Abruzzo, il secondo padiglione dell'Abruzzo in miniatura, i monumenti delle 4 province. Si passa poi alla cupola più grande, che è quella da 12 metri, che ospita tra l'altro anche un bel planetario.
1: Come si conclude il percorso?
2: Si arriva alla cupola della storia del cinema in terra d'Abruzzo, quindi le location in cui sono stati girati i film in Abruzzo.
3: Che belli che sono! Ma cosa sono, cervi?
4: Sì.
3: Sono un branco, vero?
4: Sì, sono più di uno, quindi sono branco, sì.
1: Maurilia Carafa, GR1.
0: E torna libera Elizabeth, la tartaruga marina salvata dai rifiuti. L'esemplare di Caretta Caretta era stato trovato a giugno alla deriva nell'Adriatico, intrappolato nell'immondizia durante un'uscita della motonave Queen Elizabeth, con a bordo anche alcuni bambini delle elementari che avevano partecipato al soccorso. Dopo oltre 2 mesi di cure, domenica prossima Elizabeth sarà liberata al largo di Gabicce Mare, nelle Marche. Ci fermiamo qui, la linea Zona Cesarini.
5: Mangiar bene e sentirmi più leggera.
6: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
7: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
5: Bella idea, dottor Scotti.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Noi ci siamo, e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
12: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
13: Zona Cesarini.
14: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. Sono le 21:07 minuti e 15 secondi qui su Radio 1. Saluto intanto subito la nostra squadra, con in regia Gabriele Broca, nella parte tecnica Tommaso Margiotta e redazione come sempre Tony Tisi. Cosa faremo in questo mercoledì 26 agosto 2026? Intanto dobbiamo un po' scaldare i motori dopo le vacanze e ripartire col ritmo giusto. Chi è tornato, chi è ancora in vacanza magari in questa parte finale di agosto, ma i temi sportivi sono tantissimi. Torneremo sugli europei di atletica a Londra con la spedizione azzurra prima nel medagliere, tanti successi italiani, e lo faremo fra pochissimo col direttore tecnico delle nazionali di atletica leggera Antonio Latorre, che ci racconterà un po' qualche curiosità su questo europeo davvero incredibile per i colori azzurri, e quindi ne parleremo ampiamente. Quindi subito il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949 per tutte le vostre curiosità. Più tardi, pallavolo, europei femminili con l'Italia che nell'ultima partita del Pool D ha vinto 3-1 contro la Francia, imbattuta Italia femminile di pallavolo, e quindi fra pochissimo ne parleremo con Manuela Collazzo e con Maurizia Cacciatori, capiremo un po' meglio qual è il futuro di questa nazionale dopo questo inizio così buono. Il calciomercato, la Serie A, la Coppa Italia, è iniziato il campionato, c'è la Coppa Italia e il calciomercato che è ancora nel vivo. Ad esempio, una delle notizie della serata è quella di Rafa Leao, sempre più vicino al Galatasaray e alla Turchia, un accordo da 45 milioni di euro, una vera e propria fuga di tanti calciatori che non stanno trovando spazio, stanno avendo difficoltà in Italia, ma comunque di grande caratura verso la Turchia. Ne parleremo di questo ampiamente. Ci sono anche i giochi del Mediterraneo, più tardi

con Emanuele Granelli faremo un po' il sunto di questa giornata appunto dei giochi del Mediterraneo e poi le qualificazioni per quanto riguarda il tennis e gli US Open con tanti italiani impegnati. Dopo andremo un po' a vedere questo tabellone di qualificazioni, ci sono state una serie di eliminazioni ma anche dei passaggi del turno per azzurri e azzurre del tennis negli Stati Uniti. Tutto questo fra pochissimo, tutte le vostre curiosità invece al 335 699

0: Kamrat con Love Sober qui a Zona Cesarini, quando sono le 21, 12 minuti e 10 secondi. Parlavamo prima di pallavolo femminile, gli europei, l'Italia punteggio pieno nel pool di e sta giocando anche l'Italia maschile, Italia-Germania in questo caso è un amichevole, gli europei qui inizieranno tra l'altro in Italia il 9 settembre, Italia-Germania 8-6 nel primo set di questo match per la nazionale di Fefe De Giorgi. Di nazionali parleremo proprio fra pochissimo col nostro prossimo ospite, il tema è quello degli europei di atletica, dei grandi successi degli azzurri e delle azzurre. Scriveteci al 335-699-2949 come hanno già fatto in tanti, e fra poco ne parleremo proprio con Antonio Latorre, direttore tecnico delle nazionali di atletica leggera, che saluto, buonasera e grazie per essere qui con noi a Zona Cesarini.
1: Buonasera a voi.
0: Arrivano già tante domande, fra poco andremo su quelle perché facciamo parlare i nostri radioascoltatori, questo è molto importante, ormai l'atletica è uno sport che cresce sempre di più anche in popolarità, e però io prima con Antonio Latorre vorrei partire dalla famosa profezia smentita, no? Prima di questi europei lei, Latorre, aveva cercato un po' di smorzare, diciamo, facili entusiasmi, neanche tanto, di tutti i tifosi, insomma degli addetti ai lavori, che si aspettavano un altro exploit, e ha detto sarà difficile fare quanto fatto a Roma, e invece è successo.
1: E il tema era che andare a giocare in casa dell'Inghilterra, cioè è come andare a giocare a Wembley.
0: Però scusi, la interrompo subito, non è più così. Un tempo l'Inghilterra era lissù, no? La vedevamo come un esempio, adesso le cose sono cambiate.
1: Sono cambiate, ma posso dirvi, posso dirle e dire a tutti gli ascoltatori che loro a questo europeo tenevano particolarmente, tutta una serie di attenzioni anche ai turni, banalmente, senza nessun alibi di niente. Però la prima semifinale del 100 ha visto correre quello che poi la gara l'ha vinto, Marcel Jacobs, a

0: corso la terza dominandola con estrema facilità, avendo a disposizione solo poi 45 minuti tra la semifinale e finale, però niente alibi. Diciamo che il mio appello era a tenere compatta la squadra, eravamo consapevoli della nostra forza, però tutti questi anni ci hanno insegnato che non bisogna distrarsi, bisogna andare dentro queste situazioni con molta umiltà, a testa alta, ma poi il lavoro bisogna farlo. E quindi io non amo i proclami, amo fare le cose, e alla fine questo spirito di squadra ci ha aiutato in questa bellissima impresa, con la simbologia del centimetro di Larissa davanti a un'atleta britannica bravissima, e quei 3 centesimi nella gara che per gli inglesi rappresenta la gara delle gare, cioè la staffetta del miglio. 4x400 per loro è la prova della forza di una nazione.
1: Eh sì, è stata un po' come la vogliamo considerare, lascio a lei il commento su questo. Io la definirei un po' una sorta di vendetta sportiva, no? In qualche modo, o comunque una sorta di attestato di quanto l'Italia ha raggiunto fin qui, quella gara, quella 4x400, la staffetta in cui davvero siamo riusciti a battere i padroni di casa, ma soprattutto a passare avanti nel medagliere, che era un po' la cosa fondamentale.
0: Io non amo la parola vendetta, amo di più il fatto che quella gara ha dato la dimensione di quanta forza ha questa squadra, perché riuscire agli ultimi metri a capovolgere il medagliere nel placing table, c'è cioè la classifica punti che è quella che dà la vera fatta su chi mette atleti in finale, sì. E lì eravamo molto avanti. Ebbene, tra virgolette, questa volta abbiamo fatto proprio jackpot, nel senso che abbiamo vinto il medagliere, la classifica punti, abbiamo ripetuto gli stessi finalisti di Roma. Quindi davvero dobbiamo essere consapevoli di questa forza, consapevoli della profondità di questa squadra, ma abbiamo anche una grande responsabilità verso il futuro, e dobbiamo restare umili se vogliamo continuare a conseguire questi risultati.
1: A proposito di futuro, la parola mi dà un gancio anche per leggere qualche messaggio. Leggiamo quello che ci ha scritto al 335-699-2949 Mario, che dice: grande Italia a Birmingham, europei, lo ricordiamo, sì, in Inghilterra, a Londra, parlavamo proprio di questo, con Antonio Latorre, direttore tecnico della Nazionale di Atletica Leggera. Mi piacerebbe ci fosse una piccola parentesi sul giovane frazionista della 4x400, Mohamed Soudassi. Possiamo farlo tranquillamente con chi lo conosce bene come Antonio Latorre.
0: Assolutissimamente, il talento di Momo, come lo chiamano i compagni, è esploso quest'anno a Molfetta. Ho avuto la fortuna di vedere esplodere questo ragazzo, realizzare 45 secondi e 10 centesimi ai campionati italiani promesse a Molfetta, e ci siamo guardati tutti sbalorditi. Era un po' come dire, e come abbiamo detto nel campo di riscaldamento dove abbiamo seguito la gara tutti insieme, la struttura tecnica della FIDA, un giorno potremmo dire io c'ero. Ecco, io a Molfetta c'ero e sono rimasto impressionato dal talento di questo ragazzo, che è stato capace di una scaltrezza con quella sua faccia da Chouchat pasoliniano quasi e con quella sua leggerezza di interpretare una frazione delicatissima, dopo che Edoardo Scotti e Luca Sito con una frazione strepitosa l'avevano messa in quelle condizioni, sì. Ma l'attimo è stato il cambio, l'ha interpretato come un veterano ed è riuscito a distribuire a soli 19 anni, non c'è ancora 20 anni, ma no. A comportarsi come un veterano, e poi Lorenzo Benati ha completato questa impresa di tutta la squadra, di tutta l'atletica italiana. Ecco, in quel momento le ragazze che avevano appena finito la 4x400 erano lì che urlavano proprio insieme ai propri compagni, e questo sentimento collettivo è una delle cose che dà forza a tutta l'atletica italiana, dà forza a tutti gli atleti individualmente, perché poi gareggiano ciascuno, tolte le staffette, in gare individuali, eppure sentono di avere alle spalle un grande gruppo, e questo dà forza a tutti.
1: Non ha molto senso fare comparazioni di questo tipo, sono il primo a dirlo, però pensavo al calcio italiano, che fa tanto fatica a trovare dei giovani azzurri per la nazionale e quant'altro, ci sono, ma poi fanno fatica a passare nelle squadre maggiori e quant'altro, anche in nazionale maggiore, mentre la nazionale di atletica, ma l'atletica italiana in generale, continua a farci conoscere nuovi volti. E dov'è il segreto in questo caso, Latorre?
0: Ma allora, io faccio solo una piccola parentesi, credo che dovremmo trattare con molto rispetto il tema del calcio e non improvvisarci analisti proprio da bar dello sport, perché credo che sia uno sport meraviglioso da trattare con grande rispetto proprio nei momenti di crisi. Bisogna avere il coraggio di trattarlo con molto rispetto, e di coraggio bisogna averne anche per provare a dare fiducia a questi ragazzi. Noi abbiamo una nazionale che, se ci pensate, va dai 34 anni di Jimbo Tamberi, che ha fatto una cosa meravigliosa proprio da tutti i punti di vista, tecnico, umano, sportivo, di competizione, a una ragazza che ha appena 16 anni e si è comprata benissimo ai campionati mondiali juniores, che è l'Idualle, che dall'anno prossimo inizierà a giocare con i grandi e che a 18 anni potrebbe disputare la sua prima Olimpiade a Los Angeles. Ecco, tenere insieme tutte queste energie, dietro c'è il nostro lavoro, però non c'è nessuna difficoltà di passaggio tra, diciamo, chiamiamoli veterani, anche se non è un termine bellissimo, che dentro sono giovanissimi, e ragazzi come Scioli, che ha 21 anni, Erika Saraceni, che non è, ne ha appena 20, Larissa Iapichino, che ne ha da poco compiuti 24, sembra ormai una veterana. Non scordiamoci che Mattia Furlani ha 21 anni. Ecco, bisogna avere la capacità di osare e di credere in questi ragazzi, perché ci insegnano tante cose.
1: E poi vittorie e successi di questo tipo aiutano anche il movimento, no? Perché tanti ragazzi si appassionano, vogliono provare una delle discipline dell'atletica, e quindi ovviamente cambia tutto poi.
0: Io credo che dopo l'effetto Tokyo, abbiamo parlato di effetto Roma, adesso parleremo di effetto Birmingham, perché già dalle società nel territorio, che fanno un lavoro veramente encomiabile, arrivano segnali di forti richieste di provare a fare l'atletica, perché in fondo, se ci pensa, come dice spesso il mio presidente Stefano May, che voglio ricordarlo, proprio oggi cadeva il 40° della storica tripletta a Stoccarda, May, Kovan, Thibaut, agli europei di Stoccarda nel 86, io ero allenatore e ho potuto assistere personalmente a quella gara storica. Lui dice sempre che in fondo l'atletica è correre, saltare, lanciare, marciare, delle cose estremamente semplici, gesti naturali che si fanno anche con poco. Credo che dovremmo fare un grande sforzo per raccogliere tutte queste attenzioni e cercare di valorizzare al meglio questo patrimonio. Noi abbiamo degli atleti che ci possono far pensare già oltre Los Angeles 2028.
1: Però alla fine lei non è mai tranquillo, ha voluto abbassare le aspettative all'inizio di questi europei dicendo sarà difficile ripetere quanto fatto a Roma, ed è anche famoso perché fa fatica a dormire durante queste competizioni. È successo lo stesso anche a Birmingham?
0: Ma sì, ho la fortuna, guardi, adesso non meglio non prendersi troppi meriti, ho la fortuna da sempre di dormire molto poco e mi piace andare a letto tardi e svegliarmi presto, è una cosa che forse ho ereditato e quindi non me ne prendo merito.
1: Riesco per lei a dormire, la regola delle 8 ore non vale per lei?
0: Purtroppo no, anche se studiamo tantissimo il sonno, insegniamo agli atleti le buone pratiche di sonno, abbiamo anche pubblicato tanti lavori scientifici insieme a Jacopo Vitale, che è uno studioso di altissimo profilo di livello mondiale, che è nella nostra squadra di, diciamo, ricercatori della Federazione Italiana di Atletica, e lui è tra i numeri uno al mondo nel tema, è un esperto del sonno. Gli ho detto: Jacopo, non facciamo nessun caso studio su di me, perché annulliamo tutte le regole. No, è una grande spinta, una grande motivazione, recupero, e quindi mi diverto a fare quello che faccio.
1: Siamo in collegamento con Antonio Latorre, direttore tecnico delle nazionali di atletica leggera, e altro gancio importante sicuramente che mi ha dato è quello del metodo scientifico. Riesce a farci un esempio per i nostri radioascoltatori? Perché è anche questo, no? È diventato famoso nel tempo, c'è un approccio davvero molto specifico, probabilmente è così dappertutto più o meno, insomma tutte le nazionali cercano di avere questo approccio scientifico, però se c'è qualche differenza nel vostro, e se può farci un esempio per spiegarci cosa fate, qual è l'approccio con gli atleti?
0: Ma un esempio pratico è proprio la presenza di Gaspare Pavè, un altro ragazzo che è molto giovane, pure un biomeccanico che a livello internazionale nella comunità scientifica è molto ascoltato, che, tornato da Vancouver da un congresso mondiale di biomeccanica, era in pedana a filmare i salti di Jimbo Tamberi, e le risposte immediate sui dati che ha potuto dare a Giulio Ciotti, allenatore di Tamberi, oppure al bravissimo Alessandro Nocera, allenatore di Daria Derkac, aiutano a dare all'allenatore quei suggerimenti utili in quel momento all'atleta. Cioè è un lavoro di affiancamento, lo fanno in tutti i paesi, non siamo dei fenomeni noi lo facciamo un po' più artigianalmente e con un po' di fantasia, ma ci stiamo lavorando molto. Ci stiamo lavorando perché vogliamo portare, per esempio, l'intelligenza artificiale ad aiutarci a analizzare movimenti complessi in tridimensione, come quelli del salto in alto, per fornire risposte immediate, cioè proprio

0: Perché ne ha avute tante, no? Lei per un periodo non ha fatto questo, no? Era, se non sbaglio, ha lavorato per più di 10 anni come disegnatore metalmeccanico.
1: Sì, io proprio, sono proprio contento di questo passato, non c'è bisogno di fare chissà quale rivendicazione. Ho lavorato 13 anni alla Breda e non me ne vergogno assolutamente, e ho imparato tante cose. È stata un po' una seconda università per i rapporti umani, per la gestione di situazioni complesse. Poi ho fatto l'insegnante di educazione fisica perché, perché mi piaceva e perché mi permetteva di studiare altre cose, e poi sono diventato professore associato all'Università Statale di Milano. Ecco, questo mi ha aiutato tantissimo, questo percorso, perché in fondo l'università ho gli stessi ragazzi che ho nella squadra di atletica, e nella squadra di atletica di oggi rispetto al passato sono tantissimi ragazzi che studiano, quindi forse riesco a connettermi meglio con Nadia Battocletti, che mi dice: Antonio, ho un esame importante domani, se riesci a farmi partire un giorno dopo per venire in Coppa Europa. Vince la gara e viene a ringraziarti perché l'hai fatta partire un giorno dopo e hai potuto fare l'esame. O Larissa Iapichino, che sogna di diventare magistrato, e tantissimi altri come Eloisa Coiro, già laureata, che pensa al futuro. Cioè mi aiuta il mio lavoro perché interpreto forse, non dico meglio, però interpreto le ansie di questi ragazzi tra un impegno che è davvero massivo, quasi totalizzante, e il discorso di prospettive future, di avere una vita anche dopo questa attività di alto livello.
0: Ci sarebbe tanto da dire, sta finendo il nostro tempo a disposizione e le chiedo, visto che avrei parlato volentieri, ad esempio della vittoria di Nadia Battocletti, di quel cambio di ritmo incredibile, oppure dei 7 metri di Larissa Iapichino, del laboratorio, lo possiamo considerare del triplo, no? Con Andy Diaz e Daria Derkac per la prima volta doppietta d'oro nel salto triplo, mi dica lei qual è l'immagine secondo lei più rappresentativa di questi europei prima di salutarci.
1: Sono quelle che avete detto voi, aggiungo una ragazzina di 21 anni, Sofia Fiorini, studentessa della Bocconi, che pronti via si presenta alla gara della maratona di marcia e fa il record del mondo insieme a Old But Gold, come ha detto lui, Massimo Stano, che è il terzo atleta nella storia a completare il triplete: campione olimpico, campione mondiale e campione europeo. Prima di lui ce ne erano riusciti Alberto Cova e Jimbo Tamberi, e queste sono tra le tantissime suggestioni quelle che mi porto via. Però vi assicuro che l'emozione della staffetta finale 4x400 le condensa, maschile e femminile anche, le condensa tutte insieme, e da lì sì, partiamo per andare avanti, perché dopodomani sono a Taranto che iniziano la parte atletica dei Giochi del Mediterraneo.
0: Si continua sempre perché c'è tanto da lavorare, ma ci godiamo questa splendida Italia. Ringraziamo davvero Antonio Latorre, direttore tecnico delle Nazionali di Atletica Leggera, per essere stato con noi. A presto, è sempre un piacere.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ora ci ascoltiamo W, Please Don't Go, poi c'è l'Onda Verde e torniamo subito dopo per parlare di pallavolo insieme.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Le 21:31 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino, coda per lavori. E ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove c'è un'attesa di 15 minuti al Piazzale Italiano con coda in direzione di Chamonix. Prudenza sulla 16 Napoli-Canosa, è stato individuato un veicolo contromano intorno al chilometro 81 e 700 tra Grotta Minarda e Benevento in direzione di Napoli. Prudenza, allora, veicolo contromano sulla 16 Napoli-Canosa. Sempre sulla 16 Napoli-Canosa, fumo per incendio tra Candela e Cerignola Ovest. Ora la viabilità ordinaria, segnaliamo che sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga c'è una corsia chiusa tra Lecco e Piona in direzione Passo dello Spluga al confine con la Svizzera. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme, 21, 32 minuti e 30 secondi, Giacomo Pirischi con voi al microfono, Zona Cesarini su Radio 1, la nostra squadra, regia Gabriele Broca, nella parte tecnica Tommaso Margiotta e in redazione Tony Tisi. Continuiamo a parlare ovviamente di sport, ma parentesi sulla pallavolo, gli europei femminili con la vittoria dell'Italia oggi contro la Francia. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, ce l'ha raccontata Manuela Collazzo, che intanto saluto. Ciao Manuela, buonasera.
4: Ciao Giacomo, bentrovati.
3: E collegata con noi c'è anche l'ex pallavolista Maurizia Cacciatori, che saluto. Buonasera e benvenuta. Ciao Maurizia.
5: Buonasera, sempre un piacere essere con voi.
3: Anche per noi. E partiamo subito con una domanda per Maurizia Cacciatori. Beh, si era parlato di questo percorso perfetto dell'Italia nel Pool D. È stato un percorso quasi perfetto, perché c'è questa sbavatura del set perso contro la Francia. Ora non so quanto possa essere in qualche modo determinante a livello psicologico, però si era molto parlato, no, di arrivare senza perdere neanche un set alla fine di questo girone.
5: Ma guarda, io sono molto concreta, io credo sia un percorso umano, nel senso che, anche sentendo poi le parole di Giulio Velasco, anche il set perso con la Francia ci sta. Io sono più preoccupata quando i percorsi sono tutti lineari e poi alla fine arrivano le partite toste e non siamo pronte. L'Italia ha dimostrato sempre una grande personalità in tutti i match che abbiamo visto, e oggi sinceramente abbiamo incontrato una Francia che ha giocato molto bene e che ha messo in alcuni momenti in difficoltà la nostra Italia, però le ragazze sono state brave, lucide, mature e anche consapevoli che ogni partita ha una sua storia, e quindi nei momenti di difficoltà sono riuscite poi anche a rialzarsi, a portare a casa il risultato.
4: Ecco Maurizio, l'aspetto mentale e la tenuta psicologica in quei momenti di difficoltà, soprattutto del secondo set, credo siano gli aspetti più importanti che Velasco può portare a casa con fiducia, guardando poi alla fase eliminazione diretta.
5: Bravissima, dici una cosa a mio avviso meravigliosa, perché questo europeo sarà un europeo sicuramente molto, molto tosto, soprattutto dal punto di vista mentale, perché arriveranno squadre che ci metteranno sotto pressione, quindi come reagiranno le nostre ragazze sarà poi la lettura, insomma, di chiave, insomma la chiave di lettura del match. Io vedo comunque delle ragazze molto mature e anche consapevoli delle loro potenzialità, ma sempre coi piedi molto per terra. Questa secondo me è una cosa che a mio avviso è molto utile.
4: Ecco, il concetto di umiltà è un concetto che ha espresso ancora una volta Velasco dopo la sfida vinta con la Francia. Essere umili, lui ha detto, significa anche sapersi adattare all'avversario e saper riconoscere che tutti gli avversari, anche quelli sulla carta inferiori, possono metterti in difficoltà. Io credo che lui trae insieme alle sue ragazze proprio questa risposta importante, no? Al termine di questo gruppo, di questo girone comunque dominato.
5: Assolutamente sì, è un'analisi la tua molto dettagliata e giusta. Ricordiamoci sempre che chi gioca contro l'Italia dà sempre il massimo, perché l'Italia è la squadra che ha vinto le Olimpiadi, la squadra che al momento sta dando lezioni a tutti. Però ecco, il fatto di pensare a quello che si è vinto può diventare poi un handicap, quindi in questo momento quello che devono fare le nostre azzurre, che sanno perfettamente, è concentrarsi partita dopo partita e guardare all'avversario che viene sempre con grande attenzione, senza pensare a tutto il potenziale che ha, perché devo essere sincera, questa nazionale è una nazionale che lavora molto bene a muro, ha un'ottima battuta. Io vedo sempre Norro una grandissima regista che sa anche cogliere momenti di debolezza e di fragilità anche a livello psicologico di ogni sua giocatrice, quindi è una squadra matura, però questo non toglie che le avversarie diano sempre comunque il massimo.
4: No, dicevo a proposito di regista, insomma, tu te ne intendi, Giacomo Priorischi?
3: Sì, no, io poi vi lascerò ai tecnicismi, Emanuela Colazzo e Maurizia Cacciatori, però volevo chiedere a Maurizia, visto che stiamo parlando di una nazionale, lo sappiamo, quella femminile come quella maschile, ma quella femminile in questo momento ancora di più, fatta di grandi campionesse, però c'è un top player in più che è Velasco in qualche modo, no? E una curiosità che leggevo, non so se potete dirmi qualcosa in più, è il fatto che ad esempio per quanto riguarda la fase finale lui non studia gli avversari direttamente, ma lascia spazio per farlo ai suoi assistenti. Ecco, c'è tutta una struttura particolare, no, dietro a questa Italia.
5: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di essere allenata da Giulio, e anche questo dettaglio che è particolare fa capire quanto per lui sia importante il senso della squadra. Una squadra è formata dalle giocatrici che stanno in campo, dalle ragazze che devono entrare e sono in panchina, e da tutto lo staff che cura in maniera dettagliata. Ricordiamo che è uno staff di altissimo livello, quindi dare fiducia ai suoi collaboratori, tutto questo la dice lunga, nel senso che per Giulio questa squadra è tutto, a partire da lui che diciamo è il coach, diciamo leader, all'ultimo arrivato. Questo è il senso proprio di appartenenza, di squadra, che si vede, no? Perché spesso e volentieri lui dà proprio questa ricchezza nel rendere tutti protagonisti.
3: Allora, al 335-699-2949 arrivano tanti messaggi per Maurizia Cacciatori. C'è ad esempio Michele che dice: grande Maurizia, madrina d'eccezione, porta fortuna del nostro volley femminile. E poi c'è chi ci chiede invece, chi ci parla della partita con la Francia, Mario dice: secondo me la meravigliosa, la definisce Orru, ha però giocato al di sotto dei suoi standard, in questo caso nella partita con la Francia. Che ne pensi?
5: Allora, io vorrei dire a Mario che non si può giocare sempre al 100%, perché non conosco atleti che siano performanti in ogni match, però quello che posso dire è che la capacità di Orro è sicuramente quella di saper, come ho detto prima, leggere, gestire. È davvero una palleggiatrice che ha una maturità non soltanto tecnica ma soprattutto mentale altissima. Poi se qualche palla è arrivata un po' corta, un po' troppo attaccata a rete, non così precisissima, ci può stare. Ci sono le attaccanti che fanno squadra e giocano anche per lei, e questo è il valore aggiunto della nostra nazionale.
4: Ti ha stupito oggi, Maurizio, l'atteggiamento anche spavaldo, aggressivo della Francia, o ti aspettavi una squadra come quella per esempio che l'Italia aveva affrontato anche in avvicinamento agli europei, che aveva battuto piuttosto nettamente?
5: L'ho notato anch'io, e devo dire che sia giusto così, nel senso che è vero che di fronte hanno una nazionale fortissima, ma è anche vero che quando entri in campo entri per vincere. Quindi le francesi hanno cercato di dare il massimo. In tanti frangenti sono state davvero dominanti, perché spesso e volentieri hanno messo in difficoltà la nostra difesa, hanno giocato un gioco molto veloce, hanno avuto carattere, personalità, però anche in questa situazione l'Italia non è stata vittima, è riuscita a gestire i momenti di defiance e a ribaltare tutto il match.
4: Volevo chiederti, e ne stavamo parlando e se ne è parlato tanto, del ruolo di Antropova, che sì, Velasco, sappiamo, in questi europei ha deciso di far giocare schiacciatrice. Vorrei chiederti cosa ne pensi, lei che è un opposto naturale, e soprattutto quali sono per lei stessa le difficoltà maggiori nell'inserirsi in un ruolo che fondamentalmente, naturalmente, non le appartiene.
5: Ma innanzitutto ho una profonda stima e ammirazione per Antropova, perché passare da opposto a schiacciatore da fuori, per chi non se ne intende, è schiacciare e via, no, è vedere il match e attaccare con un'ottica completamente differente. Lei si è messa a disposizione della squadra e logicamente non è semplice, anche perché sta lavorando e ha lavorato tutta l'estate, poi è ritornata nel suo posto, poi per motivi ecco fisici ha dovuto rimpiazzare i vari infortuni e si è messa a disposizione. Ecco, credo che sicuramente sarà la giocatrice più cercata in ricezione, perché ovviamente non è allenata, non è stata allenata durante questi anni in quel ruolo, però l'ho vista migliorata. Ma quello che mi piace è il suo atteggiamento, nel senso che è consapevole che quello non è il suo ruolo naturale, però allo stesso tempo non pone limiti e si mette a disposizione.
3: Tante anche giovani interessanti, su tutte direi in questo momento il nome è quello di Mary Tadigue, no? Che sta facendo un ottimo percorso con l'Italia in questo pool D, ormai concluso.
5: Sì. Sì, sono d'accordo con te, ottimo atleta, mi piace anche per le responsabilità che si prende, ma non dimentichiamoci anche Stella Nervini, molto molto giovane, sono tutte atlete che Giulio ha inserito con grande fiducia e sapendo che magari possono essere anche discontinue, ma se vogliamo una nazionale che cresca, che abbia futuro, bisogna anche avere il coraggio di buttarla in campo e sapere anche accettare alcuni errori, ecco.
4: Maurizia, nel percorso che ci auguriamo dovrebbe portare l'Italia fino alla fine, le solite squadre sono quelle poi che ci toccherà in qualche modo affrontare per provare, insomma, a conquistare quel titolo che nell'era Velasco manca, ma soltanto nell'era Velasco in realtà, perché
5: certo. Tre
4: ori europei l'Italia li ha conquistati e altre medaglie, anche tu ne facevi parte di quelle nazionali, sono le solite, secondo te ritroveremo le quattro più forti effettivamente poi anche in base agli incroci in Turchia?
5: Ma penso proprio di sì. Io oggi guardavo Turchia-Germania e devo dire che mi ha colpito molto il gioco della Turchia. Ricordiamoci che la finale sarà comunque a Istanbul. Io vedo molto le turche davvero determinate e desiderose. Poi hanno l'allenatore italiano Santarelli, che è super preparato, conosce le nostre azzurre alla perfezione. Quindi ci sono tante squadre molto forti. Io tra le top metto proprio la Turchia.
4: Secondo te quale dovrà essere da oggi in poi, dalla fase eliminazione diretta in poi, la qualità che maggiormente dovrà emergere nella nostra nazionale, al di là di quelle che poi saranno le rivali?
5: Ma devo essere sincero, avere la continuità e la gestione di saper risolvere i momenti come oggi con la Francia, che non ci piacciono, quindi momenti in cui le cose non arrivano come vorremmo, e più di tanto continuare con quella testa. A me piace, io sono molto affascinata dal loro modo di gestire e di sapersi riprendere, perché non è una cosa molto semplice. A volte un team perde motivazione oppure sta a pensare all'errore passato, invece devo dire che questo non succede, non è successo fino a questo momento nell'Europeo, lo abbiamo visto anche negli anni passati. Quindi quello che devono fare le nostre ragazze è pensare partita dopo partita come se fosse la partita, ecco, con l'articolo davanti, no? Come se fosse la finale. Questo è quello che stanno facendo adesso.
4: A proposito di non pensare a quello che è successo nel secondo prima, nello scambio prima, ieri Velasco è stato anche piuttosto chiaro e aveva detto: si parla troppo in campo. Dopo la partita con la Slovacchia aveva detto: c'è qualcosa che mi preoccupa, perché mentre nel percorso verso l'oro olimpico e verso poi dopo l'oro mondiale noi non parlavamo troppo, non stavamo a rimuginare sugli errori appena compiuti, invece in questo europeo ha detto: vedo le ragazze che si, come dire, fossilizzano un po' di più. È una cosa che a lui non piace, no? Ha detto: non mi piace vedere quando si parla troppo in campo.
5: Sì, mi è piaciuta molto questa affermazione, però io devo dire, avendo giocato per tanti anni e comunque conoscendo anche Giulio, che accade, succede, no? A volte sono dei momenti in cui si cerca di comunicare anche troppo, no? Per rendere le cose migliori, però forse quel troppo potrebbe anche stroppiare, però allo stesso tempo credo anche che sia una cosa fisiologica e che comunque mi ha fatto sorridere, perché Giulio vuole poche parole, tanti fatti.
4: Beh, un po' come i suoi time out d'altra parte,
5: esatto,
4: no?
5: Esatto, bravissima.
4: C'è stato un time out, adesso non ricordo con precisione la gara, quando ha detto la prossima che parla del punto precedente, sì, e la tiro, sì, fuori.
5: Sì, perché poi diventa anche un po' naturale, no? Pensare, sì, a perché ho fatto quell'errore, a cercare di risolverlo, a condividerlo con una collega. Quindi quello che non vuole Giulio è guardare quello che non è andato bene, ma concentrarsi su quello che stiamo facendo adesso e quello che faremo poi avanti. Quindi il guardare dietro non piace assolutamente Giulio, questo l'abbiamo capito. Poi parlare degli errori è una cosa che proprio lo irrita, però è a mio avviso un feedback positivo, nel senso che stare solo sempre a pensare, comunque a parlare di quello che non va, poi alimenta anche una situazione che non è piacevole.
4: Vai. Ecco, tu da speaker motivazionale, scusa Giacomo se ti interrompo, insomma, avresti detto le stesse cose, no? Che dice Velasco.
5: No, però io mi metto dalla parte delle giocatrici, okay, perché mi sento sempre giocatrice e quindi mi rendo conto che quando certe dinamiche non vengono si prende un po' responsabilità di cercare di risolverle, no? E quindi si crea un po' di confusione, è molto normale, quindi io capisco le ragazze, sono più pro ragazze, ecco, le capisco, ma conosco talmente tanto bene Giulio che so che quello che a lui importa è fare e non stare sempre a parlare e a perdere, non dico del tempo, però a perdere concentrazione, ecco.
3: No, c'è una cosa, infatti io mi volevo solo inserire perché un'altra curiosità volevo capire, visto che tu lo conosci molto bene Velasco, Maurizio Cacciatori, ma è vero che questa teoria dell'alzata che non è mai sbagliata?
5: Eh sì, perché se continuiamo a guardare l'alzata che non arriva come vorremmo, troviamo sempre delle giustificazioni, quindi se sbaglio, ok, ho sbagliato, però tanto l'errore era dell'altro, e questa filosofia è una filosofia che non porta da nessuna parte. A me arrivavano palle, magari ricezioni non meravigliose, però cercavo comunque di sistemarlo. Questo è quello che vuole lui, cercare di sistemare quello che arriva, perché la pallavolo è un gioco dove la palla è in alto, in aria, può cadere in qualsiasi parte del campo, vorremmo tutti essere perfetti, ma la perfezione non esiste. Quello che in questo momento è importante è sistemare ciò che non è così ottimale.
4: D'altra parte, quando lui ha cominciato, insomma, con la nazionale maschile, apportandola poi all'apice, diceva sempre che quello che c'era in Italia era la cultura dell'alibi, un po' quel concetto che lui ha voluto sradicare, no? Dal nostro modo anche di intendere lo sport a volte, andare sempre a pescare magari il colpevole da qualche altra parte, cercando appunto una giustificazione eventualmente anche agli errori. La cultura degli alibi per lui non esiste, ecco, questo è anche un suo pregio.
5: Assolutamente, Giulio vuole atlete o atleti, come abbiamo visto in passato, responsabili, e quando siamo responsabili, al di là poi dei vari errori che possono essere nostri o degli altri, è comunque cercare di rendere quella maglia una maglia unita, ecco. Dare le colpe agli altri, a mio avviso, è qualcosa che non ci definisce dei campioni. Io dico sempre che quando entri in campo la tua responsabilità è quella di dare il meglio, non di cercare quello che ha sbagliato, perché non è proprio diciamo una caratteristica di un team vincente.
4: Inseriresti Maurizio Cacciatori, tornando strettamente all'Italia e agli europei, le azzurre nel ristretto lotto delle favorite? O c'è una favorita numero uno secondo te giocando in casa, che è la Turchia?
5: Ma guarda, io non voglio dare pronostici perché continuo a essere molto scaramantica.
4: Ok, da ex giocatrice.
5: Sì, no, assolutamente. A me l'Italia piace, mi piace molto. Oggi ho visto Silla, gli occhi di Silla, la sua determinazione. A me piace veramente tanto. Devo però riconoscere che la Turchia è una gran bella squadra. Poi ci potrebbero essere anche delle altre team che escono fuori, però in questo momento le due realtà più forti sono proprio Italia e Turchia.
3: Io ho un'altra curiosità, quanto c'è in tutti questi successi dell'Italia, in questa crescita delle nostre campionesse, del Club Italia, no? Quella sorta di anche progetto nato grazie a Velasco in qualche modo.
5: Ma guarda, c'è tantissimo. Mi fai una domanda che io adoro, perché investire sui giovani è dare la possibilità di creare e dare fiducia e coraggio, no? a chi arriverà. Quindi Giulio già da tempo ha investito con grande determinazione sul progetto Club Italia. Il progetto Club Italia nasce proprio dalla concezione di dare la possibilità e studiare, cercare dietro al movimento della Federazione Italiana. C'è un grande lavoro proprio di ricerca di atlete, magari che non sanno ancora neanche palleggiare perfettamente, però hanno la struttura per diventare delle ottime campionesse. Dietro un lavoro incredibile e meticoloso, e quindi lode a lui che ha avuto davvero questa geniale idea di investire in maniera efficace e tosta sui nostri giovani.
4: Beh, devo dire, l'attenzione ai giovani, Maurizia, unisce un po' la nazionale femminile a quella maschile, perché anche De Giorgi nel suo percorso, esatto, alla guida degli azzurri ha dato e sta dando tanto spazio ai giovani. Penso, mi è venuto in mente l'anno scorso, tornando alla femminile, a Stella Nervini, no? Che è stata la grande rivelazione di quel mondiale.
5: Ma infatti io ammiro molto sia Fefè che Giulio, perché hanno il coraggio di buttare in campo giovani che magari non hanno tutta questa grandissima esperienza, però un allenatore coraggioso è sempre un allenatore che ha una marcia in più. Io sono una grande fan dei giovani, quando vedo entrare nuove atlete mi rendo conto di quando sono entrata io, che ero terribilmente terrorizzata da ogni palla che mi arrivasse. Quindi capisco che non è semplice, capisco che un allenatore magari per certi aspetti potrebbe pensare a giocare sul sicuro, però se non si osa non si cresce.
4: Beh, d'altra parte, per esempio, quanto ha osato De Giorgi con Romanò, pescato dalla 2.
5: Esatto, esatto, è una questione proprio di anche di esempio, ma non soltanto sportivo, anche proprio che va fuori dal mondo proprio dello sport. Credere nei nostri giovani, dare le opportunità, e devo dire che la nostra federazione in questo è davvero una tra le migliori.
4: Che cosa diresti alle ragazze se tu fossi Velasco prima dell'ottavo di finale, da giocare non si sa contro chi e non si sa nemmeno quando in realtà?
5: Ma di essere orgogliose della maglia che indossano, perché quella maglia è una maglia nobile, è una maglia che fino a questo momento non è mai stata così conosciuta, così come hanno fatto loro, grazie proprio a loro, e quindi di andare orgogliose.
3: Prima di chiudere apriamo una breve parentesi sull'Italia al maschile. L'avete citata, sta giocando in amichevole contro la Germania, primo set, Emanuela, lunghissimo,
4: tiratissimo. 35 pari, Maurizio, non so se stai seguendo.
5: Sì, sì. No, non la sto seguendo, però se mi dite 35 pari non oso immaginare il nostro Fefè, ecco.
4: Però lui è un altro che infonde calma, no? Poi nei time out,
5: sì, ma
4: penso che la tranquillità che emana,
3: a discapito della sua salute magari, ecco.
5: esatto, ma sono due allenatori davvero che hanno una personalità particolare, sanno leggere oltre gli occhi, io lo dico sempre, quindi sono anche ovviamente molto legata anche al mondo della pallavolo maschile, e mi auguro che Fefè faccia una manifestazione, come al solito non voglio essere scaramantica, però
4: non lo dire, dai, in bocca al lupo, diciamo.
5: Vai. Esatto. Esatto.
3: Grazie davvero Maurizia Cacciatori.
5: Grazie ancora a voi, davvero, buona serata, ciao.
3: E grazie anche a Manuela Collazzo per essere stata con noi, ciao Manuela.
4: Ciao.

0: Gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno qui a zona Cesarini, 21 e 58 minuti e 10 secondi, fra pochissimo andremo verso il GR1 delle 22, giusto il tempo di darvi gli aggiornamenti per quanto riguarda la Champions, che è già entrata nel vivo perché Sabah, Baku, LASK e Bodø/Glimt sono già qualificate per la fase a gironi e questa sera invece si decidono gli ultimi 4 posti a disposizione per la fase campionato. Tutte le partite sono all'intervallo in questo momento, 3-0 dell'AEK di Atene, squadra ovviamente greca, contro il Leski, squadra bulgara, 1-1 fra Celje, Slovenia, e Slovan Bratislava, Slovacchia, Lione, Francia contro Fenerbahce, Lione che sta perdendo 2-0 contro i turchi del Fenerbahce all'intervallo, e poi ci sono i norvegesi del Viking contro i croati della Dinamo Zagabria. Qui siamo sull'1-1 per quanto riguarda questa sfida, quindi tutti i match apertissimi tranne forse quello dell'AEK di Atene. E poi si sta giocando una partita di Liga Spagnola, un recupero della prima giornata, quella fra Real Madrid e Real Sociedad, all'intervallo anche qui siamo sull'1-1 fra le due squadre, allena, lo ricordiamo, Mourinho, e quindi magari più tardi vi daremo altri aggiornamenti. Infinito il primo set dell'Italia contro la Germania, siamo 40-39 in questo momento, parliamo di pallavolo maschile e in questo caso è un amichevole. GR1 delle 22, torniamo fra pochissimo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto contro il caro carburante e il governo prepara una nuova fase di interventi.
3: Esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Questa la decisione di un Consiglio dei Ministri lampo preceduto da riunioni tecniche di governo per mettere a punto le successive nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per categorie sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti considerati di interesse strategico nazionale la gestione dei rifiuti. Le risorse saranno garantite da un anticipo sulle tasse concordate con le grandi società energetiche. Intanto il governo conferma di lavorare al piano proposto a livello europeo per arrivare ad incassare un uguale contributo dagli extra profitti delle industrie petrolifere ed energetiche dell'Unione. L'obiettivo di Giorgia Meloni è quello di non creare asimmetrie e squilibri sul mercato. Il criterio di neutralità ed equità messo al centro del confronto politico in Europa eviterebbe di penalizzare le singole aziende nazionali. Carla Macrellino, GR1.
2: Proseguiranno per tutta la notte le ricerche dei dispersi in Nepal dopo la devastante alluvione al confine con il Tibet. Sono 157 i corpi recuperati, 49 i feriti ricoverati. Oltre 130 persone sono state tratte in salvo anche con elicotteri militari e civili. Stanno bene i due italiani coinvolti. La Farnesina lavora per farli rientrare al più presto. È finita in Spagna la latitanza del mago delle evasioni.
4: La polizia spagnola lo seguiva da tempo, sapendo che non sarebbe stato facile catturare il mago delle evasioni. Quando è scattato il blitz, un complice ha aggredito gli agenti, un altro è fuggito dopo aver gettato tra i cespugli una pistola. Tauland Toma, 42 anni, scortato dai poliziotti che hanno messo fine alla sua latitanza a Tarragona. Addosso aveva documenti e soldi falsi. Il rapinatore albanese era ricercato in tutta Europa dopo l'ultima fuga dal carcere milanese di Opera lo scorso 7 dicembre. Gli attrezzi per tagliare le sbarre recuperati in un laboratorio, la dieta per perdere peso e riuscire a passare attraverso la breccia, bastoni e scotch per costruire l'arpione con cui scalare il muro di cinta. Toma lo aveva già fatto altre tre volte. Nel 2013 era evaso dal carcere di Parma con una pertica composta da manici di scopa. Poi era scappato da una prigione in Belgio. Per distrarre le guardie, la sua banda aveva fatto esplodere una bomba all'esterno. La prima evasione nel 2009 dal carcere di Terni. Ora l'estradizione in Italia deve scontare condanne fino al 2048 per rapine, furti e spaccio di droga. Milano, Davide Gangale per il GR1.
2: Caso Lavitola. Non conoscevamo né Walter Lavitola né Sigfrido Ranucci. Sarà quello che ribadiranno i tre arrestati per l'attentato al conduttore di Report avvenuto nell'ottobre 2025 che verranno interrogati domattina nel carcere romano di Rebibbia. Il faccendiere ha confessato di essere il mandante dell'attentato che però a suo dire sarebbe dovuto consistere in una bomba, ma non sarebbe dovuto consistere in una bomba, ma in alcuni colpi di pistola contro il muro di cinta della casa del giornalista. Coppia di turisti è assalita da tre uomini mentre rientravano in hotel a Prato. Bottino da 70.000 euro. La rapina è solo l'ultima di una serie.
5: Verso l'una di notte, mentre i nostri clienti stavano rientrando in struttura, purtroppo sono stati pedinati e picchiati da questi tre malviventi.
6: Ancora rapine, obiettivo gli orologi di lusso, vittime i turisti. L'ultimo assalto a Prato, davanti ad un hotel, domenica notte. Una coppia francese, di rientro dopo una giornata a Firenze, è stata raggiunta da tre uomini. Gli strattoni, le botte, l'uomo cade a terra. Sfilato un Patek Philippe da 70.000 euro e un anello a sua moglie. Una scena mostrata dalle telecamere di sicurezza della struttura e dal video di un ospite che ha ripreso tutto.
5: Sembravano ovviamente parecchio traumatizzati.
6: Solo cinque giorni fa a Firenze, davanti ai tuo ristorante in Piazza della Repubblica, due cittadini maghrebini di 19 e 22 anni si sono avvicinati ad un turista inglese con moglie e figlia, strappandogli dal polso l'orologio da 20.000 euro. Per fuggire hanno spruzzato spray al peperoncino contro la vittima e alcuni passanti. Rintracciati poche ore dopo dalla polizia, sono accusati in concorso di rapina aggravata. Sale l'allarme sul tema della sicurezza di chi arriva in Toscana per visitarla. Ora gli albergatori chiedono misure specifiche e un confronto con le istituzioni.
7: Per il GR1, Erika Tuccino.
2: Stati Uniti, Meta patteggia nella causa sulla dipendenza dei minori dai social. La società di Mark Zuckerberg ha raggiunto un accordo con 47 stati e altri territori americani. Pagherà fino a 17 miliardi di dollari senza ammettere responsabilità. Previsti anche limiti al tempo trascorso dagli adolescenti sulle piattaforme, blocchi notturni, maggiori controlli per i genitori e restrizioni alle funzionalità considerate dannose. Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui. La linea torna a Giacomo Prioreschi con Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
7: Zona Cesarini.
8: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, seconda ora su Radio 1, Giacomo Prioreschi con voi al microfono, sono le 22:06, puntualissimi, torniamo insieme, c'è il nostro numero SMS e WhatsApp che è il 335-699-2949 dove ci state scrivendo in tanti, continuate a farlo nonostante ci stiamo addentrando verso la tarda serata, 335-699-2949, notizia sicuramente che Italia-Germania, amichevole di pallavolo maschile in vista poi degli europei che inizieranno anche in Italia a partire dal 9 settembre, nel primo set sono 45 pari, quindi non vogliono far concludere il primo set di questa partita. Ebbene, va così, d'altronde è anche questo lo sport, anche questa la pallavolo, chissà cosa starà pensando l'allenatore, il coach dell'Italia Fefe De Giorgi, che adesso inquadrato nei monitor di servizio sembra abbastanza affaticato da questo set infinito. Fra pochissimo parleremo di calcio, di Serie A, di calciomercato, quindi rimanete con noi, ci saranno anche gli aggiornamenti per quanto riguarda le qualificazioni alla fase a girone unico della Champions League. 335-699-2949 per scriverci, fra pochissimo saremo con l'ex calciatore Gianluca Comotto.

0: want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love qui a Zona Cesarini, 22:10 minuti, apriamo la nostra parentesi lunga calcistica in questa ora insieme. Scriveteci al 335-699-2949, curiosità intanto sul campionato e sulla Coppa Italia, perché fra pochissimo parleremo col nostro ospite, poi più tardi anche il calciomercato che entra nel vivo, la notizia dell'accordo di massima fra il Milan e il Galatasaray per quanto riguarda la cessione di Rafa Leao, si parla di 45 milioni e tanti altri movimenti di un mercato che comunque è stato fin qui molto interessante. Salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi l'ex calciatore Gianluca Comotto. Buonasera, benvenuto e grazie.
2: Buonasera a voi, ed è sempre un piacere.
1: Anche per noi, e partiamo subito da questo campionato che è iniziato, prima giornata, difficile commentare tante squadre che sono, se non in costruzione, comunque stanno ancora lavorando molto, però partiamo subito cercando di capire, secondo Comotto, qual è la squadra più sorprendente, la squadra che sicuramente ha reagito meglio a questa prima giornata, questo inizio della Serie A.
2: Vabbè, diciamo la squadra che aveva la partita sulla carta più difficile era la Roma, e ha superato brillantemente il test viola, no? Contro la Fiorentina, 4 gol. Secondo me la Roma è una candidata che magari è stata un po' lì nascosta, ma il secondo anno di Gasperini potrebbe far molto bene.
1: È una squadra che possiamo inserire, presto ci mancherebbe, ma per quanto visto e per rosa nella lotta a scudetto, perché Gasperini ci va molto cauto, però più di qualcuno, ho visto anche un siparietto simpatico con Capello, no? Ultimo allenatore ad aver vinto uno scudetto con la Roma, che gli diceva quest'anno non ci sono alibi, è una squadra fortissima.
2: Sì, però a Roma si sa che è una piazza complicata, dove se vai a creare poi delle aspettative di solito ti si ritorcono contro, quindi Gasperini è normale che getti un po' di acqua sul fuoco, però è una squadra che se la può lottare per i primi posti, poi andare a vincere è sempre complicata, c'è un'Inter che è una squadra che è abituata a vincere, che ha cambiato poco e quindi almeno inizialmente sarà secondo me quella che farà un po' da lepre, poi bisogna vedere nel proseguo del campionato.
1: Comotto, tra l'altro Roma che è ripartita con prima di tutto un giocatore che forse lo possiamo dire è uno a livello tecnico ed esperienza tra i più preparati della Serie A, ovvero Dybala con 3 assist, e Malen l'attaccante che è sembrato più in forma nel finale di campionato, 3 gol. Ecco, questi due giocatori fanno davvero la differenza, lo stanno dimostrando anche in questo inizio di campionato. Quanto è importante avere giocatori di questo livello in quei ruoli, che riescono comunque a mettere a segno sempre punti ogni partita?
2: Dybala è il più grande fuoriclasse che c'è nel nostro campionato, ecco. Non lo scopro io, è certo le condizioni fisiche sono sempre quelle che lasciano un punto interrogativo, questo è successo nelle ultime stagioni, ci vorrebbe un po' di fortuna che stesse bene, non dico tutto il campionato, ma perché gran parte, perché lui è un giocatore che io da amante del calcio dico che è uno spettacolo vedere, perché ha dei movimenti, ha una visione di gioco e delle giocate incredibili, quindi per il bene del calcio italiano bisognerebbe che stesse sempre bene.
1: E non ne arrivano più di giocatori del genere facilmente in Serie A con questo tasso tecnico, ci stanno provando un po' tutte le squadre a pescare giocatori di questa prospettiva, ma è sempre più complicato. Come mai secondo lei?
2: Sono d'accordo, ma siamo diventati il campionato, diciamo che è diventata una terza scelta, no? Cioè, prima l'Inghilterra, poi magari la Germania, poi dei campionati dove spendono più soldi di noi, e quindi il nostro è diventato un campionato di transito, come ho letto, ho sentito dire oggi, dobbiamo accettarlo e forse dobbiamo approfittarne per, siccome è di transito, per far crescere giocatori giovani, possibilmente italiani, perché il nostro è diventato un campionato dove anche le plusvalenze, come i giocatori magari del settore giovanile possono essere fondamentali per andare avanti.
1: Assolutamente. Rimanendo, prima di andare sulle altre squadre, su Roma-Fiorentina, Fiorentina che è stata un po' tra le regine di questo calciomercato, ancora non concluso, più tardi avremo una parentesi in cui parleremo proprio degli ultimi movimenti del mercato di Serie A, tanti innesti, un nuovo allenatore, Fabio Grosso, e visto che lei è un ex difensore, tante difficoltà difensive nella partita contro la Roma, perché sicuramente merito è giallo Rossi per aver giocato a quel livello e aver controllato la partita, però di sbavature lì dietro i toscani ne hanno avute tante.
2: Sì, diciamo la Fiorentina adesso giudicarla questa prima partita diventa difficile, perché è ancora un cantiere, come hai detto bene tu prima, a livello generale nella Fiorentina in modo particolare. Sicuramente il reparto che andava rafforzato era quello difensivo, è stato fatto, però adesso tocca trovare i meccanismi, un allenatore che è nuovo, una realtà molto difficile come quella viola, quindi prima di esprimere dei giudizi bisogna aspettare ancora qualche giornata. I segnali un po' di che invitano all'allert ci sono, però sicuramente c'è da rimboccarsi le maniche, perché proprio con un mercato così le aspettative sinceramente per la Fiorentina sono molto alte.
1: Altra squadra che ha iniziato bene e sicuramente non possiamo non inserire tra le favorite, se non determinarla come la favorita numero uno per la vittoria del campionato, è l'Inter. Partita magari più semplice perché contro il Monza 4-1, però che ne pensa Comotto del mercato dell'Inter fin qui, della squadra, se potrà in qualche modo ripetere un'annata del genere, se la struttura insomma è ancora ben salda?
2: Tuttora la vedo ben salda, poi il risultato alla fine è stato di una squadra che è tre categorie sopra il Monza, però il primo tempo l'ho visto, è stato più combattuto, quindi non parlo di risultato bugiardo perché c'è troppa differenza, però comunque l'Inter dovrà stare attento e non pensare di aver già vinto al campionato. E poi c'è sempre il fattore Champions che è determinante, no? Per il consumo, certo, di energie sia mentali che fisiche. L'anno scorso mi sembra che sia stata un po' anche snobbata, quest'anno l'Inter non può permettersi di non cercare di lottare su tutti e tre i fronti.
1: Avendo un po' visto i movimenti di mercato e anche questa prima giornata a livello delle nostre squadre, visto che ha citato la Champions Comotto, ecco, cosa dobbiamo aspettarci dalle italiane? Possiamo aspettare una crescita? L'anno scorso è stato, lo possiamo tranquillamente definire, un anno fallimentare per le squadre di Serie A nelle coppe europee.
2: Lo è stato, però 2 anni prima non è che i valori fossero diversi, era stato tutto diverso, quindi sì. Poi dipende anche da tanti fattori. Sicuramente si vede sempre una forbice che si sta allargando tra il nostro campionato e soprattutto diciamo quello inglese, ma poi anche le spagnole sono forti, si possono permettere certi acquisti che noi non ci possiamo più permettere, però il calcio è bello anche perché non è che vince sempre quello che spende di più, quindi noi con la forza delle idee e con la forza degli allenatori, perché abbiamo gli allenatori più bravi che ci sono in giro per l'Europa, dobbiamo riuscire a colmare diciamo quel gap.
1: A proposito di allenatori bravi, Cesc Fabregas, il suo Como, una squadra che si sta comportando da grande d'Europa sia per quanto riguarda gli acquisti sia anche per quanto è riuscita a tenere i big player, i suoi migliori giocatori dopo un'annata davvero incredibile, quella dell'anno scorso, e qui ripetersi quanto è complicato al netto poi degli investimenti che sono molto importanti.
2: Sarà molto difficile, perché comunque sono tanti giocatori che le coppe le hanno viste probabilmente più in televisione, quindi non sarà facile, però il Como è un bel progetto. Adesso mi piace che hanno spostato in avanti l'asticella, che hanno cambiato obiettivi, ovvero cercano di andare anche a trovare calciatori italiani, investono sui settori giovanili, quindi voglio dire, è una bella storia quella del Como, e quindi dobbiamo augurarci tutti che possa andare avanti, perché è qualcosa di romantico e di affascinante.
1: A proposito di questo, c'è una questione di mercato che poi approfondiremo anche con il nostro prossimo ospite, però qui c'è un Ken che sembra un po' a ridosso del progetto Fiorentina, e allo stesso tempo questa mattina non si è presentato agli allenamenti, è arrivato tardi, insomma ci sono stati un po' di problemi ed è nel mirino del Como. E cosa, che idea si è fatto Comotto di questa situazione? Sono sempre molto particolari, difficili anche da commentare, però è vero pure che è stato il capocannoniere del campionato l'anno scorso, un anno molto complicato, forse cerca anche, no, nuovi stimoli, Ken.
2: Ma sì, sono convinto che poi anche la Fiorentina, il giocatore è intenzionata a cederlo, certo un pochettino fa parte anche delle trattative, no, e di cercare di tenere il prezzo su, perché è un giocatore importante, come hai detto tu, ha vinto la classifica capocannoniere, un giocatore che deve essere pagato per il suo valore. Poi si sa che il Como può spendere abbastanza quanto vuole, quindi secondo me il giochino delle parti è quello. Questi mal di pancia, diciamo, mi sanno di anni 90, sono cose che succedevano più ai miei tempi per forzare il mercato. Ora sono passati un po' di moda, però si
1: Vero.
2: vede che le mode ogni tanto tornano, come si suol dire.
1: Sono d'accordo. Insomma, alla fine credo che cambierà poco rispetto poi all'esito di questa trattativa. In ogni caso, Comotto, parliamo un po' anche dell'Atalanta. Io qui sono curioso di capire meglio quanto può essere difficile per un allenatore come Sarri in qualche modo cambiare un po' tutto lì a Bergamo, no? Dopo tanti anni di Gasperini e anche, no, gli ultimi allenatori che si sono avvicendati, che hanno fatto fatica a Bergamo a non dico tanto a riproporre il calcio di Gasperini, perché hanno un po' seguito una sorta di filo conduttore, no? Invece di stravolgere, ma sicuramente hanno fatto fatica a rispettare quegli standard a cui erano abituati i tifosi della Dea. Ecco, quanto può essere difficile arrivare in una piazza come quella di Bergamo, che ha avuto tanti anni un allenatore importante che ha vinto in Europa, e stravolgere un po' i dettami tecnici e tattici?
2: Sì, diciamo, il primo tentativo è stato fare un'emulazione, no, di Gasperini, e i risultati non sono arrivati, quindi ci sta a livello progettuale, societario, provare a stravolgere. Devo dire che non è che mi piace mai criticare molto, però il gioco di Sarri a me sembra un po' superato. Cioè, ormai in Europa si va ad altri ritmi, con un calcio più verticale. Quello di Sarri mi sembra un po' meno. Detto questo, è un tecnico italiano che ha fatto benissimo, e quindi gli auguro di continuare a far bene. A me piacciono magari più le società che scelgono gli allenatori giovani con idee nuove, più particolari.
1: E allora a questo punto possiamo parlare di Milan e di Ruben Felipe Amorim, no? E questo suo approccio al calcio italiano. Ecco, qui è un allenatore giovane, classe 1985, con delle idee molto chiare sul suo calcio.
2: Sì, si è visto già dalla prima giornata. C'era un allenatore, non mi ricordo chi era, che mi diceva sempre: se abbiamo la palla noi e gli avversari non ci possono far gol. In effetti mi sembra che la filosofia sia quella, ovvero di avere il possesso palla, avere in mano il gioco, e questo fa parte anche della fase difensiva, no? Ovvero avere la palla e non farla arrivare agli avversari, o quando si perde palla riaggredire subito in avanti. Sono i dettami del calcio moderno. Amorim ha in mente questo, si è visto subito dalla prima giornata, tanto tanto di cappello, e speriamo che tutto possa funzionare.
1: E Comotto, la Juventus, forse la grande che ha faticato di più in questo inizio di campionato in casa del Frosinone, 1-0, è sempre difficile, siamo alla prima giornata, fare commenti a livello generale su queste squadre. La Juventus anche direi che in parte è in costruzione, perché sta cercando ancora dei rinforzi qui e là, però una squadra che fin qui è sembrata forse quella un po' più in difficoltà a livello di gioco rispetto alle altre. È d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo, poi vedo abbastanza crepe all'interno dove Spalletti fa delle dichiarazioni, diciamo, un po' sui generi, un po' così, no?
1: Sembra, scusi se la interrompo, ma sembra davvero uno spogliatoio per certi versi quasi irrecuperabile, è un po' di tempo che ci sono attriti in generale, no? Non direi che tutto nasce da Spalletti, sicuramente poi adesso la questione, la palla passa a lui, però in generale di difficoltà a trovare una quadra lì.
2: Sì, io parlerei più che di livello di spogliatoio, a livello proprio, diciamo, societario, sì. No? Dove tanti cambi societari, tante discussioni, tante faide interne, ripeto, parlo da uno che è esterno, perché non conosco le dinamiche interne, però avendo giocato a calcio, essendo nel calcio da tanto tempo, percepisco appunto attriti

0: che danno la forza di proseguire nei progetti. Quindi veramente per Spalletti c'è tanto lavoro da fare dentro e fuori il campo da calcio.
1: Il Napoli Allegri, così almeno chiudiamo con le grandi, altrimenti poi i nostri radioascoltatori si straniscono, si arrabbiano, se non parliamo di tutto è difficile farlo in 20 minuti, al 335-699-2949 ci sgridano subito, ma insomma è iniziato bene la prima giornata, 2-0 contro il Genoa Allegri che ha a disposizione una rosa importante.
0: E Allegri poi è una garanzia, poi l'anno scorso è successo quello che è successo, però il Napoli è una big del nostro campionato, lo è ormai da tempo, presi singolarmente, i giocatori sono forti, sono da big appunto d'Europa, adesso vediamo Allegri che avrà secondo me una gran voglia di riscattarsi dopo il finale amaro dell'anno scorso.
1: Certo, prima di salutare Gianluca Comotto e di ringraziarlo per essere stato con noi, volevo chiedergli delle nuove regole, i 10 secondi per effettuare una sostituzione, insomma diciamo i countdown per diminuire le perdite di tempo, è un qualcosa che forse a mio parere andava introdotto prima, però le piace come le sembra insomma questo nuovo calcio un po' più veloce, dove si corre di più e si gioca di più.
0: Mi piace, vedo che anche i famosi rigorini verranno, speriamo, definitivamente messi da parte, perché io parlo da difensore, sinceramente,
1: certo.
0: L'idea che per andare a chiudere in fascia, come facevo io, mi devo mettere le mani dietro la schiena.
1: In una posizione del tutto innaturale, no?
0: Esatto, sinceramente mi innervosisce, mi dava fastidio. Ben venga che venga velocizzato il gioco, e anche da parte degli arbitri si deve andare in questa direzione, ovvero fischiare il giusto e questi famosi rigorini. È giusto che vengano valutati non dal VAR ma dal campo, perché dal campo certe dinamiche sono più facilmente valutabili rispetto ad andare a vedere un fotogramma, dove se vai a vedere il semplice fotogramma è normale che poi il rigore lo devi dare. Ma eravamo rimasti l'unico paese a comportarsi così, se guardavamo l'estero e anche le partite europee il VAR interviene pochissime volte durante la partita, si deve andare assolutamente in questa direzione.
1: Assolutamente, i tempi di gioco, la velocità, i contrasti, no? Sono un qualcosa che è difficile da valutare con un'immagine, bisogna essere proprio nell'azione di gioco, guardarla, cercare di capire. Grazie davvero Gianluca Comotto per essere stato con noi, a presto, è sempre un piacere, torni a trovarci, grazie mille.
0: Sicuramente, a presto, buona serata a tutti.

0: Smashing Pumpkins con Evador qui a Zona Cesarini, 22:32 minuti e 40 secondi, parliamo di calciomercato. Nel mentre Italia-Germania, a pallavolo amichevole maschile, sono nel primo set, pensate un po', 65 a 64 per la Germania, set point ovviamente per i tedeschi, ma è un set che definire infinito è forse riduttivo, non ho mai visto una roba del genere. Fra poco insomma faremo anche un check sulle statistiche per quanto riguarda questo risultato del primo parziale, ma adesso parliamo di calciomercato. Vi ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp, ci avete già scritto in tanti, e adesso esporremo i vostri quesiti al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. L'hanno portato a casa questo set alla fine i tedeschi, 66 a 64, esultano come se avessero vinto una partita, e ci sta, d'altronde vista davvero la lunghezza infinita di questo set. Salutiamo e ringraziamo per essere con noi Niccolò Ceccarini, direttore responsabile di tuttomercatoweb.com. Ciao Niccolò, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Parliamo di calciomercato, ma la parentesi sulla pallavolo era doverosa, visto davvero questo set da record. Allora, non possiamo non iniziare parlando di Rafa Leao, del Milan, del Galatasaray, di questo possibile accordo e insomma di un addio atteso, ma che non era poi così certo. A che punto siamo in questa trattativa?
1: Ma direi che la trattativa tra i club, allora il Galatasaray è sempre stato il club più interessato, il club che magari si è avvicinato di più a Leao fin dall'inizio del mercato. Leao non ha mai chiuso la porta al Galatasaray, ma evidentemente ha voluto aspettare se tante volte ci potessero essere altre occasioni di mercato. Ora siamo arrivati al 26 di agosto, significa che tra 6 giorni il calciomercato chiuderà ed è evidente che anche il Milan e il giocatore dovevano prendere una decisione. Il Galatasaray alla fine ha rotto gli indugi, ha fatto un'offerta molto importante, un'offerta da 45 più 5 di bonus, un'offerta che è stata accettata dal Milan, e adesso il Milan aspetta la risposta di Leao, perché adesso la palla passa a Leao, al suo agente, e trovare un accordo sull'ingaggio, anche se mi sembra di capire che l'offerta sia sempre molto alta, si parla addirittura di 10 milioni di euro di ingaggio. D'altra parte il Galatasaray e in Turchia hanno una tassazione anche diversa rispetto al nostro paese e quindi possono offrire degli stipendi molto più alti. L'ultimo caso è quello, no, di Dusan Vlahovic per esempio, lo stesso Salah. Tanti giocatori sono andati, questo potrebbe valere anche per altri giocatori che magari potrebbero lasciare il nostro campionato, e quindi ora si aspetta che tra stanotte e domani mattina ci sia la risposta di Leao. L'offerta di ingaggio è altissima e quindi a maggior ragione credo che sia estremamente allettante per lui, che aveva già detto all'inizio del mercato di voler anche lasciare il Milan e che concludeva la sua esperienza, considerava conclusa la sua esperienza al Milan. Vedremo come il Milan reinvestirà questi soldi, se naturalmente tutto andrà in porto.
0: Lo hai detto già te, però insomma vanno in tanti in Turchia, forse sì, troppi, sì. Poi alla fine questo campionato non so bene quanto possa essere competitivo, nonostante gli arrivi di tantissimi giocatori, soprattutto giocatori che hanno finito le loro esperienze in Italia, ce ne sono tanti, sì, esempi, no?
1: Anche Lukaku è andato, esatto, no? Per esempio, sì.
0: È tutto lì nella tassazione, in questo, negli stipendi che possono essere più alti, o c'è qualcos'altro?
1: Ma io credo che ci sia un po' tutto, nel senso che comunque la Turchia ha fatto dei passi in avanti importanti dal punto di vista anche della qualità del campionato, perché sai, più vanno giocatori bravi e più il livello si alza. È chiaro che con i soldi si possono fare tante cose, e poi la Turchia comunque è un campionato che ha una discreta visibilità. Se pensi per esempio ai campionati arabi è un po' diverso, perché ci sono tanti giocatori che sono finiti lì dentro, e a parte Cristiano Ronaldo non è che tutti quelli che sono andati in Arabia hanno avuto poi una eco mediatica importante. L'anno scorso per esempio l'Al-Qaziah ha speso 70 milioni di euro e passa per Retegui, però si parla poco e nulla, che sia adesso sta andando via perché comunque si è svincolato, potrebbe andare alla Juventus, ma se ne riparla perché si affacciano su campionati europei, non tanto per quello che naturalmente è in questo momento rappresenta il campionato arabo. In Turchia sono cresciuti, lo vediamo anche con la nazionale, e quindi loro hanno anche questa capacità comunque di attrarre con i soldi, e non solo, anche dei giocatori che magari per altri tempi non sarebbero mai stati possibili da poter ingaggiare.
0: Niccolò, altro tema di giornata sicuramente, la telenovela che Gianluca Comotto, ti annuncio, non so se ci stavi ascoltando prima, ha definito un po' anni 90 tra Ken, la Fiorentina e il Como, sei d'accordo?
1: Devo dire che per la tempistica forse si può ricordare gli anni 90, anche se poi il calcio è totalmente cambiato. Prima si pensavano che certe operazioni di un certo cabotaggio anche economico si dovessero fare molto prima. Ken aveva una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, no? Sì. Era stata alzata l'anno scorso dopo che la Fiorentina gli ha rinnovato il contratto. Dal 1 al 15 luglio non si è presentato nessuno. Devo dire che comunque, nonostante la stagione non positiva di Ken, il Como ha sempre fatto capolino nel suo universo, e ora è uscito allo scoperto con questa offerta da 35 più 5 di bonus, che non è proprio l'offerta che vorrebbe la Fiorentina, che ne vorrebbe almeno 40 sicuri, però si avvicina molto. E sai, d'altra parte, la gestione di questi calciatori così importanti negli ultimi giorni del mercato è difficile per chiunque, e anche per un dirigente bravo come Fabio Paratici. In questo momento so che è al telefono continuamente per cercare, nel caso, la soluzione migliore per la Fiorentina, perché comunque lui si è esposto in maniera informale dicendo che se va via un giocatore più informale, ma anche, voglio dire, anche a microfoni aperti, perché comunque la sensazione è che se va via un giocatore forte si deve andare a prendere un giocatore altrettanto
0: forte. Non abbiamo
1: forte,
0: bisogno di cedere, no? Non abbiamo bisogno di, certo, vendere, ha detto così, insomma, parole abbastanza forti.
1: Sì, sì.
0: Una squadra che
1: prima
0: comunque
1: della partita contro la Roma, sì,
0: è,
1: certo,
0: una squadra esclusivamente in costruzione, quindi perdere l'attaccante titolare, c'è poco da fare perché lui al momento, no, l'attaccante, sì, della Fiorentina, nonostante questa prima di campionato in cui ha giocato un po' meno, vuol dire poi dover tornare sul mercato in maniera pesante, tra l'altro in un ruolo complicatissimo perché se ne trovano davvero pochi di centravanti di livello.
1: Sì, sì, d'altra parte questo racconto della telenovela di Ken, sono d'accordo con Comotto in tutto o quasi in tutto, nel senso che comunque alla fine la volontà del giocatore oggi è stata espressa chiaramente, perché se Ken volesse o avesse voluto rimanere comunque alla Fiorentina, Como non Como, avrebbe detto alla società: io resto qua. La Fiorentina qualche tempo fa ha detto che Ken sarebbe stato il centravanti per la stagione 2026-2027. Diciamo che qui hanno un po' bleffato tutti, perché, certo, se la Fiorentina non volesse cedere Ken, oggi avrebbe già respinto al mittente, no, l'offerta del Como. Quindi diciamo che questa è un'operazione che alla fine potrebbe fare felici tutti. Como che va al Ken, va a guadagnarsi magari anche qualche soldo in più, non dico tanti milioni di euro in più, però magari un ingaggio un po' più alto, fare la Champions League, la Fiorentina prendersi 40 milioni di euro, però l'ultimo tassello che manca è sostituire Ken, e forse è questo che si sta decidendo proprio in queste ore, certo, al centro sportivo al Viola Park, cioè capire quale possa essere il sostituto di Ken. Si parla molto anche di Zirkzee, e vediamo se questo nome può essere un nome giusto oppure ne spunteranno altri nelle prossime ore.
0: Assolutamente, leggiamo un paio di messaggi e poi torniamo all'attualità, perché vorrei parlare con te di Kessié, pare sia nata una vera e propria asta, ma prima al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, Giovanni intanto ci chiede della trattativa a Roma-Atalanta, Giovanni da Bologna, quindi immagino interessato,
1: allora,
0: anche per questo.
1: Sì, c'è un'offerta sul tavolo del Bologna da parte dell'Atalanta di 35 milioni di euro, 35 più 5 massimo. Questa è l'offerta che l'Atalanta ha fatto per arrivare, diciamo, a prendere Rowe, che l'anno scorso fu pagata, mi sembra, intorno ai 20 milioni di euro. L'Atalanta più di questo non si sta spingendo. Rowe può anche essere interessato a questa possibilità, però il Bologna sta facendo muro. Bologna vuole più di 40 milioni. E quindi mi sembra di capire che in questo momento sia difficile che la cosa si possa sbloccare.
0: E poi sempre al 335-699-2949 c'è una domanda, io qui sono curioso perché a me sembra che l'attacco dell'Inter sia già a posto in qualche modo, però Francesco interista dice vuole sapere se arriverà e chi come attaccante all'Inter.
1: Ma se non esce nessuno, penso che sarà difficile che possa arrivare qualcun altro. Il mercato dell'Inter, nelle sostanze principali, diciamo così, dei ruoli, è stato pratto praticamente quasi tutto. Doveva arrivare Stones in difesa, è arrivato Curtis Jones al centrocampo, è arrivato, dovevano sostituire Dumfries, hanno preso Spence. Se non esce nessuno là davanti, non credo abbiano bisogno di prendere un altro attaccante. Magari possono capire, potrebbero intervenire se dovesse uscire Luis Enrique, quello sì. Ma mi sembra che il discorso di Luis Enrique per il momento sia fermo, nonostante, no, qualche avanza in passato della Roma o qualche idea straniera, però per il momento non sono ancora arrivati quei 30 milioni che l'Inter chiede.
0: Siamo in collegamento, per chi fosse arrivato solo ora sulle frequenze di Radio 1, con Niccolò Ceccarini, direttore responsabile di tuttomercatoweb.com. Stiamo parlando di calciomercato e non possiamo non fare una chiacchierata su questa sorta di asta, no, che è nata per Kessié. fra Roma e Juventus. È vero?
1: A
0: che
1: sì.
0: punto siamo?
1: È al punto che comunque sia la Roma è lì, la Juventus ci lavora da più tempo, perché questa è la verità, che la Juventus ha sempre pensato a che sì, anche se poi gli ha fatto un paio d'offerte, ma il giocatore forse ha preso anche un po' di tempo perché voleva capire bene quale poteva essere il suo universo.
0: Posso fare una piccola polemica, Nicolò, certo. Ma non è che la Roma è un po' più appetibile in questo momento, visto questo inizio di campionato e visti anche gli acquisti e quant'altro?
1: Ma insomma, la Roma sicuramente, io quando mi è stato chiesto che campionato vedo per la Roma, io ho detto come minimo si ripete. Quindi sono stato basso, tra virgolette, nel senso
0: diceva
1: che...
0: Diceva il nostro regista Brocani, poi c'è anche la Champions, insomma, rispetto alla Juventus, sì. È molto interessante, no?
1: Sì, è molto più interessante, la Juventus comunque ha sempre il suo fascino perché rimane la Juventus. Io so che sì, fino a qualche tempo fa aveva dato, no, la sua priorità alla Juventus, però adesso, sai, giocare nella Roma, vedendo anche quello che è stata la partita contro la Fiorentina, le prospettive in Champions, i giocatori che hanno acquistato, la Roma sta facendo le cose molto bene, un bel progetto. Gasperini al secondo anno, già nel primo ha dato la sua impronta e quest'anno secondo me è partito a razzo, e qui c'è un grande pubblico, no? Una grande passione che trascina la squadra. Giocare all'Olimpico è difficilissimo per tutti, per cui il progetto secondo me è molto interessante, quindi se la stanno giocando. Juve e Roma si stanno giocando che sì, chiaramente serve anche un'offerta economica importante. Sai, la Juve ora che ha ceduto Miretti potrebbe inserire che sia a centrocampo, è una lotta, diciamo, testa a testa, vediamo come si risolve.
0: E a proposito di Juventus, ci scrive Flavio da Torino al 335-699-2949, dice: la Juve, a mio modesto parere, è stata costruita male, cosa aspetta la dirigenza a fare cassa, ad esempio, con un giocatore, dice lui, modesto come Cambiaso? Ecco, c'è bisogno di fare cassa e di stravolgere un po' di più questa squadra, secondo te?
1: Insomma, la Juventus, se avesse la possibilità di cedere qualcun altro, lo farebbe volentieri. Io credo che però questo infortunio di Yıldız abbia un po' complicato la situazione anche per quanto riguarda il settore offensivo, perché è vero che la Juve ce n'ha diversi di esterni, però Yıldız era chiaramente il giocatore
0: non di quel livello
1: rappresentativo. Secondo me, voglio dire, è quello più importante, quindi se si dovrà fermare per 2-3 mesi, questo può creare un problema. Non lo so, magari potrebbe fermare addirittura la cessione di Nico Gonzalez, l'infortunio di Yıldız. Quindi sai, vendere Cambiaso un anno e mezzo fa aveva molto più mercato rispetto adesso. Poi quando una squadra magari non funziona benissimo, anche i giocatori che possono avere un po' più di occasione, un po' più di valore, lo perdono, e quindi ora Cambiaso, definirlo nel modo in cui l'ha definito l'ascoltatore, mi sembra
0: un po' eccessivo,
1: sì, perché comunque rimane sempre un bel esterno, però sai, chi è che vende oggi la Juventus? Chi può vendere? Secondo me la Juventus più che vendere dovrebbe comprare, perché ha bisogno ancora di un attaccante, perché qui si sta dicendo di vendere Cambiaso, ma poi alla fine va preso un altro attaccante. Le parole di Spalletti su Colomani mi sono sembrate abbastanza importanti, cioè è un monito al giocatore, ma secondo me, come dire, non mi può bastare lui là davanti, e la Juve deve anche cedere
0: anche
1: Jonathan
0: questo è un
1: David.
0: Po' anche questo è un po' anni 90, posso permettermi, nel senso che comunque qui si parlava prima anche con Comotto, no? Sembra già che ci siano, sì, i primi attriti di spogliatoio, non è neanche iniziato fra po' il campionato, è un po' presto.
1: Sì, è anche vero che Luciano Spalletti è anche questo, non sì. È certo uno che se deve dire una cosa la dice alla sua maniera. Io credo che lui volesse scuotere soprattutto il giocatore, non voleva essere una reprimenda, come dire, non sei all'altezza del ruolo che hai nella Juventus, che magari si aspetta di più. Poi sai, in questo siamo sempre a dire tutti la stessa cosa: i panni sporchi si devono lavare, no, nella propria casa, invece di magari di metterli in piazza. Però chi ci dice che magari Spalletti non gliel'abbia detto magari anche nel corso degli allenamenti, e poi abbia voluto fare questa uscita un po' più plateale per rendere ancora più forte la sua posizione? Sai, sono tutte cose che si scoprono solo con i risultati in campo e con le prestazioni, però io sono convinto che questa tirata d'orecchie farà bene a Colomani.
0: Allora, Niccolò Ceccarini, prima di salutarti ti chiedo di essere brevissimo perché siamo in chiusura, rispondiamo a un altro radioascoltatore, ci scusiamo con gli altri, ma facciamo sempre il possibile, questo è il tempo che abbiamo a disposizione. 335-699-2949, Roberto ci chiede se Lucca e Højlund, Lucca che Allegri sembra voler rivitalizzare, sono sufficienti per l'attacco del Napoli.
1: Io penso di sì, perché comunque Højlund è un attaccante che anche l'anno scorso ha dimostrato di essere molto forte. Lucca, se ha voglia di riscatto, è questa l'occasione.
0: La fiducia di Allegri c'è, no? Mi pare.
1: La fiducia di Allegri c'è e il Napoli secondo me lo può dar via solo se arriva un'offerta a titolo definitivo.
0: Grazie davvero al direttore responsabile di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. È sempre un piacere, a presto Niccolò, ciao.
1: Grazie a voi, buona serata e buon lavoro anche a voi. Ciao.

0: scattare una foto.
1: Questa era Elisa con Amore è qui a Zona Cesarini, 22:51 minuti, nel recupero della prima giornata di Liga Spagnola. Parliamo di calcio, sta dilagando il Real Madrid di Mourinho, 87esimo, 4-1 per i Blancos, neanche a dirlo, tripletta di Mbappé e gol di Vinicius Junior con assist su assist di Bellingham, insomma i campioni del Real Madrid fanno faville in questa partita contro la Real Sociedad. Ora però torniamo a parlare di atletica, di tanto altro con i giochi del Mediterraneo. Il punto della giornata ce lo fa il nostro Emanuele Granelli.
2: Tutti i giochi del Mediterraneo giorno per giorno.
3: Il fiume azzurro di medaglie a Taranto non si ferma neanche nella quinta giornata di gare, altre 16 con il principale contributo dal nuoto pinnato, una delle principali novità di questa edizione dei Giochi del Mediterraneo. Ma ci sono anche i preziosi metalli conquistati dal pugilato e dal tiro a volo, il primo podio della ginnastica ritmica e uno storico traguardo per il badminton italiano. Firmato dal beniamino di casa Fabio Caponio, il barese di Santeramo in Colle regola in finale il croato Dinata in due game tiratissimi, 21-19, 22-20, e fa esplodere il palazzetto di Francavilla Fontana per il primo oro di sempre della disciplina ai Giochi del Mediterraneo. Una giornata che Fabio Caponio non dimenticherà facilmente.
4: L'obiettivo prima di arrivare qua era sicuramente l'oro. Sapevo che sarebbe stata difficile perché c'erano tante insidie durante il percorso. Questa finale non era facile contro medaglia di bronzo agli europei e un top 50 del mondo. Vincerla qui in Italia, in casa, con il pubblico, tutta la mia famiglia, mille amici, è qualcosa di incredibile.
3: Nel femminile invece c'è l'argento per Yasmin Hamza, sconfitta in finale in due game dalla turca Arin. Anche la box batte più di un colpo sul ring del Palasport di San Giorgio Ionico. Tre bronzi con Martina Vassallo, Michele Baldassi e Cristian Sarsilli, rispettivamente nelle categorie 51, 60 e 80 kg. Ma ci sono già altre quattro medaglie assicurate per domani, giornata dedicata alle finali per il gradino più alto del podio. E a giocarsi l'oro ci sarà anche Irma Testa, già bronzo olimpico a Tokyo 2021 e portabandiera azzurra a Taranto.
5: È stato molto bello combattere in casa, io non sono abituata, quindi entrare in un palazzetto e vedere mia famiglia sugli spalti, gli amici e il tifo caldo italiano è emozionante. Ho sentito un po' di tensione naturalmente, ripresa dopo ripresa però è andata via, infatti l'ultima ripresa è stata la migliore.
3: Il tiro a volo regala altre due medaglie alla squadra azzurra, stavolta nella specialità trap, fossa olimpica. Brilla l'argento di Erika Sessa nell'individuale femminile ad appena un piattello di distanza dalla turca Temis Demir.
6: È stata un'emozione grandissima e vincere la medaglia in casa è sempre bello perché senti tantissimo l'affetto del pubblico, infatti sono stati anche loro che mi hanno dato quel qualcosa in più. Ci tenevo davvero tanto a vincere una bellissima medaglia. Dedico questa medaglia alla mia famiglia e a tutti quelli che hanno tifato per me.
3: Nella finale maschile si aggiunge il bronzo di Emanuele Boccolieri. Il tiratore di Mesagne festeggia la medaglia nella sua Puglia, seppur con qualche rimpianto dopo aver dominato le qualificazioni con appena un errore in 5 serie di tiro.
7: È stato super emozionante, molto molto sentito gareggiare a casa e io ero veramente a casa ed è stata dura. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato una bellissima medaglia di bronzo, per me è molto molto importante, essendo anche la prima esperienza diciamo targata CONI. L'esperienza del villaggio, dell'ambiente, di una gara così prestigiosa si è fatta sentire. Sono molto molto contento e ora testa a domani con la gara a coppia.
3: Ma l'apporto più consistente al bottino di giornata arriva come sempre dallo stadio Torre d'Ayala di Taranto, stavolta con una disciplina all'esordio assoluto ai giochi, il nuoto pinnato. La squadra azzurra è numerosissima e le medaglie arrivano una dietro l'altra. In tutto 8 spiccano i due ori a partire dal primo storico di Viola Magoga.
8: Ho vinto l'oro nei 50 pinne femminili assoluti e la gara è andata benissimo, mi sentivo bene, la piscina era stupenda e il pubblico super caloroso.
3: Altra gara, altro trionfo, stavolta con la vittoria in fuga nei 100 metri di Filippo Pavoni.
9: È un'emozione fortissima, il pubblico è esploso e mi ha dato una carica eccezionale. Sono molto soddisfatto del tempo che ho fatto e del risultato, per me vale veramente tanto.
3: A completare la festa delle pinne azzurre è una sfilza di argenti da Elettra Petra Calanca, Lorenzo Caronni fino ad Anna Leonardi e alla staffetta mista 4%, più il doppio bronzo ex aequo di Walter Prampolini e Paolo De Pasquale. Domani la seconda e ultima giornata, quando sarà il turno in vasca di Marco Orsi, l'atleta più atteso della nazionale. La 16ª medaglia azzurra di giornata, anche se non in ordine di tempo, è merito della ginnastica ritmica. Alla Palasport Campitelli di Grottaglie, Viola Sella si mette al collo il bronzo nell'All Around, grazie soprattutto a uno straordinario ultimo esercizio al cerchio.
0: La gara non è andata come ieri nel migliore dei modi, sono riuscita a fare sicuramente meglio, ma ci sono stati degli errori che mi hanno un po' penalizzata. Sono molto contenta di essere riuscita nell'ultimo attrezzo a guadagnarmi questa medaglia. Non è stato per niente facile, è sicuramente la più importante fino ad ora. Spero, mi auguro di arrivare più in alto. Sicuramente non sarà facile, il lavoro è sempre tantissimo, io cercherò ogni giorno di dare il meglio di me per poter arrivare più in alto e migliorarmi.
3: La ginnasta ventenne di Milano ha parole di conforto anche per la sua compagna di nazionale, Margherita Fucci, quarta nel concorso generale ad appena 17 anni.
0: Con Marghe abbiamo condiviso questa bellissima esperienza, lei è veramente una persona d'oro, è una grandissima lavoratrice, sono veramente contenta per la gara che ha fatto, perché è stata bravissima, ha fatto 2 giorni di gara praticamente perfetti, quindi le auguro veramente il meglio, perché se lo merita e si merita di arrivare sempre più in alto.
3: Alla fine del quinto giorno di gare, l'Italia sale così a 97 medaglie complessive, con la certezza, già domani, solo con le finali della box, di superare quota 100.
1: Bene, questo è il racconto della giornata ai Giochi del Mediterraneo con il nostro Emanuele Granelli. Si sta giocando ancora Italia-Germania di pallavolo, da record sicuramente il set, il primo set è finito 66-64 per la Germania, siamo 15-15 nel secondo, da record, ci sono tanti dati, non abbiamo tempo, grazie comunque a Tony Tisi che li ha raccolti, che non viene omologato però perché è un amichevole, quindi insomma rimarrà comunque nella storia sicuramente questo primo set finito 66-64, uno tra i più lunghi in assoluto, in amichevole non lo sappiamo, in gare ufficiali sicuramente. Ringraziamo la nostra squadra, grazie a Gabriele Broca in regia, Stefano Catini e Tommaso Margiotta alla parte tecnica, grazie anche a Tony Tisi, un saluto e buona serata da Giacomo Priuleschi, fra pochissimo il GR1 delle 23.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. L'alluvione che ha investito il Nepal al confine con il Tibet, spazzati via interi villaggi, edifici, ponti e strade da un'enorme ondata di fango provocata, questa è una delle ipotesi, dal collasso di un ghiacciaio che è crollato a valle. Oltre 150 morti accertati, ma ci sono ancora centinaia di dispersi, molti dei quali turisti stranieri. E la Farnesina segue l'evolversi della situazione nel paese, dove sono presenti circa 90 italiani, due quelli coinvolti nell'alluvione, lo ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani dal meeting di Rimini.
3: I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia, sia a Pechino sia a Roma, con unità di crisi. Li aiuteremo a rientrare quando loro riterranno opportuno nel nostro paese. Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti perché i dati che ci vengono forniti parlano di cittadini di altri paesi e non di cittadini italiani.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga dello sconto sulle accise sul diesel e a misure per garantire la continuità dell'ex Ilva.
4: Lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel è stato prorogato fino al 5 settembre. Il governo così prova a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di sconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39%, farebbe poi maturare alla società un eguale credito d'imposta. Per il periodo successivo al 5 settembre, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce meno abbienti. Per i futuri interventi resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Approvato poi un decreto per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva. Il decreto affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato sulle attività di gestione di rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Nuovo scontro tra Glovo e i magistrati milanesi. Il piano presentato a giugno dall'azienda spagnola di food delivery per uscire dall'amministrazione controllata dopo l'accusa di caporalato e sfruttamento della manodopera non convince i PM, secondo cui il nuovo sistema impiegato da Glovo riconosce effettivamente un compenso più alto per i rider, ma su una quantità di tempo inferiore a quella impiegata. Sono ancora sottopagati, vanno assunti a tutti gli effetti, dice il parere della Procura di Milano. Torna il grande caldo sull'Italia. L'anticiclone africano porterà temperature fino a 8-10 gradi sopra la media, soprattutto al centro-sud. Il picco venerdì, 42 gradi a Foggia, 41 a Cagliari, Cosenza e Reggio Calabria, 40 a Frosinone e Terni e 39 a Roma. Nel fine settimana sollievo al centro-nord, mentre il caldo africano resisterà al sud. In Sicilia già domani Caltanissetta toccherà i 41 gradi.
5: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
6: Il sole si nasconde tra le nuvole, ma l'afa non lascia scampo. Sono le correnti d'aria bollente e umida dell'anticiclone subtropicale che sta investendo la Sicilia. Attese temperature di 10 gradi sopra la media, oltre i 40 in Sicilia centrale, con Caltanissetta rovente. Bollino rosso a Palermo, la protezione civile regionale prevede una temperatura percepita di 39 gradi, domani addirittura 41. È troppo umido, è impossibile stare all'aperto, sembra di annegare nel sudore. La piattaforma INAIL, che misura il rischio per i lavoratori, tra le 12 e le 20 colora di rosso quasi tutta la Sicilia, escluse soltanto le località sull'Etna e sui Monti Nebrodi.
7: C'è troppo caldo oggi, troppo, però si deve faticare.
8: Noi non ci fermiamo mai, neanche con il caldo, fino alle 2-3 insomma, siamo qua.
6: Anche a Catania e Messina sono attesi 40 gradi percepiti. È un livello di allerta arancione che dopo domani salirà a rosso. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Al timone del veliero Ocean Bird, ragazzi con autismo, skipper per un giorno, il servizio di Giovanni Pasimeni.
0: Il mare che include e unisce affinché tutti possano fare parte dello stesso orizzonte. Questa è l'ottava tappa del viaggio itinerante Buonvento, tutti a bordo, partito dalla Spezia, che si concluderà a Trieste il prossimo 8 settembre. L'iniziativa è nata ad aprile di quest'anno da un'idea dell'avvocato Pietro Frisani, armatore e skipper dell'imbarcazione da diporto, per fare vivere ad adolescenti e giovani con autismo, accompagnati a bordo dai loro genitori. Un'esperienza emozionante e unica.
1: Veniamo noi a prendervi, uscite dalle vostre.
9: RAI Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: migranti. Alluvioni in Nepal e Tibet, almeno 160 vittime. Si cercano centinaia di dispersi, tanti i turisti stranieri. La Farnesina, stanno bene i due italiani coinvolti nella tragedia. Francoforte, morti per malaria due dipendenti dell'aeroporto, altri 4 contagiati. Possibile causa zanzara infetta arrivata nella stiva di un velivolo. Le autorità, rischio diffusione molto basso. Dipendenza da social network, storico patteggiamento. Meta pagherà negli Stati Uniti quasi 17 miliardi di dollari e introdurrà nuove tutele per i minori su Facebook e Instagram. Cinema, addio a Tim Curry, la star del Rocky Horror Picture Show, si è spenta a 80 anni a Los Angeles. Recitò anche in Caccia Ottobre Rosso e in Mamma ho riperso l'aereo. Pallavolo, europei femminili, le azzurre battono anche la Francia e si qualificano agli ottavi da prime del girone. Calcio, la FIGC ritira il sostegno alla candidatura di Infantino per un altro mandato alla presidenza della FIFA. In studio Nicola Tedeschini. In Nepal e Tibet si continua a scavare senza sosta anche in queste ore notturne alla ricerca dei dispersi della terribile alluvione che ha causato almeno 160 vittime. Ne parleremo tra poco. Prima, spazio alle decisioni del Consiglio dei Ministri. Il governo ha approvato l'attesa proroga sul taglio delle accise, poco fa la firma del presidente Mattarella sul relativo decreto legge, e ha approvato anche un nuovo intervento sull'ex Silva. I nostri servizi.
1: Un consiglio dei ministri di soli 15 minuti ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Dopodiché il governo intende intervenire con una nuova misura che Giorgia Meloni vuole sia strutturale e selettiva per aiutare le persone con reddito più basso e sostenere le categorie di lavoratori sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera da Palazzo Chigi anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti, considerati di interesse strategico nazionale, la gestione dei rifiuti. La Premier punta poi sul confronto politico chiesto ed ottenuto a livello europeo per trovare una soluzione condivisa sui contributi dagli extra profitti delle industrie petrolifere dell'Unione. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è garantire agli Stati membri un criterio di equità e neutralità, chiedendo versamenti in egual misura alle società energetiche per evitare squilibri tra le diverse aziende sul mercato. Carla Macrellino, GR1.
2: Il provvedimento del governo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e farebbe poi maturare alla società un eguale credito di imposta. Nei prossimi giorni poi verrà valutata la forma da dare alle successive misure mirate, rivolte alle fasce di reddito meno abbienti, e da definire anche la copertura finanziaria. L'altro decreto approvato, quello per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per le attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Intanto la holding ceca CE Industries ha precisato di non aver ancora presentato alcuna offerta per le attività dell'Ilva Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Sul prolungamento del taglio delle accise e sugli extra profitti continua il confronto tra i partiti. Al centro del dibattito anche i fondi SAFE, i prestiti europei per le spese militari.
3: Proteggere famiglie e imprese dal caro carburanti, così da Fratelli d'Italia si plaude al provvedimento che proroga il taglio delle accise. Obiettivo per il partito della Premier è salvaguardare le fasce più deboli e il sistema produttivo. È un provvedimento ponte in attesa di una misura strutturale e sostanziosa, così dalla Lega Matteo Salvini, che conferma la contrarietà all'utilizzo dei fondi SAFE e insiste sulla tassazione degli extra profitti, ipotesi però respinta da Forza Italia. Antonio Tajani.
4: Non voglio sentire la parola extra profitto, che mi sa molto da Unione Sovietica. Dove cos'è l'extra profitto?
3: Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio, così dal PDL Schlein, che rincara nel governo. Continuano a litigare fra loro, ma il problema del costo dei carburanti rimane tutto. Anche dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte accusa il governo di mancanza di coraggio, uno sconticino impercettibile, ennesima beffa per gli italiani. Torna sui fondi SAFE anche Angelo Bonelli, AVS.
5: Il governo ha detto sì a un debito di 8 miliardi di euro per acquistare armi, però per i pensionati, per la sanità pubblica, gli stipendi degli italiani, che sono tra i più bassi in Europa, i soldi non li trovano mai.
3: Alessandra Allegra, GR1.
0: Veniamo dunque alla terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Interi villaggi sono stati spazzati via. Oltre alle 160 vittime finora accertate, le autorità parlano di almeno 600 dispersi. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Un bilancio che si aggiorna di ora in ora. La macchina dei soccorsi lavora senza sosta con il costante sostegno di Pechino e dell'India.
6: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i sopravvissuti. I mezzi procedono a fatica. Un mare grigio, fangoso ricopre case, alberi, auto, infrastrutture e le persone. Ci sono ancora centinaia di dispersi. Difficile anche dal satellite riconoscere i contorni dei villaggi dopo la devastante alluvione che nel giro di pochi minuti ha trascinato tutto con sé e che ha colto di sorpresa. Tra le cause possibili, la caduta di un'enorme massa di ghiaccio o di rocce in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet, fiume che è tracimato, provocando inondazioni e frane a catena. Il portavoce dell'ONU, Dujarric, esprime condoglianze per le vittime e solidarietà alla popolazione. L'ONU dice sta coordinando l'invio di aiuti con le organizzazioni umanitarie e ha già inviato kit medici sufficienti per 10.000 persone per 3 mesi. Alba Arcuri, GR1.
0: Circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, secondo la Farnesina. Due di loro si trovano proprio nell'area dell'alluvione. Sono in buona salute, faremo tutto il necessario per farli rientrare il prima possibile, ha detto il ministro Tajani. Nel servizio la testimonianza di due nostri connazionali.
7: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica, però quello che è successo è stato di una violenza particolarmente brutale.
8: Una violenza brutale, racconta Margot Tortella, salentina, guida turistica, si è trasferita a Kathmandu da 9 anni, vive lì con il suo compagno e un bimbo di 9 mesi.
7: Ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia. Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
8: Uno shock per tutto il paese. A Kathmandu abbiamo raggiunto anche Navio Heller, altoatesino, che vive lì da molti anni, fa il fotografo culturale, e quelle immagini di distruzione sono una grande ferita.
9: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diverse centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
8: Valeria Volatile, GR1.
0: Ancora dall'estero, il presidente americano Trump revoca i visti agli immigrati da tutto il mondo e sull'Iran rassicura: lo stretto di Hormuz è privo di mine. Il corrispondente.
10: Nessuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran, sostiene Trump, aggiungendo che la guerra economica e gli attacchi militari sono entrambi efficaci e la Repubblica Islamica si ritrova infatti con una inflazione elevatissima e un'economia che cade a pezzi. Il presidente americano insiste poi nel rassicurare gli operatori internazionali. Lo stretto di Hormuz è aperto, afferma. Abbiamo eliminato le mine, ogni tanto viene lanciato un drone o un razzo, minimizza, ma lo stretto è perfettamente funzionante e vi sta transitando una grande quantità di petrolio. E il segretario alla difesa Exet ribadisce che la pressione economica è quella privilegiata in questo momento dagli Stati Uniti, ma Washington non esclude il ricorso ad attacchi militari in linea di principio. Nel frattempo, l'amministrazione, secondo il Financial Times, avrebbe deciso una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione. Una pausa per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro, fa sapere Washington, l'ingresso di soggetti che potrebbero avere bisogno del welfare pubblico statunitense. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Su Hormuz, da parte iraniana, i Pasdaran annunciano un accordo con l'Oman per la gestione dello stretto, con la definizione delle rispettive quote delle acque per il passaggio delle navi e dei proventi. In arrivo a Teheran il premier del Qatar, Al-Thani, per tentare di allentare le tensioni e discutere appunto della libertà di navigazione nello stretto. Intanto la Repubblica Islamica denuncia all'ONU il terrorismo economico delle sanzioni americane. Da Israele Netanyahu invece torna a escludere un'intesa con Teheran. Ho detto a Trump, spiega, che dubito si possa raggiungere un accordo con quei selvaggi in Iran. Intanto in Cisgiordania non si fermano le aggressioni dei coloni contro i palestinesi. A raccontare una situazione sempre più difficile è dal meeting di Rimini il patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa.
11: In Cisgiordania la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge. Mi auguro che questo scontro politico e anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto stanca. L'Occidente deve aiutare anche a calmare questa deriva con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
0: Russia-Ucraina, ancora attacchi incrociati. Nel Luhansk occupato, le autorità filorusse denunciano 9 morti e 6 feriti in un raid con un drone di Kiev contro un autobus civile. In azione anche i droni, appunto, di Mosca, che afferma di aver colpito una nave e diverse infrastrutture nel porto ucraino di Izmail sul Mar Nero. E secondo l'agenzia Bloomberg, Putin starebbe preparando un'escalation negli attacchi, ritenendo ormai in stallo i negoziati di pace. All'aeroporto di Francoforte in Germania è scattata l'allerta malaria dopo la morte di 2 dipendenti dello scalo, 4 i contagiati. E il rischio per la popolazione però è definito trascurabile dall'istituto scientifico Koch. Sentiamo l'inviata.
12: Sono 2 i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte deceduti a causa della malaria, entrambi addetti allo scarico e carico bagagli. Uno è morto nei giorni scorsi, l'altro è morto a luglio, ma solo ora, attraverso le analisi, è stata accertata la causa del decesso. La zanzara contagiosa sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, nonostante le misure di sicurezza. L'aeroporto di Francoforte è il più trafficato della Germania, dove transitano 170.000 passeggeri e più di 1.200 aerei al giorno. Il rischio di contagio è comunque trascurabile, secondo le autorità, perché non sussiste la probabilità che la malattia si diffonda da persona a persona. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che hanno punto un soggetto infetto. Gli altri dipendenti aeroportuali contagiati che stanno ricevendo cure mediche sono comunque stati messi in isolamento e all'aeroporto di Francoforte sono state installate delle trappole, anche se, dichiara Peter Tinerman, responsabile della sanità locale, la zanzara infetta è sicuramente già morta. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
0: Rai Radio 1 a mezzanotte, 12 minuti la cronaca. Previsti nelle prossime ore gli interrogatori di 3 dei 4 presunti esecutori dell'attentato dello scorso ottobre davanti alla casa del conduttore Siegfried Ranucci a Pomezia. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante.
13: Loro non sapevano manco dell'esistenza di Lavitola, non conoscevano assolutamente Ranucci, ma manco la trasmissione televisiva sua. C'è stato un mandato ricevuto, e loro appunto specificheranno qual è stato il mandato. Ma il contatto è stato con Tavares.
14: A parlare è Antonio Falconieri, uno degli avvocati dei 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Siegfried Ranucci. Daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano Lavitola, fanno sapere i legali. Ciò che ci si attende di chiarire oggi negli interrogatori è il mandato ricevuto da Gomez Clesio Tavares, intermediario di Lavitola riparato in Africa. Il faccendiere, infatti, nell'ammettere di essere il mandante dell'attentato, ha detto di averlo immaginato con modalità diverse, non una bomba, ma una serie di colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Claudio Vigolo, GR1.
0: A Tarragona in Spagna è stato arrestato l'albanese Thomas Tauland, noto come il mago dell'evasione. 42 anni, ricercato dalla giustizia italiana, Tauland era scappato 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 nel nostro paese e 1 in Belgio. L'ultima fuga nel dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera, Milano, dove si sarebbe calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Non sarà per sempre sì. Una giovane donna inglese lasciata dal compagno a solo una settimana dalle nozze ha deciso di non annullare i festeggiamenti e di indossare comunque l'abito bianco. Una festa di matrimonio senza marito in una tenuta a Montecatini Val di Cecina in Toscana, dove avevano organizzato l'evento. Cancellata la lista dei parenti del fuggitivo, gli invitati della donna erano una trentina. Tra Brindisi, parti in piscina e una luna di miele con la madre, la storia storia della sposa senza sposo è diventata virale sui social come simbolo di resilienza e amor proprio. Prosegue il caldo anomalo legato al cambiamento climatico, fino a 42 gradi al sud da venerdì, bollino rosso in 8 città e temperature che si risalgono anche al centro e al nord. Intanto si celebra la giornata mondiale dei laghi, istituita lo scorso anno dall'ONU per promuovere azioni concrete e proteggere gli specchi d'acqua del mondo, minacciati appunto dal riscaldamento globale.
15: I laghi ricoprono il 4% della superficie terrestre e rappresentano il 90% delle risorse idriche direttamente accessibili. Massimiliano Pasqui, Istituto di Biometeorologia CNR.
16: I laghi sono messi sotto grande pressione dal cambiamento climatico, rappresentano alterazioni del ciclo idrologico che portano a un limite critico.
15: Il riscaldamento globale mette a rischio anche i laghi italiani.
16: Siamo una nazione ricca di acqua, ma di anno in anno un aumento dei consumi, l'aumento dell'evaporazione per effetto dell'aumento delle temperature porta questi ambienti a vivere al limite.
15: I vostri studi ci dicono che se non riusciremo a invertire l'attuale ritmo di emissioni per un aumento di temperatura di 2 gradi nel Mediterraneo, la disponibilità di acqua potrebbe diminuire fino al 15%.
16: Dobbiamo agire su due strade distinte: sostituire combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili, dall'altro riduzione dei consumi di acqua che venga aumentato la frazione di acqua riutilizzabile.
15: Francesca Fornario, GR1.
0: Social network e dipendenza. Nel processo intentato negli Stati Uniti, Meta, la società titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare accordo da 17 miliardi di dollari e l'impegno per nuove regole a tutela dei minori.
2: Nessuna ammissione di colpa rispetto alle accuse di provocare dipendenza e danni alla salute mentale dei minori, ma con il patteggiamento Meta accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari e si impegna a introdurre nuove tutele per gli adolescenti. Verifica più stringente dell'età, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui vanno a scuola, limite massimo di uso di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori, che avranno, promette la società titolare di Facebook e Instagram, maggiori strumenti di controllo. Altra novità: gli under 18 non potranno visualizzare il numero di like e reazioni ai post. Siamo dunque di fronte ad una svolta nell'uso dei social. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
17: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
2: Daniele Morgera, GR1.
0: Dopo 6 anni in California e le tante polemiche con la famiglia reale, Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito, la corrispondente.
18: I just want them a happy life.
19: C'è chi li ama, chi non li sopporta e chi vorrebbe semplicemente ignorarli, ma il bombardamento dei tabloid e della TV non lascia scampo. Harry e Meghan sono tornati con aereo privato, atterrato a Birmingham all'ora di pranzo. Dopo giorni di indiscrezioni, Meghan farà l'attrice, ma forse no. Harry farà pace col fratello, ma per ora non sembra. Le certezze sono poche, tranne una. Per la monarchia inglese, che grazie alla dedizione di re Carlo è tornata ad avere un ruolo, non è una buona notizia. Dopo la morte di Elisabetta e l'anno difficile della doppia malattia di Carlo e di Catherine, l'attivismo del sovrano in politica estera ha ridato centralità all'istituzione. È stata un successo la visita di Carlo alla Casa Bianca di Trump. È significativa l'amicizia del re, capo di Stato, nei confronti del presidente ucraino Zelensky. Ora il ritorno dei Sussex preoccupa il palazzo. Negli oltre 6 anni passati in America, Harry e Meghan non hanno risparmiato critiche alla corona. In tanti temono la visibilità e l'indipendenza che la coppia potrà acquisire, una specie di famiglia reale alternativa. Per la monarchia, affascinante ma anacronistica, un danno di immagine potrebbe avere conseguenze serie. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: La scomparsa a Los Angeles a 80 anni di Tim Curry, attore, cantante e doppiatore inglese, volto simbolo del Rocky Horror Show dal teatro al grande schermo. Colpito da un ictus già nel 2012, aveva recitato in decine di film, tra cui Caccia a Ottobre Rosso, il nostro ricordo.
20: When you're down here with Il clown serial killer Pennywise nella serie televisiva It, il malefico signore delle tenebre in Legend, il maggiordomo manipolatore in Signori, il delitto è servito, il maldestro concierge di un hotel di lusso in Mamma ho riperso l'aereo. Nel 98 Tim Curry è Gomez della famiglia Adams, ma fu il suo primo ruolo nel 75 al cinema accanto a una giovanissima Susan Sarandon a segnare per sempre la sua carriera. È lo scienziato Frankfurter in The Rocky Horror Picture Show, da uno dei musical più longevi e amati. È una parodia di Frankenstein, aveva detto Tim Curry, di chi è ossessionato dall'immagine, dal modo in cui le cose appaiono. È stato difficile rendere cinematografiche le mie stravaganze fisiche, molto teatrali, con tacchi, reggicalze e un look glam rock ambiguo e trasgressivo, opera del truccatore di David Bowie. Tim Curry lascia nel cuore di diverse generazioni il suo messaggio di inclusione e libertà. Non sognatelo, siatelo. Timiso Arapinto, GR1.
0: Stop al tour per Eros Ramazzotti, operato alle corde vocali. Il cantante romano fa sapere ai fan: sto bene, ma devo riposare. Rimandante dunque al 2027 le tappe negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina del tour Una Storia Importante. Ci incontreremo più forti e uniti di prima, scrive Ramazzotti sui social. E a proposito di musica, The Seeds of Love dei Tears for Fears, album simbolo degli anni 80, torna in un'edizione speciale. Nuovi mix, demo e vinile blu. A oltre 35 anni dalla pubblicazione originale. Uscito nel settembre 1989, l'album della band britannica fu un trionfo commerciale di critica, platino in appena 3 settimane. Ambizione e musicalità senza tempo, oltre 4 anni di lavoro per registrarlo, con brani di successo come Woman in Chains, So in the Seeds of Love e Bad Man's Song. Direttore Nicola Raovic e direttrice Simona Grossi, in regia Carlo Boninsegna e Marco Mascia. Ora c'è la pagina sportiva. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di una buona nottata.
21: GR1 Sport.
22: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi, copertina dedicata all'ennesima vittoria della nazionale femminile di pallavolo che agli europei vola agli ottavi. Servizio.
23: La vittoria più sudata a dispetto del 3-1 finale. Il primo passo è compiuto, l'Italia chiude in testa il girone a punteggio pieno, lasciando per strada un solo set, il secondo contro la Francia. Una sfida in cui le azzurre vanno oltre le difficoltà, adattandosi anche all'atteggiamento a tratti spavaldo delle avversarie. Conquistano di slancio il primo set, si smarriscono nel secondo, perdendo certezze e fluidità di gioco. Si ritrovano nel terzo, nel momento forse più complicato anche mentalmente. Il parziale è più combattuto, che la nostra nazionale conquista col minimo scarto. Anche l'avvio del quarto è in salita, ma le ragazze di Velasco hanno il merito di non perdere lucidità nei momenti cruciali, mostrando la solita compattezza di squadra e le grandi, note qualità tecniche. E Gono ancora la miglior realizzatrice con 20 punti. Da domenica via agli ottavi di finale, l'Italia giocherà in Repubblica Ceca contro una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Manuela Collazzo, GR1.
22: E restiamo al volley, perché al Pala Calafiore di Reggio Calabria, durante Italia-Germania, primo test match di preparazione agli europei per gli azzurri di Fefe De Giorgi, è accaduto un evento storico. Il punteggio con cui i tedeschi si sono imposti nel primo set, addirittura 66-64, il più alto nella storia della pallavolo. Match naturalmente ancora in corso, la Germania conduce 2-1, mentre l'Italia è avanti 19-18 nel quarto set. Ora il calcio, con la clamorosa presa di posizione della Federcalcio in merito alla candidatura dell'attuale presidente della FIFA Gianni Infantino in vista delle elezioni in programma a marzo 2027. Il servizio.
24: Il fulmine stavolta non è arrivato a Ciel Sereno, anzi la perturbazione aleggiava sul vecchio continente già da tempo ed è deflagrata durante il mondiale americano. In linea con la variabilità dei cieli europei, anche la Federcalcio nostrana ha deciso di ritirare l'appoggio alla ricandidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA. Nel comunicato di Via Allegri si fa chiaramente cenno ad Alexander Seferin, presidente della UEFA, e alle tante federazioni nazionali che hanno deciso di opporsi al modo di pensare calcio del presente e del futuro di Infantino. Dal poco spazio alle squadre europee a beneficio di altre realtà emergenti ma con poca tradizione pallonara, allo spezzettamento delle partite per questioni giusta appunto climatiche, ai troppi minuti di intervallo tra un tempo e l'altro persino nella finale del mondiale, fino allo spericolato tentativo di concedere ad un privato i diritti della Coppa del Mondo e nonostante la repentina marcia indietro. Insomma, l'Europa fa blocco e l'Italia del blocco fa parte. C'è chi, nonostante fosse stato avvisato ed avesse condiviso in via generale l'uscita della Federcalcio, avrebbe testualmente preso un po' più di tempo, è il caso del numero uno della Lega Professionisti Simonelli, peraltro amico personale di Infantino, altri, Cannavaro e Materazzi, su tutti si dicono invece contrari alla presa di posizione di Malagò. Appassionate ed appassionati, aprite gli ombrelli, il temporale è appena iniziato. Francesco Repice, GR1.
22: Calciomercato, sta per concludersi l'avventura al Milan di Rafa Leão. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il Galatasaray, ma in questi minuti c'è da registrare un rilancio dell'Aston Villa, disposto ad arrivare fino a 45 milioni.
1: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il governo ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel, una misura che vale 130 milioni di euro. Dopodiché l'esecutivo procederà ad individuare nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per le categorie sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva. Intanto il governo conferma di lavorare al contributo dagli extra profitti delle industrie petrolifere ed energetiche. L'alluvione che ha investito il Nepal al confine con il Tibet, spazzati via interi villaggi, edifici, ponti e strade da un'enorme ondata di fango provocata, questa è una delle ipotesi, dal collasso di un ghiacciaio che è crollato a valle. Oltre 160 i morti accertati, ma ci sono ancora circa 600 dispersi, tra cui 400 turisti stranieri. La Farnesina, sanno bene i due italiani coinvolti nella tragedia. Il conflitto russo-ucraino, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'era questa possibilità. A Cannes, nel nord della Francia, in tarda serata un'auto è piombata su un gruppo di persone. Un morto e una decina di feriti, il bilancio dell'incidente che sembra volontario. Secondo i media le vittime sono per la maggior parte straniere. L'uomo alla guida dell'auto, un 26enne, è scappato e poi arrestato successivamente in una località sulla costa. Torniamo negli Stati Uniti per il processo contro Meta per la dipendenza dei minori dai social. L'azienda patteggia. La società di Mark Zuckerberg ha raggiunto un accordo con 47 stati e altri territori americani. Pagherà fino a 17 miliardi di dollari senza ammettere responsabilità. Previsti anche limiti al tempo trascorso dagli adolescenti sulle piattaforme, blocchi notturni, maggiori controlli per i genitori e restrizioni alle funzionalità considerate dannose. Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo, temperature sopra la media di 10-12 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani.
2: RAI, Radio 1 Sport.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Come sono così.

dice che tutto torna. Tutto torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo. Che hai vissuto qualcosa, ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto. Passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca. Ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso. A parlare, scherzare, a fare l'amore. Guardare un film, rifare l'amore più forte ancora. Fino a nasconderci dal tempo. E come avremmo chiamato nostro figlio? Sarebbe stato intelligente come te, o magari stronzo come me, chissà. Ma adesso cosa importa? Adesso negheresti? Adesso che tu non esisti?

pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso a provarci di nuovo a scavare sul fondo con le mani, le unghie, per trovare una goccia soltanto e un po' di senso a questa vita incasinata e fuori moda che avrei voluto non pagare mai il conto o magari chiedere uno sconto. E tu, invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che tu non esisti.

abbassa pure le stelle, le musiche di sottofondo, togli pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice che tutto torna dove è nato, c'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato, e poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo, e adesso tu non esisti.

0: tu non esisti.
1: Rai, Radio 1 Sport.

regina della mente. Metamorfosi, io vivo con l'idea che tutto il resto noia, senza pubblicità.

0: pasta italiana delle patate.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il governo ha approvato l'attesa proroga sul taglio delle accise, poco fa la firma del presidente Mattarella sul decreto legge, e un nuovo intervento sull'ex Ilva.
3: Un consiglio dei ministri di soli 15 minuti ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Dopodiché il governo intende intervenire con una nuova misura che Giorgia Meloni vuole sia strutturale e selettiva per aiutare le persone con reddito più basso e sostenere le categorie di lavoratori sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera da Palazzo Chigi anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti, considerati di interesse strategico nazionale, la gestione dei rifiuti. La Premier punta poi sul confronto politico chiesto ed ottenuto a livello europeo per trovare una soluzione condivisa sui contributi dagli extra profitti delle industrie petrolifere dell'Unione. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è garantire agli Stati membri un criterio di equità e neutralità, chiedendo versamenti in ugual misura alle società energetiche per evitare squilibri tra le diverse aziende sul mercato. Carla Macrellino, GR1.
2: Passiamo alla terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Interi villaggi sono stati spazzati via, oltre alle 160 vittime finora accertate. Le autorità parlano di almeno 600 dispersi. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi, un bilancio che si aggiorna di ore e ora, la macchina dei soccorsi lavora senza sosta con il costante sostegno di Pechino e dell'India.
4: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i soccorsi.